0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Poi che cosa ha partorito questa grande mente? Come sentite, nel weekend dà il meglio, sì, la Caselli, sì, dà, sì, il, no, meglio.
3: Poi pensavo, vabbè, il capriccio sarà la capra col boccolo. Non ne ho mai viste, ma esisteranno, cioè, o comunque quella permanente, insomma.
4: E infatti si dice ogni riccio un capriccio,
3: Che comunque è un affare,
4: è quello della capra,
5: Eh sì, perché la barca di 30 piedi, ci sono state persone che si mettono a misurare i 30 piedi.
6: Alia, secondo me tu manca la diagonale, stavi a misurare.
7: Ileana, ho un altro problema. Non riesco a contare quanti nodi sono. Chi mi aiuta? Mi dai una mano te, per favore?
8: Mannaggia i miei ragazzelli! Capra coriccio, no, va bene, raga. No, stavo andando a sbattere la macchina, ragazzi, non va bene.
2: Capriccio.
8: Non va bene così, raga. Mannaggia.
9: Ma invece perché si chiamano involtini quando sono avvolti? Quindi si dovrebbero chiamare avvoltini.
10: Le pecore, con la E aperta, le pecore, non le picore, con la E chiusa.
11: Raga, mi sto uscendo il sangue dal naso, ve prego, fatela smettere, ve prego.
12: Rimani sintonizzato, sei su Radio Metadone.
2: Oh.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono le migliori. Radio Club.

0: figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: È tutto che ho preciso. Giro un mio giudizio.

0: Buongiorno Radio Globo, vi uso per fare un appello. Ieri gara dei bici baby cross la Dispoli, io nonna ho perso gli occhiali da vista. Si può fare l'appello se qualcuno li ha trovati? C'è qualche anima di buon cuore? Era appena un mese che li avevo comprati.
1: Ma proprio breaking news, io direi. Sì, interrompete le rotative, ragazzi. Cioè,
2: mi serve un identikit degli occhiali, però. Una descrizione.
1: Allora, mandaci una descrizione, tanto per cominciare, occhiali da vista o occhiali da sole? Oppure tutte e due le cose?
2: Esatto.
1: Potrebbe essere. Poi, come erano fatti questi
2: la
1: occhiali?
2: La montatura colorata, nera, la lente spessa. Dici qualcosa.
1: Certo, vogliamo sapere tutti i dettagli, perché proprio non vediamo l'ora. Non vediamo l'ora.
3: Io sto scrivendo anche alla DN Kronos per fare il ping pong con gli altri media.
2: Benissimo.
1: Chiaro, bravo. Naturalmente adesso uscirà su tutte le agenzie.
2: Sì.
1: Ne parlerà sicuramente anche Trump. Oh, comunque vattene a ricomprare. Guarda che gli occhiali possono, insomma, anche costare diversi soldini.
3: Che scherzi, ti ho detto. Io quelli lì, come si chiamano? Quelli no bifocali, quelli progressivi.
2: Sì.
3: Ma arrivi a cifre stratosferiche. Anche 600-700 euro.
1: Sì, ci arrivi tranquillamente. I transition ci sono.
2: Le lenti adattative.
3: Sì. Certo.
1: Doppia marmitta.
3: Lei aveva quelli dell'edicola da 24 euro. Quindi sì, vatteli a ricomprare. Non starci a rompere coglioni.
1: Dai! The Morning
4: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Piccola

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari. Lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale. Garlasco, nuova ipotesi della procura. Ci fu scambio di provette tra il cucchiaino di Chiara Poggi e i pedali della bici di Stasi. Sì. I RIS. All'epoca mancava la tecnologia per distinguere un cucchiaino da un pedale. Taglio alto di Repubblica, price cap sul carburante. Come ha fatto Eni a finanziare un'impresa che sembrava impossibile? Si segue la pista della rivendita dei biglietti degli Oasis. La spalla del Messaggero, l'appello di Meloni sui costi dell'energia. Spero che anche altri attori diano una mano. Poi se il governo tagliasse anche le accise sarebbe top.
3: Meloni.
2: E per oggi è tutto, buona giornata.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: Sei perso in tutto bloccato.
1: E ho riattivato la mia TV.
2: Ah, la mitica TV, giustamente.
1: Sì. Funziona come prima. Ecco. E ci sono
2: gli stessi programmi, il stesso canale immaginario.
1: Stesso canale, stessi programmi particolari. C'è l'Alma Pacco.
2: Oh,
1: è tornato.
2: Una colonna, un punto fisso, fermo.
1: Sì.
3: La rivisitazione in chiave Caselli dell'almanacco del giorno dopo.
2: Andiamo.
3: Storico.
1: L'Alma Pacco del giorno dopo. Ma buonasera. Domani è Santo Stefano De Martino. Per l'occasione è buona usanza festeggiare con pane, vino e ditino birichino.
2: Ma
1: la luna calerà alle ore 20 mentre il sole penetrerà il buco dell'ozono. Rinominato dagli esperti, non c'è cosa più divina che scoprire una nuova fessurina. Seguono poi turbamenti d'aria e oscillazioni violente in serata con forti scosse che potrebbero provocare un orgasmo. Scusate.
2: Non hai interferenza.
1: Buonasera.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Beh, ormai lo scoglio del lunedì ce lo siamo tolto dalle scatole e ora siamo a martedì 6 di ottobre. Buongiorno, questo è il Morning Show Replay e questa è Radio Globo.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: E la sveglia, come al solito, all'inizio del palinsesto di Radio Globo ve la dà Federica Della Valle con il Morning Show Replay. Quindi andiamo a ripassare la puntata di ieri del Morning Show qua su Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: e Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Si torna a parlare di Napoli e del murales dedicato a Diego Armando Maradona. Questa volta ci sono problemi con la finestra. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Beh ragazzi, magari vi siete fatti un bel viaggetto questo fine settimana. Per esempio, magari qualcuno se n'è andato a Napoli, no? Potrebbe essere. A Napoli vai lì, c'hai un sacco di cose da vedere, è bellissima la città, però c'è qualcosa che negli ultimi anni sta riscuotendo un grandissimo successo. Mi riferisco al murale di Maradona.
3: Sì.
2: Ecco, che però c'ha avuto un piccolo problema in questi giorni.
3: Sì, perché il murales di Maradona che trovate ai quartieri spagnoli, insomma, se non l'avete visto di persona, lo si vede anche sui social, no? Spesso ripreso e fotografato, è una vera e propria attrazione. Se ci siete andati nel weekend, lo avete trovato con un'anta della finestra aperta e quindi con il murales non completo.
2: Il cartello che dice the window is broken, la finestra è rotta e quindi non si può chiudere. E allora che succede? Succede che il volto di Maradona purtroppo non si può vedere in tutta la sua interezza, ma se ne vede solo metà. Tra l'altro quella è la finestra del bagno di casa di queste persone, ricordiamo
4: ma sì,
2: sempre.
4: L'artista che ha fatto sto murale, ma perché non l'ha fatto 7 centimetri più a sinistra o mezzo metro più basso? Ma gli costava tanto.
2: E la faccia è capitata proprio lì, è capitata.
4: Ho capito, ma regola dello spazio c'era.
2: Sì, è vero, lo spazio.
4: Cioè, ha rovinato la vita di questi poveri cristi che hanno un bagno murato.
2: Però aspetta, dipende un po', perché potrebbe anche averla migliorata. Pensa quanto può valere quella casa.
4: Ho capito, sempre 10 centimetri più in là poteva farla.
2: Sì, quello sicuramente. Però è capitato lì. E che devi fare? È capitato proprio nella finestra del cesso.
3: Ma poi nel cartello c'è scritto: non urlate, perché spesso, se magari questi signori dovessero aprire la finestra perché vanno al bagno, gli urlano da sotto: chiudi la finestra perché devono fare la foto.
2: Sì, è vero, devono vivere murati dentro casa sostanzialmente. Ecco. Una brutta cosa, una brutta vicenda. Però pensa l'amaro in bocca di quelli che sono andati a farsi una passeggiata a Napoli per magari avere anche un ricordino, una fotografia di questo murale che purtroppo invece era messo fuori uso. Mi viene in mente una brutta vicenda, però pensa l'amaro in bocca di quelli che sono andati a farsi una passeggiata a Napoli per magari avere anche un ricordino, una fotografia di questo murale che purtroppo invece era messo fuori uso. Mi viene in mente tutte quelle volte che vai da

0: Vi informate quando andate in giro per il mondo se per caso quello che volete visitare si può visitare tranquillamente, oppure se è in ristrutturazione? Lo fate?
1: No, non lo fa nessuno.
0: Non
1: ci pensi.
0: È una di quelle cose che non fa nessuno. E ci rimani malissimo quando arrivi lì e trovi che alla fine quello che volevi vedere non lo puoi vedere come avresti voluto.
1: L'ho pensato per anni a Venezia, che c'era la Basilica di San Marco così in restauro, che è una meraviglia, e pensavo che tutti i turisti che andavano lì, io insomma ci stavo spesso perché i parenti, le persone che vanno lì che non vedono l'ora di vedere quella meraviglia, e per mesi, perché ovviamente poi sono durati tantissimo, ti trovi l'impalcatura con quel brutto telo ridisegnato davanti.
0: È vero, stessa cosa quando ho portato per la prima volta mio figlio a vedere il Colosseo, no? Dai, adesso papà ti porta, andiamo, ti faccio vedere, ups, e c'erano le impalcature.
2: Tra l'altro Massimo, in questi giorni c'è stata un po' una rivolta ingiustificata, io direi pure inopportuna e disgustosa, da parte di tanti turisti americani che, trovando il Colosseo chiuso per l'incidente tremendo di quell'operaio specializzato 22enne, non capendo le motivazioni, si sono ci fate trovare il Colosseo chiuso. Però è successo da poco, insomma.
0: Sì, beh, naturalmente non vivendo le dinamiche di quello che è successo, esatto, con grande cinicità dicono: noi siamo venuti all'altra parte del mondo e fateci vedere il Colosseo.
1: Vorrei sentire Flaminia di questo che ne pensa.
0: Brava Flavia, hai ragione, siamo d'accordo con te, vai.
3: Quella finestra è abusiva.
0: Quella finestra è abusiva, non so se è abusiva la finestra o meno, adesso non ho approfondito, non c'ho le carte del catasto.
1: Addirittura, ma la finestra di un bagno abusiva.
0: Non lo so.
1: Perché sta condanna?
0: Avrebbero avuto soltanto un rosone sul muro e basta, se no, che pensa che puzza dentro quel bagno.
4: Ma perché sicuro quelle case sono occupate? No, non è vero.
0: Dai, ma per quale motivo? Appena dici una cosa che riguarda Napoli, subito a pensare male qua. No, non lo sappiamo, ragazzi. Sappiamo soltanto che è una delle finestre comunque più fotografate al mondo in assoluto. Hai capito? Questi che cosa si sono ritrovati per le mani? Era una finestra di un bagnetto normale,
1: però,
0: ragazzi.
1: Ti posso dire questa cosa: la finestra è rotta, mi puzza. E non perché sia la finestra del bagno, ma perché il battente, cioè, che vuol dire è rotta? Il battente non si può chiudere. Boh, mi sembra proprio strano. Un pretesto.
0: Magari. Allora, sentiamo. Marzia, giusto?
5: Ciao.
0: Buongiorno! Ciao Marzia!
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Marzia, dove sei stata?
5: Sono stata a Napoli questo weekend e sì, effettivamente il battente era proprio mezzo sgangherato, cioè non si capiva effettivamente, quindi c'era un po' di gente là sotto, oltre che cantavano tutti quanti, ballavano eccetera. Napoli è molto colorata, però effettivamente insomma un po' di delusione, perché questa cosa, cioè, non si poteva fare una foto fatta bene.
0: Certo, perché la finestra è chiusa solo per metà, quindi il volto di Maradona lo vedi per metà.
5: Poi dall'altra
0: parte c'è questo foglietto posticcio dove c'è scritto che la finestra è rotta, nient'altro.
5: Senti,
0: c'è scritto di non urlare sotto, ma perché la gente chiede di chiudere la finestra urlando?
5: Beh, allora sì, diciamo che appunto, ripeto, Napoli è coloratissima e urlante, ma anche ballante, quindi c'era gente sotto che ballava, suonava e sì, si lamentava un po', perché giustamente diciamo che non era proprio, insomma, uno va lì apposta magari anche per vedere questo, ecco.
0: Senti, ma dimmi una cosa, quella finestra, magari sotto c'è scritto qualcosa che noi non abbiamo visto, ha degli orari per essere chiusa? Perché non è che questi possono vivere con la finestra
1: al
0: del
1: buio,
0: bagno chiusa per tutta la giornata.
5: Io lo sai che non ci ho fatto caso, perché poi non mi sono soffermata tantissimo lì sotto, però non ci ho fatto caso se c'erano orari o quant'altro.
0: Magari hanno degli orari, perché non è possibile vivere murati dentro casa.
2: Quello che posso dirvi, perché l'ho appreso adesso, non ci crederete mai, caro Gabri, è che quella finestra è stata fatta dopo il murale.
0: Non è possibile.
2: È stata restaurata proprio perché è stato operato un buco sulla faccia di Maradona dopo.
1: Ma veramente?
2: È del 90, restaurata nel 2016. La finestra è abusiva.
6: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Questo è il Morning Show Replay, torniamo alla puntata di ieri dove i bambini degli ascoltatori del Morning Show hanno messo la musica per noi, l'hanno scelta loro la programmazione musicale di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay, Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Con la loro musica preferita e noi zitti ad ascoltare.
4: Sono Adriano e vorrei sentire la canzone dei Brain Rot.

0: con i cuscini.
1: Allora io non ne sentivo la mancanza, però no, un po' che non la mettevamo.
2: Tutti personaggi molto inquietanti.
1: Brain rot è così, insomma. Ma tu chi sei? Troppo Trippi, troppo Gabri?
2: Sono io.
1: Ah sì, ok, allora vai col prossimo.
3: Ciao Radio Globo, sono Giulia, vi seguo tutte le mattine e dal traffico di Roma vi chiedo di mettere Try di Pink.
1: Bella.
3: Ciao.

0: chiesta da grande vuole fare il falegname,
1: giusto? Beh, coerente, diciamo, no? Molto bene.
2: Ciao Radio Globo, io mi chiamo Matteo e sono un vostro grandissimo fan. Bene. Ho 10 anni e vorrei ascoltare Black or White di Michael Jackson.
0: Bravo.

0: Adesso ogni volta che però mettiamo Michael Jackson io ripenso a quell'imitatore di Michael Jackson che ha preso quella cassa in testa mentre si esibiva.
1: È inevitabile.
0: C'è poco da fare, mi viene in mente lui. Grande Michael!
2: Buongiorno Radio Globo, sono io James.
0: James,
2: ma che potete mettere la canzone che si chiama Aura? Oh, mi raccomando, non vi sbagliate.
0: Vabbè, allora, non vi sbagliate, ce ne sono 180 che si chiamano Aura, adesso speriamo di aver preso quella giusta. Naturalmente abbiamo scelto la più inutile che abbiamo trovato.
3: Sì.

0: brutta, eh?
1: Basta, è la versione instrumental.
0: No, ragazzi, queste sono quelle canzoni che accompagnano quelle battle che fanno adesso i giovani, no?
1: Ah, sì, è
0: le
1: vero.
0: Battle di Aura.
1: Sì.
0: Aura non c'è. Beh, direi abbastanza inutile, vai.
2: Paola che le capo, sono Eliana, ho 4 anni e voglio farci le ultimate.

0: mamma.
1: Oh, ma che hanno fatto sti ragazzini stamattina? Invece di mettere i cartoni, tutte musiche pop, non sp***i di Pippo.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show, replay on Radio Globo.
1: Eppure siamo solamente al 6 di ottobre, ma il Morning Show, come al solito, mantiene le tradizioni. I componenti stanno sempre male.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: 5-1.
1: Ovvio.
2: Il candidato è Massimo, che già vacilla. Allora, è presto spiegato, noi qui in radio lavoriamo sputacchiando su dei microfoni che usiamo tutti in maniera circolare, sì, nell'arco della giornata, e quindi diciamo i virus gozzovigliano.
1: Beh ragazzi, è un effetto domino inevitabile, no? Cioè sì, la prende uno, la passa a tutti gli altri. Poi mettiamoci anche che venerdì sono stato chiuso dentro una stanza con Flaminia Cappelli, con le finestre sigillate, mi sembra ovvio,
2: ecco,
1: no?
2: Bravo, mettici anche quello, che lavoriamo in ambienti quello, senza finestre, noi poi siamo subito dopo i porno attori come contagi.
1: È vero, io addirittura quando vedo Gabri metto il preservativo, non si sa mai.
0: Sì, per precauzione.
1: Sai che una volta a lavorare con Gabri ho preso le creste di gallo?
0: Senza spogliarti.
2: E aveva la spirale, mamma mia.
1: Basta, fermo.
3: Le altre radio sono proprio noiose, almeno voi date un po' di gioia e simpatia alla giornata.
0: E batteri.
1: Sì, batteri. E chissà che non daremo anche altro.
4: Massimo, che ti è successo sto weekend? Dicci.
1: No, solo cose, guarda, negative, lasciamo perdere, ragazzi, con mia suocera che non sta troppo bene, anzi le mando un abbraccio, quindi però dovrebbe essere rientrata la cosa, via.
5: Ci stanno le mascherine per i microfoni.
1: Le mascherine per i microfoni, diceva, no? Perché qui dentro poi ci scambiamo i batteri l'uno con l'altro.
2: Sono quelle che sono contagiate, il problema è proprio quello.
1: Le mascherine, ragazzi, sì, non sono mascherine.
2: Le spugnette.
1: Sì,
2: le spugnette.
1: Tecnicamente si chiamano in un altro modo. Però sì, effettivamente ci sono dei tipi di lavoro che ti mettono a stretto contatto con il tuo collega. E a volte, insomma, non è, cioè, tipo, quando lavori con Gabri Venus non è proprio il massimo, come dicevo prima, no?
2: Ma io l'ho lanciata la soluzione, ho detto, vabbè, molto molto semplice.
1: Smart working.
2: Ognuno dovrebbe avere la sua spugnetta. Hanno risposto, no, punto. Quindi,
1: tutto così,
2: finita così.
1: Vabbè, allora ci sentiamo domani.
6: Io sono mio figlio, tutte le mattine che sei via a scuola le riporto a casa e me le attacca a me.
1: Ragazzi, allora i primi anni, per esempio, di scuola dei bambini sono una cosa terribile. Sai che a casa ti portano qualunque cosa. A me hanno portato la dengue, la salmonella.
2: Madonna!
1: No.
2: Ma tu mandi a scuola?
1: Peste,
2: palude?
1: Peste bubbonica. Di tutto hanno portato. I ragazzini sono una cosa incredibile, soprattutto quando sono molto piccoli.
7: A Massimo, il preservativo ti mette sul microfono, però, mi raccomando.
1: Non lo so mica,
8: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay. On Radio Globo.

0: Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: La gara tra le ascoltatrici del Morning Show di Radio Globo che sono nonne, ma nonne molto giovani. Ieri nel Morning Show di Radio Globo è accaduto questo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Allora, nonne sprint, ne abbiamo? Categoria GIF. Ragazzi, niente, abbiamo sentito prima la voce di una nonna che ci chiedeva di ritrovarle degli occhiali, però con questa voce molto giovanile, quindi ci siamo un po' interrogati, ma chissà che età potrà avere questa nonna, no? E abbiamo cominciato a lavorare di fantasia. Strano, non lo facciamo.
5: Che brutto.
4: No, nel senso sull'età.
6: Beh, considerando che Michelle Hunziker è una GILF, te ce voglio vedere, di no, non ci arrivo.
4: È vero, è nonna, eh?
7: Parlavamo prima di eccezioni, però.
4: Però insomma, tanta roba,
7: Michelle.
8: Ah, belli, sono nonna, non sono pulciara. È che ci vuole più tempo per andarla a rifare, a parte il costo, certo. Devo riandare all'ottico, rimisura, tutto l'ambaradam. Avevano un mese di vita, è per quello.
4: Ha ragione, è vero, è una seccatura, insomma. Quindi se avete ritrovato gli occhiali, fateglieli avere.
9: Anche okay? Perché che ce fate? Occhiali da vista, graduato per lei.
4: Così, il gusto di romperli.
9: No!
4: Ma sì. No, ma non ci hai detto però l'età a sto punto.
7: Esatto.
4: Toglici questa curiosità, no? Dai.
10: Ragazzi, andrò controcorrente, ma a me Flaminia mi manca. No. Che vedi? La verità, mi mette simpatia.
4: Vabbè, ragazzi, c'è pure chi guida contromano. Nel mondo c'è tutto. Non è che...
11: Io domani sono 2 mesi che sono nonna di Matilde, finalmente una femmina, e ho 60 anni compiuti quest'anno, qualche mese fa. Però sempre una trentenne con 30 di esperienza.
4: Allora, buono, però 60, insomma, è l'età giusta per essere nonna.
7: È una nonna classica.
9: Per il percepito non vale, cioè, se te ne senti 30, comunque non possiamo conteggiarlo come GILF.
4: No, qua stiamo... stiamo cercando una nonna sprint, quella che è veramente in età avanzata.
9: Ma fuori onda non hai detto sprint, però.
4: Cinzia, ciao, buongiorno.
12: Ciao, buongiorno.
4: Allora, Cinzia, quanti anni hai?
12: Allora, io adesso ho 37 anni, ma sono diventata nonna a 34.
7: No, mezzo record.
9: Oserei dire qualcosa è andato storto.
4: No,
9: 34 è record.
4: Dai.
12: Non lo so. Insomma, record.
4: Comunque molto giovane.
12: Però molto giovane, sì.
4: Quanti anni aveva tua figlia quando ti ha fatto diventare nonna?
12: 17.
9: E quindi anche tu a tua volta l'hai avuta.
12: Io.
4: Quindi è proprio un vizio di famiglia.
9: Una brutta tradizione.
4: Sì, quell'età, sì. Ecco. Ti senti nonna?
12: Ormai mi sono abituata, sì. Diciamo che me ci sento.
4: Ormai sì, ci hai fatto un po' il callo. Però nel senso, ti senti nonna perché naturalmente dai tutto l'amore del mondo a questo nipotino, però allo stesso tempo quando devi dire sono nonna, questa cosa ti inorgoglisce o ti imbarazza un po'?
12: Tutte e due? No, più che altro quando mi chiama nonna e stiamo in giro, la gente mi si gira e si guarda tipo allucinata e mi dice non ho capito.
4: È vero.
9: Ma Cinzia, senti, ma come l'hai vissuto quando sei diventata mamma tu e poi quando sei diventata nonna?
12: Due cose completamente diverse. Cioè, quando sono diventata mamma io, vabbè, io ero contentissima. Non l'ho presa, diciamo, male.
4: Male, ok.
12: E invece quando sono diventata nonna un po' così, cioè nel senso
9: ma per te o per la preoccupazione per tua figlia?
12: per la preoccupazione per mia figlia, ovviamente.
4: Non sì, perché sì, insomma avresti perso magari qualche punto agli occhi di qualcuno.
12: No, quello non c'entra niente.
4: Quello non ti frega niente. Però non abbiamo un contributo fotografico per quanto ti riguarda. Qua dovremmo un attimo fare una perizia, quindi insomma.
12: Va bene, allora ve la mando.
4: Ok. Secondo te ce ne sono tante di nonne così giovani alla tua età? Cioè, se apriamo questo concorso, secondo te rispondono in tante? A parte che non è che deve essere per forza sulle nonne giovani, ma anche quelle di una certa età possono partecipare tranquillamente, no?
7: Che però hanno un'attitudine giovane, evidentemente.
12: Sì,
7: comunque, no?
12: Sì, ci stanno tante comunque, anche che hanno 60 anni, però.
4: Che si presentano bene. Che si presentano bene.
9: Quindi. Allora, per la partecipazione, un total body, un primo piano e un piede.
4: Sì.
7: No, perché il piede, dai.
4: È un reggiseno in mutandina, anche quello non guasta.
12: I piedi miei non sono proprio belli, quindi non so. No, non vinco.
7: Ecco Gabriel di bocca buona.
4: Sì, ho capito, ma lei è Daffy Duck, cioè i piedi da
7: palmati.
4: Va bene. Ciao nonna!
7: Ciao nonna.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Pronti a collegarci di nuovo con la redazione del Morning Show di Radio Globo, perché ci sono le news.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: È arrivato il momento di collegarci con la nostra redazione, a dir la verità con il super direttore, che chissà se abbandona anche il Morning Show di Radio Globo. Sapete che si vocifera che lascerà la conduzione del TG La 7,
3: sì,
2: anche la direzione, no? Quindi c'è un po' di trambusto,
4: no,
2: diciamo.
4: È il contrario, proprio per rimanere stabile da noi.
2: Dici?
4: Certo.
2: Davvero?
4: Full time.
2: Bravo, bello affare del direttore, va, arriva.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale. Garlasco, nuova ipotesi della procura. Ci fu scambio di provette tra il cucchiaino di Chiara Poggi e i pedali della bici di Stasi. Sì. Iris. All'epoca mancava la tecnologia per distinguere un cucchiaino da un pedale. Taglio alto di Repubblica, price cap sul carburante. Come ha fatto Eni a finanziare un'impresa che sembrava impossibile? Si segue la pista della rivendita dei biglietti degli Oasis. La spalla del Messaggero, l'appello di Meloni sui costi dell'energia. Spero che anche altri attori diano una mano. Poi se il governo tagliasse anche le accise sarebbe top.
4: Meloni.
5: E per oggi è tutto, buona giornata.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Si chiude questo appuntamento del Morning Show Replay, perché tra poco vi aspetto insieme ad Alessio Morigi e Gabriele Sidoti per la prima ora del Morning Show di Radio Globo. Ma voi siete sempre gli unici protagonisti alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: Rinnovo il mio buongiorno, un'altra ora insieme a me, Federica Della Valle, stavolta con Alessio Morigi e Gabriele Sidoti, la prima ora del Morning Show qua su Globo.
2: Federica, questi di qua è cazzone che c'è chi tu, gonna cazzone, sta pulitissimo. Guarda che c'è, abbiamo pure il pelo nella tasca, ma abbiamo colore chialo, sculo, chialo, sculo, chialo, sculo.
3: Buongiorno, è martedì da Radio Globo. Buongiorno, è martedì da Radio Globo. Come sempre vi aggiorneremo le notizie del meteo e del traffico. Buongiorno, è martedì da Radio Globo. Buongiorno, è martedì da Radio Globo. Come sempre vi aggiorneremo le notizie del meteo e del traffico. E dai, dopo da Gianci.
4: The Morning Show on Radio Globo.
5: Buongiorno!

0: Adesso voglio vedere se riesci a fare una rima anche con Gabriele Sidoti.
1: Buongiorno idioti, c'è pure Sidoti.
0: Buongiorno Gabri.
2: Buongiorno, grazie. Ale. Grazie, Ale, grazie mille.
0: Benvenuto anche a te. Chiaramente i contatti sono sempre i soliti e già attivi a questo

0: sia per mandare i messaggi.
1: Io invece mi piace sempre immaginare il nostro radioascoltatore che ci dà il buongiorno e strilla, no?
0: Sì.
1: Mi piace immaginarlo che c'ha un appuntamento fisso la mattina col telefono.
0: Sono abitudini.
1: È routine.
0: Sono abitudini. È come quella dell'Edoardo l'elettricista. Io finché non arriva Edoardo l'elettricista,
1: qui non si parte.
0: Io non inizio proprio la puntata,
1: è
0: capito?
2: Buongiorno, dottoressa Federica Dalla Vallée. Stamattina mi sono svegliato con un leggero dolore alla mandibola sinistra. Che potrebbe essere?
0: Guarda, è un problema che hanno un sacco di mie amiche,
1: Davvero? È la passione per il chinotto.
0: Anche, infatti, guarda, però è molto facile fare regali a queste ragazze, che so, a Natale, tipo.
1: Sì.
0: Ginocchiere.
1: Fare così, che l'hanno fatto, l'hanno anche detto alla Giorgia Meloni, te lo ricordi,
0: vero,
1: la questione delle ginocchiere?
0: No, oggi parleremo un sacco di Meloni.
1: E non si fa, non si fa.
0: Parleremo un sacco di Giorgia Meloni oggi.
3: Buongiorno Fede, buongiorno Alessio, buongiorno Gabriele da Eddie l'elettricista.
0: Eccolo.
3: Sono talmente stanco che sembra venerdì.
0: Sì.
3: Ma è solo martedì, dai!
0: Rischiamo, stringiamo i denti. Come le mie amiche.
1: Spero di no.
0: Le 6:04, andiamo a vedere come sarà questa giornata, martedì 6 ottobre, con il meteo.
1: E allora Federica, non so se ti deluderò o se te lo aspettavi, ma comunque inizia il maltempo.
0: È
1: una giornata oggi a Roma prevista di tempo chiuso e piovoso. Senti pure i termini utilizzati dal meteo per identificare.
0: Diverso,
1: è diverso, no? Non è più cielo terso.
0: No,
1: è chiuso.
0: Esatto, è chiuso.
1: Piovoso.
0: Sì, cupo.
1: Cupo. E addirittura allerta arancione per temporali, perché da qualche parte è già iniziato, da qualche altra si sfogherà nel pomeriggio, però insomma tempo brutto da qui fino al fine settimana.
4: Luigi pure a Torbella Monaca.
0: Vedi? Ecco, quindi vabbè, cominciamo a dare una mappatura anche della pioggia, visto che sta cominciando a piovere adesso, ma anche la mia Alexa stamattina ha detto attenta a quello che fai. Chiudi tutte le finestre,
1: ma che
0: tira
1: il professor Tamburello
0: me parla così, a me Alexa me parla così. Potresti anche
5: Roger passo,
3: ma di che serata non lo spiegate,
6: oh, ci sono a radio, qui è sta serietà,
0: vedi, mi apro, potresti anche non farlo.

0: Buongiorno
1: anche a te. Sono le 6:06 in questo momento. Io andrei subito ad informarmi, perché ho parlato di me, io andrei, sì, ma ad informare anche voi con Alessio Morigi.
2: Allora, visto che hai detto che parleremo di Giorgia Meloni, noi parliamo di Giorgia Meloni proprio all'inizio della trasmissione. Vi diamo questo spunto per chi non lo avesse appreso ieri. Io sono Giorgia Meloni.
1: Dobbiamo cambiare grafiche sul sito.
2: Hai presente la sua dichiarazione? Io sono Giorgia Meloni.
1: Me lo ricordo.
2: Sì, sì. È stata presa, salvata, registrata e adesso diciamo che è proprietà intellettuale della Premier.
1: Ma l'ha fatto tipo, che ne so, J-Lo quando ha assicurato le chiappe o Ronaldo i colpacci.
2: Allora,
1: tipo,
2: quello lo facevano perché essendo delle parti, no, fondamentali per il loro lavoro, sto dicendo J-Lo, lei lo fa per arginare il rischio dell'emulazione, sai quando utilizzano la tua voce per i deepfake? Lo fa per questo motivo.
1: Ma lei ha registrato solo Io sono Giorgia?
2: Io sono Giorgia Meloni, sì.
1: Oddio, molti lo stanno facendo effettivamente con l'intelligenza artificiale, che ormai ha un po' rotto le scatole, ma basta,
2: sì,
1: pure
2: vabbè,
1: con
2: questi
1: video. Ogni volta che vedi dei video e devi stare 2 ore a capire se effettivamente, perché adesso sono sempre più perfetti, e quindi a volte anche per parlarne in radio di alcune cose stai là e fai: hai visto che è successo? Aspetta, prima che glielo dico ad Alessio,
2: sì,
1: fammi controllare bene, perché effettivamente. E poi ovviamente c'è il problema mamme. C'è il problema, mia mamma prima col telefonino era semplicemente: ma sai, mi si è aggiunta questa applicazione, ho fatto sto pagamento. Prima erano questi i problemi. Adesso ti manda i video: hai visto che è successo? No, ma guarda, è finto.
2: Poi pure quelli delle truffe. Mia madre,
1: esatto.
2: Mi raccomando, non cliccare su questo link. Perché ormai, no? C'è questa paura nell'usare i mezzi tecnologici.
1: Quindi non possiamo più mettere questa?
2: Fammi sentire.
1: Che non è questa.
3: Roger, passo.
4: Ma di che si tratta? Me lo spiegate?
5: Ho ucciso mo' la radio, che è questa serietà?
4: Mayday.
1: Questa non è Giorgia.
3: Passo e chiudo. Radio Globo
1: tutto volume. Tipo questa.

0: sfragellati.
1: Buongiorno anche a te, io tornerei alle notizie.
2: Sì, torniamo alle notizie perché insomma abbiamo informato di questa insolita registrazione di marchio proprietà intellettuale. Io sono Giorgia della Premier. Andiamo invece sul rullo delle notizie, partendo dall'estero con la coda di aggiornamenti che riguarda il fallito attentato sul volo Fly Dubai. Vengono riportate le parole del copilota interrogato dai servizi segreti arabi: l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. E Trump invece annuncia, sempre riguardo a questa situazione, l'Iran è stato irresponsabile. Andiamo in Brasile per una curiosità legata al testa a testa tra Flavio Bolsonaro, il figlio appunto dell'ex presidente del Brasile.
1: Ah, ecco, bravo, meno male che me l'hai detto.
2: Perché pensavi fosse il padre.
1: Perché dico, ma basta, cioè, ma quanto...
2: No, tra l'altro,
1: cioè,
2: il padre è in galera.
1: Apposta.
2: Sì.
1: E
2: il figlio ha detto, come prima cosa, se dovessi essere rieletto, indulto per mio padre.
1: Giustamente.
2: Ti pare che ci metto
1: figurati
2: dentro un piccolo interesse personale.
1: Figurati.
2: Allora, tu sai che appunto Flavio Bolsonaro era dato, diciamo, indietro nei sondaggi rispetto a Lula, che è l'attuale presidente del Brasile, e invece ha fatto una performance incredibile e sono al ballottaggio, quindi non c'è stato un esito definitivo dal primo voto. Beh, all'interno delle votazioni la deputata transessuale Erika Hilton è risultata in Brasile la donna più votata della storia.
1: Dai.
2: Alla Camera. Sai quanti voti ha preso? 1.600.000 voti.
1: Dai!
2: È una donna, ha superato il precedente record stabilito nel 2018 con poco più di 1 milione di voti. La 33enne è una figura molto particolare e soprattutto attiva nella difesa dei diritti e delle minoranze.
1: Beh, immaginavo, sì. Allora, tornando a Bolsonaro,
2: sì,
1: è vero che in questo caso farebbe per l'indulto, no?
2: Sì.
1: Farebbe gli interessi personali.
2: Ha detto subito, farei comunque in modo di aiutare mio padre.
1: Però effettivamente fatevi questa domanda: nella illegalità più totale, parlo anche con col Sidoti di là.
2: Sì. Perché illegalità per te è binomio di Sidoti?
1: Perché è siciliano, quella mafia, capito?
2: Sì, queste
1: cose
2: hai ragione.
1: Qua,
3: sono esperto di illegalità.
1: Esperto di illegalità, sì, sì, sì, sì.
3: Tengo un corso
1: parlo con
3: all'università.
1: Qua dentro, ma parlo anche fuori da voi. Quanto aiutereste una persona molto stretta a voi? Non dico vostro marito o vostra moglie, perché quelli sono degli sconosciuti che voi avete accolto nella vostra vita, no? Cioè, poi vabbè, ovviamente sono dei legami molto forti, ma meno rispetto a quelli che sono genitore 1, genitore 2.
2: Guarda, ti faccio un esempio che abbiamo e ne abbiamo appena parlato, senza poi gettare ombre su questo, però Giorgia Meloni, Arianna Meloni.
1: Ah, esatto, sì.
2: Cioè, nel senso,
1: però,
2: e non una figura a caso, è una figura centrale.
1: Siamo al limite dell'illegalità.
2: No, ma io infatti non parlo di illegalità, però dico di aiuto sfacciato, perché
1: quello è l'aiuto,
2: cioè,
1: la raccomandazione.
2: Tu sai che mettendo ti dicono, beh, hai messo tua sorella, no? Lo sai.
1: Però quella è la raccomandazione. Io parlo di un'altra cosa ancora più grave.
2: Sì, quando metti sta base.
1: Arriva tuo fratello. Hai un fratello o sorelle?
2: Una sorella.
1: Arriva tua sorella,
2: sì,
1: e ti fa: ho ucciso una persona.
2: Ho capito. Allora, sì, ho capito.
1: Quanto la difenderesti e quanto la denunceresti? Cioè, quanto effettivamente vai da lei e fai: adesso troviamo il modo di far sparire il corpo?
2: Che io su questo, leggendo una notizia di un ragazzo che aveva commesso un omicidio stradale, era tornato a casa, aveva finto di non aver fatto nulla coi genitori. I genitori avevano capito che era successo qualcosa e avevano fatto a ritroso il percorso che lui faceva ogni giorno sulla strada, e avevano trovato poi effettivamente l'incidente perché lui era scappato. L'hanno denunciato.
1: I genitori a lui.
2: E io fui molto d'accordo con quella decisione.
1: Lo so, però tu
2: rientra nel tuo esempio questo?
1: Rientra, sì, certo, ecco, che rientra, però ne stai parlando da persona esterna e che ha il buon senso. E che
2: No, io denuncerei mia figlia.
1: Sì?
2: Sì.
1: Io no.
3: Io con invece mio zio Peppino.

0: Invece abbiamo avuto questo modo di imbalsamare il corpo, ancora lì, non c'è nessun problema.
1: Era un uomo o un animale?
0: Era un uomo che ci doveva, dei soldi, e quindi alla fine...
1: Quindi, aggravante col metodo mafioso.
0: Ho dato una mano a mio zio.
2: Neghi una mano a zio?
0: Scherzi, cioè, voglio dire.
1: Avresti dovuto metterlo in una colonna col cemento, però, col metodo...
0: I primi vent'anni.
3: Il metodo della Valeria.
1: No, il metodo mafioso.
0: No, i primi vent'anni.
1: Ah, certo, se vuoi io...
0: Terrazzo, mi deve qualcosa.
1: Ci penso io. Certo.
4: Che è stata incalata?
1: No, non stiamo incalata per prima, per Giorgia. Vabbè, comunque sentiamo. Cioè, so, è una domanda un po' tremenda. Però effettivamente, se dovesse arrivare mia sorella,
2: cioè renderti corresponsabile di un reato,
1: faccio del tutto per aiutarla.
2: Per coprire,
1: sì. Non ce la farei.
2: No, perché
1: tuo padre? Tuo padre, tua madre, lo faresti?
2: Per coprire mio padre. La situazione è diversa, perché con un ragazzo, un figlio, diciamo, tu stai dando veramente
1: peggio,
2: capito? Sì, forse un genitore magari lo coprirei di più.
1: Ah, ecco.
2: Sì.
1: Ah, vabbè, 06 89 28 996, oppure se volete globo WhatsApp 393 777 7172. Piacerebbe sentire cosa ne pensano là fuori, come rispondono a questa domanda. Le 6:15, buongiorno. Voi vi state svegliando con la prima ora del Morning Show di Radio Globo.

0: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Ma quanto siete fighi, eh? Anche quando il tempo è brutto, voi siete fighi.
1: Ma certamente.
2: Ma è Sidoti?
1: Oh yeah. È il cugino di Sidoti, sì, lui è... Allora, Sidoti è la voce di Real Time, lui è... sarà Focus, sai, Focus TV.
2: È The Gold TV.
1: Esatto. Show on Radio Globo.
0: Casadote, direttamente dalla Cenacria, Radio Globo. Ah.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, tossici.
1: Ma tossico tu, noi non siamo tossici.
0: Ho capito, soffici. Non dimentichiamoci che la mamma dei fratelli Bianchi, quelli che uccisero Willy, ancora lei dichiara che i figli sono innocenti. Quindi, come vedete, il genitore a volte chiude un occhio, però è sbagliato.
1: È sbagliato, però
2: legame.
1: Sì,
2: cioè, più che chiude.
1: Sì, è sbagliato, ma è una mamma, anche lei. Cioè, voglio dire, alle 7 sì, è comunque una mamma, certo.
2: Fede, stavamo già dicendo, no, anche in pausa, va valutato pure
1: sì,
2: la
1: movente,
2: colpa,
1: esatto, sì.
2: il coinvolgimento,
1: certo.
2: Cioè, se un mio parente si salva da un'aggressione, è evidente che magari uno tende ad aiutarlo, un parente, un amico pure.
1: Certo. L'esempio che stavamo facendo fuori onda è: se arriva mia sorella e mi dice quel tipo lì ha tentato più volte di violentarmi, di stuprarmi, ma ha creato un danno, mi gonfiava de botte, per sbaglio l'ho ucciso perché per difendermi,
2: sì.
1: È chiaro che in questo caso ancora di più ti do una mano,
2: sì.
1: a seppellirlo, anche a farci nel camino e a far tutto quello che dobbiamo fare. Poi non so te, però
2: sì,
1: io...
2: sì, no, questo certo fa la differenza.
1: Sì.
3: Io, se fosse un familiare mio, lo aiuterei fino all'ultimo. Sì, lo farei. Un amico, uno sconosciuto, no, ma un familiare sì.
1: Cioè, almeno sì, dico sì io perché io la penso come lui. Cioè.
2: Sì.
0: Radio Globo, buongiorno!
1: Buongiorno.
0: Che faccio? Avevo morto il caffè, che state ancora a dormire?
1: Ma come no? Certo. Molto volentieri. Via Pietro Boccanelli 27.
2: Siamo qui.
4: No, ragazzi, dipende da quello che ha fatto. Se si è difeso, se c'aveva ragione,
2: sì.
4: Certo che lo difendo. Se c'aveva torto, è ammazzato perché è un coglione. No, non si difende nessuno.
1: Oddio, ci sto ripensando pure io.
2: Lo vedi? Sì. No, vabbè, ma la domanda comunque intanto brava, perché hai sollevato comunque uno dei dubbi più intricati che uno si può porre, no?
1: Ma grazie del brava, ma era un giochino un po' tipo te faresti inculare per mio nedeo.
2: Ma cioè, non era uguale, ma dai,
1: più o meno era così.
2: Ma perché devi ridurre tutto a
1: era così il
2: due Doberman
1: mio.
2: Contro Bruce Lee che vince. E dai,
5: se un domani mia figlia arriva da me e mi dice che ha fatto fuori un bastardo che gli dava fastidio, che la stalkerizzava, che comunque era un pezzo di e la copro, l'aiuto e mi prendo anche la responsabilità. Se un domani esce fuori sta merda che metteva in pericolo la vita di mia figlia.
1: Quello che stavamo dicendo.
2: L'avevamo detto, sì. Mi sembra molto umano.
1: Sto ripensando pure io, infatti, sì.
2: Su.
6: Federico, hai preso? Io sono proprio un tossico, lo sai che tossico sono? Sono tossico dei Morning Show!
1: Bravo!
7: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo.
8: Stamattina mi sembra di stare sulla radio criminale.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
11: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
12: Nei supermercati Dem.
11: Dem, ogni giorno il meglio.
13: Torna Urban Land Tattoo.

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90€. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni, 2,59€.
2: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Radio Globo ti riempie il carrello.
5: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
4: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
7: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
4: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
5: su Radio Globo
4: è tutto bloccato.
8: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro!
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
12: Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana.
13: No, se mia figlia dovesse venire a dirmi ammazzato uno, no, come faccio a denunciarla? No, non gliela farei mai. Piuttosto ci andrei io dentro, piuttosto mi accollo io la colpa e vado dentro io. Che comunque poi la famiglia della persona uccisa comunque merita giustizia, quindi ci andrei io dentro piuttosto a mia figlia mai.
14: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show. Go, go, go, go, go, go.
15: Federica, sì, per un

0: le domande stupide da comitiva quando sei fumato, anche no, anche senza essere, anche senza essere fumati, quelle che metti a confronto i dilemmi della vita.
1: Sì, quelle cose imparagonabili che tu invece paragoni. Per esatto. Non uscire poi da un dubbio che diventa amletico.
0: Esatto, sì. È così. Cioè io ho parlato, non so, i romanisti, per dire, no?
1: Sì.
0: I romanisti hanno uno che è molto più su di San Francesco, che abbiamo festeggiato.
1: San Francesco Totti.
0: Che è Totti, esatto. Che è Francesco Totti. Io ho parlato con dei, quando facevo questi giochi con mettendomi in mezzo gli uomini.
1: Sì.
0: No, ma stai scherzando, non lo farei mai neanche per un milione di euro.
1: Dici, concedersi a un rapporto omosessuale.
0: Con Francesco Totti.
1: Ah, dici,
0: cantano
1: cambia...
0: tutti Alfonso Signorini. Sì, ah, però è Francesco Totti, che fai? Che ne fai una
1: cioè, no, no, no, no, no.
0: Sì, stavano così. Sì.
1: Preferisco
2: allora,
1: denunciare
2: allora
1: mia figlia.
2: Sì, io capirei il fattaccio. Se fosse stato mio figlio, mia moglie, vado io dalla polizia, dai carabinieri e dico: è stata mia suocera!
0: potrebbe essere un'idea, sì.
3: Buongiorno ragazzi, ma Radio Incazzata, Gabriele, ho bisogno di una carica.
0: Radio Incazzata c'è stata, cioè, ormai è passata.
1: Radio Nervi poi era
4: Radio Nervi, sì, è un passato.
0: Sì, è passato.
4: Bisogna guardare al futuro ora.
0: Sì. Vediamo giovedì prossimo se uscirà fuori certo. Un altro
1: cosa
0: collegamento con un'altra radio.
1: Spero una cosa più rilassante perché ancora c'ho i postumi.
0: Sì, effettivamente anch'io. Bene, allora alle 6:28
1: che
0: della
1: succede?
0: Vallée, Morigi, Sidoti, prima ora del morning show di Radio Globo, ma tranquilli, tra mezz'ora arriverà tutta la squadra del morning show di Radio Globo, tranne Flaminia Cappelli che non credo che rientrerà.
1: No,
0: oggi.
1: Credo venga.
0: Ah, rientra?
1: Sì,
0: ah.
1: Sì, da quello che so, indiscrezioni parlano di una sua presenza.
0: Perché era malaticcia e beh, siamo contenti se comunque tornerà almeno oggi. Informazione, noi a quest'ora invece, in questo martedì 6 di ottobre, torniamo alle notizie con il signor Morigi.
1: Sì, torniamo in Italia perché continuano i problemi per Baby Gang. Conosci Baby Gang?
0: Sì, no, c'ho il disco, c'ho il CD.
1: Ah, ok, ancora facevano i CD quando...
0: Sì.
1: No, sai, non li fanno più, no?
0: Che...
1: Il CD proprio materiale CD.
0: Io ho il lettore in macchina.
1: Ancora?
0: Beh, c'ho la banda che c'ha 20 anni.
1: C'ha
0: uno Turbo IE.
1: C'ha uno CS. Vabbè, quella con le righine sulla fiancata. Va bene. Baby Gang resta in carcere perché il GIP ha dichiarato è inserito in una rete internazionale, mm-hmm. Pensa che gli ha permesso di andare in Iraq. Secondo il giudice di Lecco, il trapper avrebbe sviluppato una pericolosità che connota la sua figura artistica e personale, facendone vanto e riuscendo a influenzare una cerchia ampia di persone.
0: Sì.
1: Sei d'accordo con quello
0: d'accordo,
1: che...
0: Sono d'accordo, sì.
1: Ma che ne sai? Perché? Pensa che ti stavo per dire che ho seguito dei servizi su Baby Gang.
0: Sì.
1: E se... Non sembra così cattivo come poi nelle cronache.
0: Non sembra. Non sembra, ma... lo sappiamo benissimo che sono proprio i bravi ragazzi ad essere i serial killer numeri uno al mondo. Guarda qua dentro. Qua dentro ce ne abbiamo due, per esempio.
1: Di...
0: Fabio Di Pietro...
1: Ma non lo dichiarare apertamente.
0: Ma
1: ci ascolta.
0: Perché è troppo buono, è troppo buongiorno. L'altro ancora, peggio ancora, è Luca Fiordaliso che
1: ancora,
0: è...
1: peggio.
0: Ma stai scherzando? Luca
1: è Breivik.
0: Sì, cioè
1: strage di Utoya.
0: Sì, fra quelle persone che tu le vedi sempre composte, gentili, carine, ti salutano 140 volte in 100 metri qua nei corridoi della radio.
1: Ti sgozzano
0: un secondo. Sei i primi serial killer, quindi adesso io non è che mi sorprende questa cosa.
4: Guarda caso ieri li ho visti uscire dalla radio con un sacco nero, uno a destra e uno a sinistra.
0: Che c'era in
4: detto,
0: quel sacco nero?
4: Mi do una mano, fa no, tranquillo, facciamo da soli,
1: No, tranquillo, grazie,
4: esatto.
1: Ovviamente.
4: Bravo.
0: Luca riesce a dire anche scusa su cose che non hanno.
4: Sì.
0: Scusa, non ho fatto niente. No, scusa che ti ho salutato. No, ma figurati.
4: È un loop per 6 minuti.
0: Sì, esatto.
4: No, ma.
0: Sì. Te ne vai a fanculo, Luca.
1: Ma
0: ok.
1: Dai.
0: A volte è così, sì.
1: Andiamo avanti. E qui pensa che ci potrebbe essere un gancio rispetto a quello di cui stavamo parlando. Delitto di Carrasco. Perché? Perché, come sai, dopo 18 anni stanno praticamente sovvertendo i risultati della prima indagine che portò all'accusa e poi all'arresto di Alberto Stasi. Alberto Stasi non era al tempo identificato proprio come il biondo con gli occhi di ghiaccio, che però era un nerd inoffensivo, no?
0: Sì.
1: Mo adesso vedremo, perché
0: ancora sì, ancora stanno, cioè finché non c'è la parola scritta,
1: la parola fine, esatto, non possiamo esprimerci. Ecco, alcuni reperti liquidi di quel delitto sarebbero stati distrutti nel 2016, prima dell'ok dei giudici. Quindi un'altra ombra rispetto alla correttezza delle indagini svolte, con una mezza bufera anche sul generale Garofalo, che al tempo guidava Iris. Quindi staremo a vedere. Andiamo e finiamo questo rulletto con Napoli, giovane colpito alla gola con un paio di forbici dalla sorella. Parlavamo di parenti che si aiutano.
0: Qui quelli che s'ammazzano.
1: E di quelli che si ammazzano. L'aggressione dopo una lite, la ragazza condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime.
5: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Aspetta che adesso do di freno a mano e faccio un'inversione a U pericolosissima. Perché prima abbiamo parlato di quanto difenderesti la tua famiglia e i tuoi fratelli.
1: Sì.
0: Ma all'ascolto abbiamo quelli che coi fratelli non ci si parlano proprio.
1: Va bene,
0: e si accoltellerebbero. Sentiamo se effettivamente c'è qualcuno che non... Facciamo il record.
1: Parenti serpenti.
0: Parenti, però quelli stretti stretti. Non mi dite, mio zio non lo sento da vent'anni, perché pure
1: io.
0: Ce l'ho. Però tipo i fratelli, le sorelle, i genitori, non mi parlo con papà da...
1: Con mia madre, sai quei rapporti che di solito sono indissolubili e che invece si sono dissolti.
0: 06 89 28 99 e 6. Vogliamo sapere anche la motivazione, ovviamente.
1: Siamo qui per le motivazioni.
0: In genere soldi, eredità, queste cose qua. Poco per gelosia, però anche quello.
1: Magari c'è qualche storia d'amore di mezzo? O
0: anche
1: di tradimenti?
0: Anche. 06...
1: Sorelle e fratelli?
0: Sì, 06 89 28 99 6. Globo WhatsApp 393 777 7172.
6: Se fosse stata mia figlia, niente, gli avrei detto: amore di papà, ci sono testimoni, finisci tutti.
0: Vedi che c'è gente che a tutti i costi
7: Guardate lì, ha finito sta porta, però basta dopo.
1: Ne fai pubblico dominio.
0: Talmente stanca ieri sera. Sono due porte che sto costruendo. Due porte. Ieri ho deciso di fare due porte.
1: Una è la porta del regno di Mordor.
0: Esatto.
7: Buongiorno Federica, ma alla fine che hai deciso stanotte? L'hai passata a costruire la porta, disturbando tutto il vicinato, oppure sei andata a dormire?
0: No, sono andata a dormire. Tardi, ma sono andata a dormire. E non ho potuto finire perché oggi c'è la pioggia e quindi ho dovuto rimettere tutto dentro. Va bene.

0: vabbè, allora mi vado a comprare una canoa per ritornare a casa da lavoro oggi.
1: Beh, potrebbe essere un'idea. Ma adesso non credo che farà un acquazzone terribile oggi, no? Cioè, farà della pioggia.
2: Allerta arancione, però, Fede.
1: Ma ho capito, ma secondo me lo fanno per parasse il culo, cioè, alla fine, no?
2: Ma sì, non lo so.
1: Alla fine.
3: Beh, quando litigano fratelli, figli e genitori, quasi sempre c'è di mezzo la nuora.
4: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: È un altro motivo, certo, perché no, qua si è bloccato tutto, a posto. No, si è sbloccato.
2: Bene,
1: no,
2: io quando ti blocchi mi blocco.
1: No,
2: anch'io.
1: Sarà bloccata.
2: Eravamo
1: la regia. Non tanto io, sì. Allora, 06 89 28 996, sono le 6:38, ci stiamo per fermare. Tra poco tornerò con te per un rullo. E l'unica cosa è che stamattina tu dirai: qual è la prima cosa a cui hai pensato stamattina?
2: Qual è?
1: Hai presente quando scoprono negli oceani, negli abissi, quelli che ancora non abbiamo esplorato? Perché non è che gli oceani li abbiamo ancora, cioè, sappiamo.
2: No, pensa,
1: sappiamo
2: la parte
1: tutto.
2: Più misteriosa.
5: Solo il 10% di tutta la parte d'acqua abbiamo solo scoperto.
1: Esatto,
5: no.
1: Esatto, ce n'è tantissima altra ancora che dobbiamo scoprire in questo mondo che stiamo maltrattando. Io sono la prima che lo sta maltrattando, ma ogni tanto esce fuori un pesce nuovo, ok? Esce fuori il pesce quello lì che è
2: una nuova specie.
1: Una nuova specie, o un pesce comunque di una specie esistente ad oggi, ma che comunque ci ha scoperto lo squalo che ha 326 anni.
2: Ah, ho capito.
1: Che cazzo fanno?
2: L'evoluzione di una specie, diciamo.
1: No, ancora vivo. Dice questo, c'ha 326 anni. Cioè.
5: Quello nell'Artico, o forse in Groenlandia, ho capito di quelle.
1: Guarda, io
5: quelle
1: se poi recupero anche la notizia. Non, ma guarda, conta poco, perché la domanda è: 392 anni.
2: Uno squalo.
1: Questo squalo nuota dal 1627. Cioè, come fa?
2: Mar de gambe.
1: De pinne. No, per...
5: squalo secolare. Figo.
1: Cioè, pinne squamate, tipo quando ti fai. No, però ti immagini il sub che va là, fa. Che sei? De uno squalo? Sì. Quanti anni c'hai? 3,92, mo 3,93 tra, guarda, due mesi.
5: Ovviamente lo trova con le pinne su per far scorrere il sangue, no? Dopo
1: certo,
5: 20 ore di camminata,
1: certo,
5: scarica un po'.
1: Ci sarà l'RSA dei pesci?
2: Ma dai, vedi su.
1: Invece stanno tutti i pesci vecchi.
2: Beh,
1: magari...
2: comunque i pesci, ci sono pesci che hanno queste capacità di longevità,
1: Ma cioè, capito,
2: pure
1: 392.
2: I calamari, quando trovano i calamari preistorici, i calamari di 20 metri, quelli sono tutti animali secolari.
5: Anche le tartarughe stanno un 100-120 anni.
1: Il calamaro preistorico io però non lo mangerei mai. Cioè.
2: Ma non si mangia, infatti. Non si mangia.
5: Sai, poi ti rimane sullo stomaco.
1: È tipo scaduto, capito? Dietro c'è la data di scadenza.
4: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
6: I parenti so come i lacci delle scarpe, più sono stretti e più fanno male.
4: Radio Globo Meteo.
7: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. È atteso un peggioramento del tempo sul Lazio per quanto riguarda la giornata di martedì, da segnalare dei fenomeni tra mattina e pomeriggio, fenomeni che tenderanno progressivamente poi ad esaurirsi verso la serata. Contesto climatico nel complesso piacevole, con valori massimi compresi tra i 20 e i 23 gradi. Ventilazione che sarà in rinforzo, con mare fino a mosso o molto mosso a fine giornata. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
8: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
9: Bel veicolo a motore umano. È usato?
8: Usato a chi?
10: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
9: Info su leonori.it.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
13: Iperceramica.
14: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
18: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre, Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E bamboletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
19: Buongiorno ragazzi, ammazza quanta cultura echeggia nella vostra radio.
1: Ah, cultura che echeggia. Non è che è la cultura echeggia, è che qua uno...
2: Sì, ma è da prima che ti vedo perplessa.
1: Per lo squalo.
2: Ancora.
1: Sì, per lo squalo. Scusa,
2: Che dubbio c'hai?
1: Ma il dubbio è quello che ho detto. Come fanno a stabilire che ha 392 anni?
5: Vabbè, ma glielo chiede Fede.
1: Appunto, è quello ma che dai. Ti stavo dicendo io. Dico, certo. Voglio, perché allora, io posso capire che arriva un esperto, ok, che fa... Più o meno ha tra i 350 e 400. Ok, allora lì mi infinocchi e dico vabbè.
2: Ha fatto una stima.
1: Ma 392 ma ne sappia per
2: si vedrà dai denti?
1: Ma che cosa
5: ma poi hanno ultimamente un codice a barre che loro sparano proprio tipo supermercato e gli danno tutto quanto, capito?
1: Ma questo è quei squali nuovi, quelli dell'ultimo modello.
5: Sì, ma adesso hanno fatto la richiesta nei comuni degli squali e gli squali anziani vanno lì, rifanno la carta d'identità e al solito fanno tutto quanto.
1: Capito.
20: Buongiorno Radio Globo! Sveglia, dai, è poco, che è tardi!
21: Here we go, the morning show.

0: Perciò quando non gli fanno male le pinne c'ha l'oceano lattico.
1: Certo, perché perché nuota da tantissimo tempo. Sei immensamente Giulia, il tuo nome è come musica, niente non mi stanca mai. Te l'abbiamo al telefono, Giulia.
2: Ciao Federica, ciao Alessio, buongiorno.
1: Ciao. Ciao Giulia, che ci racconti?
2: Allora, vi racconto, per riallacciarmi al discorso che facevate prima dei parenti serpenti.
3: Mm-hmm. Sì, grazie, almeno andiamo oltre gli squali vecchi, Giulia, grazie.
2: Allora, questa situazione la viviamo all'interno della mia famiglia, nel senso che mio marito, da quando è nato mio figlio, quindi ormai 4 anni fa quasi, non si parla più con il fratello. E non sappiamo la motivazione.
1: Senza motivazione?
2: Esattamente, da quando è nato l'ha visto soltanto una volta poco dopo usciti dall'ospedale, dopodiché lui e la moglie sono completamente spariti.
1: Ma lui e il fratello, dico, no, ha figli?
2: No.
1: Potrebbe essere questo.
3: E vabbè, che è allergico, scusa.
1: No, mezzo rosicone. Allora, no, mezzo rosicone.
2: Abbiamo sospettato, esatto, esattamente. Abbiamo sospettato questo, nel senso che loro hanno sempre dichiarato, insomma, di non voler figli, perché giustamente è una scelta legittima. E però abbiamo pensato, perché non è una giustificazione, ovviamente, però è l'unica cosa leggermente più sensata, che non
3: gli sono venuti, dici?
2: O non gli sono venuti, o comunque hanno rosicato. No, rosicato è brutto dire rosicato, però
1: allora potrebbe essere che non hanno vergogna anche a dire che non possono averne. Guarda, e quindi dicono non ne vogliamo.
3: Guarda che queste questioni portano a delle reazioni anche fuori dalla logica delle cose, perché insomma uno potrebbe pure parlarne.
1: Poi magari il fratello avrà detto, ha visto il figlio del fratello, quindi il papà cioè il marito di Giulia.
3: Oh, ma ci stai a far capire niente, ho capito tutto.
1: Comunque,
3: fino adesso.
1: Anche il fratello, quello lontano, ha sicuramente visto lui che ha fatto un figlio, un po' gli è salita questa cosa qua, ha rosicato un po' e...
3: Ma io ti chiedo, se tu ovviamente lo sai, il rapporto prima era stretto, confidenziale?
2: No.
3: Ah, allora, vedi, comunque partivano da una base di lontananza.
2: Sì, esattamente, partivano comunque non da una base solida, magari come io posso avere mia sorella.
3: Esatto.
2: Non sono mai stati così tanto legati, così tanto affiatati, però sicuramente insomma c'era almeno un rapporto.
3: Beh, certo.
2: Adesso questo rapporto proprio è venuto meno e diciamo che, per quanto ti possa dispiacere, penso che comunque se deve esserci all'interno della propria della vita mia e della vita di mio figlio, che comunque è un bambino e più quindi non capisce nulla, delle persone che magari possano anche essere negative, ci possa essere dell'invidia, della cattiveria, meglio
3: dici farne a meno.
1: Senti Giulia, parliamo di una cosa un po' più importante, un po' più seria di quello che stai dicendo. Perché il nome Giulia ha più di una canzone e uno come Massimo, per esempio, non ha una canzone? Ah, non è seria questa?
3: Giulia,
1: che mi guarda,
3: Giulia è un nome bellissimo.
1: No, che bellissimo, sì. Però perché Giulia ha più canzoni?
3: Perché se penso a Giulia scrivo 10 canzoni. Se penso a Massimo
1: non te viene.
3: Ma no.
1: Giulia, oh mia cara, su Giulia avevamo la scelta, su Massimo scrivo io una canzone per Massimo. Boh, vabbè. Va bene, ciao.
3: Grazie,
1: Giulia, buona giornata.
3: Grazie.
2: Sì, buona giornata. Ciao, ciao, grazie. Ciao.
4: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
5: Che battute squalide.
6: 400 anni hanno da fondare mare. Che vita squallida.
1: Squalida, allora, a questo punto deve essere sempre così.
7: Ma niente niente, tuo marito e tua cognata.
1: No.
7: Magari il fratello ha scoperto qualcosa.
1: Oddio. Vabbè, no,
3: dai, no, non mettiamola così, eh. Esatto.
8: Comunque io ho letto come leggono l'età gli squali.
1: Ah,
8: ma vero, ho cercato.
1: Lo voglio sapere.
3: Cioè, vedi, praticamente che non c'è niente da fare.
1: Lo voglio sapere.
8: Gli esperti determinano l'età di uno squalo contando le coppie di bande di crescita presenti nelle sue vertebre, un po' come gli anelli degli alberi.
1: Ho capito che fai, lo seghi a metà.
8: Ma no, però glielo chiedi questa volta, anziché chiedergli verbalmente quanti anni hai, lì lo fermi.
1: Quanti
8: fai, guarda,
1: hai di...
8: Sì, un attimo, fammi fare una contata. E
1: gli fanno un attack.
8: Che capito?
1: No. Il tac, lo squalo fa, ma la tac c'è quella aperta o quella chiusa? No?
8: Sì.
1: Perché sai, io soffro di squalofobia.
3: Posso dirti la mia opinione?
1: Sì.
3: Squalificato. Cosa

0: Eccolo.
1: A Federico, confermo che ci stanno le RSA di pesci.
2: Dai,
3: lo squalo si chiede al padre, no? A Pasqualo.
4: Oggi questi discorsi sono proprio uno squalore. Lo sapete come si veste uno squalo pischello al giorno d'oggi? No. Tutta roba di squaled.
5: Okay. Ma quale squalo? Squello?
2: Certo.

0: Ci sono tre grandi cose al mondo: gli oceani,
1: eccetera, eccetera,
0: le montagne,
2: mamma mia che duvalle,
0: e il morning show,
1: eccetera, eccetera.
3: Questo è il morning show che ci piace, ragazzi, siete il numero uno.
4: Radio Globulo!
5: This is the morning show on Radio Globo.
6: Vabbè, la metto in loop, l'ho messa in loop per tutta l'ora, perché magari quelli che si sono sintonizzati adesso su Giorgia Meloni, perché ha fatto delle robe.
7: Sì, ha registrato ufficialmente il marchio Io sono Giorgia, un audio che poi è proprio un audio di 4 secondi, che però fa capo a lei, di cui oggi è dal 5 ottobre, quindi da oggi è proprietaria intellettualmente di quei 4 secondi.
6: Esatto, e quindi oggi per sfregio gli abbiamo messo questa.
7: Sì, esatto.
8: Quali sono gli squali più cattivi del mondo? Gli squali cinesi. Perché nuotano nel male.
7: Questo è quello dei legali a Natale, è sempre lui, eh?
6: Sì, è quello dei legali, sì, sì. Allora, aspetta, chiudo con 9 prodotti venduti all'estero con nomi imbarazzanti per noi italiani. Aspetta che la pubblico pure sul mio Instagram. Aspetta, eh?
7: Vai.
6: Perché
7: non me le... Questa è carina però.
6: Che cosa?
7: Questa...
6: No, te li do. Li do però detti così. Allora, 9 prodotti con nomi imbarazzanti. La bibita pipì è venduta in Croazia. Cioè, tu immagina, stai in Croazia, fai un goccio di pipì, per favore.
7: Sì, esami d'urine.
6: Esatto.
9: Niente di diverso da quello che fanno già al bancone, se lo escono.
6: Ma no, dai, ti pare. Però ha anche il colore brutto, perché poi è una roba tipo d'aranciata, quindi c'è proprio il colore della pipì.
7: Sì, ma sono 9, oh,
6: sono 9, sì, hai ragione. Il dessert Babba de Camelo, però non mi
7: imbarazzi molto.
6: No, neanche a me. Lo yogurt Culina. Beh, neanche questo.
7: Però sì, ci sono pure medicine, no? Prendi una pasticca di Culina.
6: Queste però, le patate Pompin. Patate Pompin. Okay. Poi c'è l'olio struccato. Ah, aspetta, dico dove sono, eh? Belgio, le patate Pompin, lo yogurt Culina in America. Il dessert Babba de Camelo in Portogallo. Vabbè, questo niente di che. L'olio struccante Fancool. In Giappone.
7: Dove dobbiamo andare? In Giappone.
6: In Giappone, sì. Salve. Signora Fancool, grazie. Sì, uno
7: solo.
6: Un Fancool.
9: Ma noi o tutti insieme? Chi ci va?
6: Tequila tromba.
9: Bello.
6: Che detto
9: bello.
6: Tutto insieme, poi tequila tromba.
7: Sai quando esci con la tua fidanzata ed è vestita troppo succinta? Esatto. Tequila tromba.
6: Tequila tromba. Oh, tequila tromba.
7: Cioè, lo trovi tequila tromba.
6: Esatto, è in Messico questa. Poi c'è la birra stronzo. Danimarca.
9: Stavo per dire cose sbagliate.
6: Una bella birra stronzo. Fa una birra stronzo.
7: No, è il contrario.
6: Poi c'è la limonata Mona. Questo si è più in Alta Italia.
7: Per il Veneto, sì.
6: Parigi. Gnocchi merda de canne.
9: Non so se prenderli o prenderli da fatto. Perché...
6: Gnocchi merda de canne.
9: Capito.
6: Sono gnocchi di bietole tipici di Nizza in Francia. Finita, vabbè, comunque le ho pubblicate adesso.
9: Posso dirne una io che ricordo?
6: Come
9: vi prego, spero che qualcuno se la ricordi. Si chiamava Figa, ma Fi.ga era una bibita degli anni 2013, 14, 15, ok? Ed era una bibita analcolica a frutti tropicali. Ed era Fi.ga. E quindi mai andavi al bancone sentita. E facevi salve, sì, una figa, grazie. E quello, capito, ti guardava. Ma no, sul serio.
6: Non me la ricordo, dopo vado a cercare.
9: Non ricorda nessuno.
6: Grazie, vabbè. Morigi.
7: Grazie a voi.
6: Grazie, Sidoti.
9: Grazie, Fede, grazie a voi.
6: Grazie anche da Della Valle, che torna domani dalle 5. Adesso il morning show fino alle 10. Ciao.
10: The morning show. The morning show.
11: Alle Canarie ho trovato un vino che si chiamava Vinculo.
12: Radio Globo ti riempie il carrello.
13: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iber Family e Agora.
12: 100 euro per 3 volte al giorno.
13: Tutti i giorni quando senti questo suono. Chiama per primo lo 06 89 28 99 6
12: e cantaci il jingle.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 2250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Il Morning Show è offerto da
3: Magicland.
4: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Su Radio Globo si ritorna di nuovo insieme in là. Buongiorno a tutti, io sono Massimo Bari. Peggio, molto peggio di ieri.

0: ragazzi, insomma è dura, eh. Ieri sono tornato a casa, parlavo a gesti, era finita la voce, poi ho recuperato un pochino, ma oggi la riperderò naturalmente, quindi domani verrò con dei cartelli scritti con l'Uniposca probabilmente qua in onda.
1: Ho scritto che hai una quantità di cartelli illimitati.
0: Non mi far ridere che mi fa male la gola. Poi tra l'altro, bollettino medico, come fanno, sai, quando ricoverano il Papa o il Presidente della Repubblica, bollettino medico, è cominciata anche la tosse, quindi nel corso del programma probabilmente vi sentirete tossire. Questo è molto
1: bello, incimurrato,
0: in effetti. Sì, sono incimurrato. Beh, vado subito a salutare intanto il paziente zero, l'untrice di tutta questa storia. Buongiorno Flaminia Cappelli.
2: Buongiorno a voi, BBB. Oggi facciamo un gioco, Massimo, ti va?
0: Dai.
2: Gli ascoltatori, quando sentono un colpo di tosse, devono indovinare se è il mio o il tuo.
0: Beh,
2: è carino, guarda che divertente.
1: Guarda quanto siamo contenti io e Alessio.
0: Non sarà mai.
1: Non vedevamo l'ora.
0: Tu sei l'uomo della palla al balzo, quindi adesso al prossimo starnuto già ti butti in malattia.
1: Incredibilmente in questo periodo non me lo posso permettere, quindi starnutite di là.
2: No, ma poi stai così bene, Gabri, cioè veramente hai una cera incredibile.
1: Faccati,
2: Flaminia. Hai un bel colorito, complimenti.
0: Bene, bene, è arrivato l'anatema, vai, eccolo.
2: Sarebbe un peccato se ammalasse.
0: Sì, sarebbe un grandissimo peccato.
1: Guarda che cosa ho portato, la pietrina antiflaminia questa. Come la strofino.
2: Cos'è la pirite?
1: Mi puoi fare la formula che tu la conosci bene, quella del Marchese del Grillo?
0: Allora, guarda, ti dico una cosa, non siamo solo io e Flaminia combinati così, perché ne ho sentiti diversi.
2: Mezza Italia, secondo me.
0: Sì. Adesso non so se Alessio per caso c'ha qualche numero sulla gente che si ritrova a cominciare questa stagione dopo le vacanze estive,
1: ma ragazzi,
0: già malata.
1: Ma è troppo presto, cioè non è nemmeno cambiata la stagione, stiamo in maglietta, aspettate, prendete il tempo.
2: Ma è un virus, sta girando, ce lo siamo presi noi, che dobbiamo fare? Siamo cagionevoli.
0: No, veramente te lo sei presa tu e l'hai portato a me.
2: Prima sei preso Tommasino, poi io, poi te.
0: Perché i ragazzini, l'abbiamo detto, chi c'ha i bambini piccoli, purtroppo poi devi subire anche queste cose,
2: esatto,
0: qua.
2: E poi subite voi.
1: Aspetta, fammi dire un'altra banalità. Ecco, bambini piccoli, problemi piccoli, bambini grandi, problemi grandi.
0: Va bene. Buongiorno comunque anche a Gabri Venus.
1: Buondì, tengo duro, buondì.
0: Oggi vestito con la maglia dell'azienda, non male, eh. Si vede proprio che stiamo raschiando il fondo dell'armadio. Bene. E buongiorno Alessio Morigi.
3: Buongiorno Massimo, se mi viene il naso rosso come il tuo mi butto per terra e mi sporco tutto.
0: Ragazzi, sembro Mastro Ciliegia.
2: È vero.
0: Ricordate Mastro Ciliegia nel film Pinocchio?
1: Sai che non è solo rosso, è anche gonfio come quello di Mastro Ciliegia.
0: È vero, ragazzi.
2: Sì,
0: ma è da ieri.
3: Però Mastro Ciliegia è la renna di Babbo Natale, quella che guida tutto
2: Rudolph.
3: Il carro.
0: Brutta scena. No, sembra anche un po' Hit il pagliaccio, se ve lo devo dire tutto.
2: Adesso non la finiamo più.
0: No,
2: anche un cuoco. Ci sei arrivato lo chef, che ti devo dire?
0: Vabbè, insomma, salutiamo tutti quelli che in questo momento se la stanno passando un po' come me e Flaminia, ok?
4: Ma Massimo, stai a mettere le mani avanti perché domani vieni a lavorare,
0: Mi piacerebbe tanto, vorrei tanto farlo, ma poi non ci riesco. Alla fine, cioè, se non sto proprio morendo, vengo, capito? Quello di... No, il problema è che sto finendo.
1: Mai dire mai,
0: E guarda che tira una brutta aria. No, sto finendo la voce, quello è il problema.
2: Lo so, come me ieri. Però senti che l'ho ripresa subito.
1: Che finisce la voce, non ci credo.
5: Ragazzi, piuttosto che passarvi così tanto influenze, virus e batteri, ma valutate lo smart working, no?
0: Smart working, sì, vorremmo farlo, però insomma c'è tutta una situazione tecnica da acchittare, non è proprio.
1: Beh, diciamo che forse per noi stiamo aspettando lo spunto per iniziare in maniera definitiva, cioè tipo lo scoppio della terza guerra mondiale.
0: Sì, sì, sì. Ma guarda, siamo lì, lì, siamo lì.
1: Non ce lo avallano altrimenti.
0: Siamo lì, siamo lì.
2: Scusate, poi come faremo però da casa ad andare in TV? Cioè ognuno con la propria webcam e la libreria dietro con la piantina,
0: ovvio
2: spunta.
0: Come fanno nei TG, sai, quando ci sono questi collegamenti un po' improbabili con la pianta
1: più della terza guerra mondiale.
0: Sì. Ma guarda, siamo lì, lì,
2: scusate, poi come faremo però da casa ad andare in TV? Cioè ognuno con la propria webcam e la libreria dietro con la piantina,
0: ovvio come fanno nei TG, sai, quando ci sono questi collegamenti un po' improbabili

0: Ma questi fanno come cazzo gli pare? C'è un senso logico a sti prezzi?
1: Allora, sul come fanno come gli pare, sì, quello sì, l'abbiamo capito e ormai insomma è pure abbastanza testata come cosa.
2: Esatto.
1: Il discorso
2: che i 6 centesimi di accise in
1: sì,
2: più.
1: Sì, è che si abbassano le accise. Sì, si abbassano le accise, cioè non c'è più lo sconto delle accise.
3: Esatto.
1: Quello è il discorso, no?
3: Quindi... Sì, sì, però era stato detto che appunto il prezzo, poi il price cap, che sennò price cap non sarebbe stato, rimaneva lì a quel livello là. In realtà alcuni distributori con la perdita dei 6 centesimi hanno alzato.
4: Allora così sono buoni tutti.
3: Sì, è così.
1: Allora, scusate però, io non sento più lamentele sul carburante. Era bello quelle mattinate in cui aprivamo e si sentiva oh, mortacci loro, oh, tutti in medicine. Cioè, queste cose non le stiamo più sentendo. Sapete per quale motivo? La cosa mi preoccupa tantissimo. È perché ormai questi 2,19 li vediamo come un sogno. Cioè, ci stiamo abituando a pagare questi 2,19 rispetto ai 2,40 ai quali eravamo arrivati, capito?
2: Sì.
1: Quindi ci stiamo accontentando e veramente, come sento da tutte le parti, è proprio l'esperimento della rana nell'acqua che bolle, eh? Cioè ci hanno alzato talmente tanto la temperatura che adesso che l'hanno abbassata leggermente ci sembra di nuotare nel mare più calmo del mondo.
2: C'è anche un po' di fattore rassegnazione, cioè invece di chiedersi ogni giorno, no aspetta come si fa così non ce la facciamo, a un certo punto stiamo dicendo, senti, quello che c'è da pagare lo paghiamo, quando sono finiti e sono finiti e mi fermo. È così.
1: Quando sono finiti, il problema è che sono finiti. È quello il discorso.
5: Ma state parlando di soldi?
1: No, ma tu non parli di soldi con nessuno.
5: No,
1: Flamia nemmeno ne può parlare, non è che non prende soldi, Flamia nemmeno ne può parlare.
2: Ma
1: di
2: è tipico delle persone che questo problema non lo hanno perché c'è sempre qualcuno che le foraggia.
5: Certo. E se no morirei, guarda, ma ringraziamo il cielo.
1: Per fortuna a casa c'è qualcuno che spinge la carretta, lasciamo perdere. No, adesso però, al di là di tutto, siccome mi mancano quelle mattinate in cui aprivamo con quelle belle lamentele, quelle belle richieste di rivoluzione, allora facciamo così, dai, forza, raffica dalla lamentela subito.
5: Ecco, sì, hai detto bene, dalla lamentela ma no da rivoluzione, perché qua stiamo tutti a far 6-7, no, cioè non è che a noi ci interessa qualcosa.
1: La rivoluzione si fa dal divano, amica
5: sì,
1: mia.
5: Esatto.
1: La rivoluzione si fa con calma e dal divano soprattutto.
2: Prendete esempio dalla Spagna
5: e dalla Francia.
3: Dove sta sul 29 novembre?
1: Dove sta succedendo un altro bel casino.
3: Esatto,
1: tra.
3: Sì,
1: però
3: sì,
1: c'è una novità in Spagna, la vogliamo dire subito, quella che riguarda insomma questo
2: tacos?
1: Congedo, perché è il primo paese a farlo, no?
3: Sì, sì, la Spagna, come avevamo detto, il paradosso della Spagna è che è stata incensata per molti motivi, una politica economica originale, diversa, anche coraggiosa, ma anche per altre iniziative, è diventata la prima nazione europea ad approvare un congedo per i dolori mestruali.
5: Oh,
3: quindi fino a 5 giorni al mese.
2: Certo.
5: Ma da paura.
3: Certo. Sì,
5: incredibile,
3: sì.
5: Ma qui no.
1: Guarda Gambri, che vorrebbe essere donna tutta un tratto proprio. Cioè,
2: no, allora un congedo per la prostatite? Scusa, ognuno ha le sue.
1: Ma non è che ciclica.
2: Ma perché sempre le donne?
1: Ma
2: tutto
1: non è
2: per le
1: ciclica
2: donne?
1: La prostatite quando
2: no,
1: viene.
2: Non è ciclica, peggio, è cronica, è fissa, è stabile.
1: Vabbè, ho capito, però quando ti viene ti metti in malattia, non è che quelli invece insomma è un problema che ricorre di mese in mese.
5: Esatto, cioè tu hai il grappolo per esempio.
2: Un'altra brutta mattina.
5: Ma ho capito, però è la
3: non stiamo parlando del codi rimpettaio,
2: però è
1: bermudanda. Vero ragazzi, c'è una roba da anch'io e due.
5: Esatto.
2: Dai, che
5: brutto. E può stare a casa e giustificarlo così. E io che ho le mestruazioni non posso stare a casa e dire ah, io ho male al pancino.
2: Però volete la cosa aggiuntiva, non vi mettete in malattia, c'è il congedo.
5: Il congedo.
1: Congedo.
5: Pagami, hai capito?
1: Però io ti chiedo solo una cosa, Flaminia. Sfruttala sta cosa,
5: sì, te
1: prego.
5: Te credo.
1: Sfruttala, te prego.
5: Faccio,
1: ecco, almeno
5: dai.
1: Quindi una volta al mese, insomma, ti fai quei 5 giorni a casa.
5: Ma magari.
1: E per noi già sarebbe una boccata d'aria. Ecco.
2: Cioè, è arrivata tutta preoccupata, no? Sono venuta anche se stavo male. Ma perché?
6: Massimo, fatte due Campari col gin del blocco e ammazzi tutto.
1: Oh, col Campari e gin si risolvono qualsiasi problema. Ma secondo me perché poi dopo due Campari e gin io non ragionerei più e quindi è normale.
3: È anestesia
1: non
3: praticamente.
1: Non sto pensando ancora.
7: Buongiorno, Radio Globo, fantastici. Mi fate gli auguri, oggi è il mio compleanno. Ciao.
1: Allora, io non me la sento di farti gli auguri perché non sto bene. Non
2: io,
1: è perché
2: io
1: non
2: con
1: voglio.
2: Poco entusiasmo, tanti auguri.
1: Ah, così?
2: Sì.
1: Non so, se vogliono farti gli ascoltatori, te li faranno gli ascoltatori. Io
5: ma
1: purtroppo
5: sì,
1: non mi sento, ecco.
5: Vabbè, però adesso tutti quei messaggi dolci, teneri.
1: Sei sicura?
5: Carini.
3: Mi riporto.

0: state nelle chat di classe, vi prego, no.
1: Aspetta, perché voi siete sicuri che saranno messaggi dolci? Ah, ecco, forse eviterei.
2: Massimo, buongiorno. Domani certificato medico. E vai.
1: Sì, sì, sento puzza di certificato medico, Sento proprio puzza.
3: Buongiorno, comunicazione di servizio. Raccordo anulare direzione La Rustica, che è la fila come niente al casello il 15 agosto. Evitate.
1: Ecco qua, si comincia bene la mattinata,
4: Che carreggiata, però.
1: Non l'ha detto. Mamma mia, adesso non cominciamo, no. Però va bene, va bene, va
4: se
1: bene.
4: Se dici una direzione la puoi raggiungere da entrambe le parti.
1: Esatto, va bene così, guarda. Va bene così, se no cominciamo con la carreggiata e finisce la mattinata. 393-777-7172, il numero della Globo WhatsApp. Ecco, dove vi dovete anche lamentare per i costi della benzina, ok? Voglio sentire un po' di imprecazioni, quelle cose.
4: E per il rientro precoce di Flaminia.
1: Sì, anche per quello, se volete, insomma. Intanto però cominciamo con i Clean Bandit. Mama su Globo.

0: Le 7:19 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: The Morning Show.
4: The Morning Show.
3: Su Radio Globo.
0: Su Radio Globo state ascoltando il Morning Show. Buona mattinata, quella di martedì 6 ottobre 2026. Ci risvegliamo, credo, dopo una leggera pioggia questa notte, perché ho visto le macchine tutte infangate.
5: Ma la gnagnarella.
0: Gnagnarella, niente di che, insomma.
6: Capito, ma dava l'inferno di cristallo su Trebi Meteo.
0: Non mi avventurerei in previsioni meteorologiche.
6: C'è qualcuno che potrebbe
0: spuntare da un momento all'altro. Lasciamo stare, vai, vai. Allora, sentiamo un attimo qua la Globo WhatsApp, vediamo se c'è qualche lamentela intanto sul carburante, che torna ad aumentare perché è finito lo sconto sulle accise, ricordiamolo.
7: Sì, in
0: no?
7: realtà sì, non è un aumento, il governo non ha inserito nel decreto la possibilità attraverso le accise mobili di compensare,
0: certo,
7: lo sconto.
0: Non è un aumento, però stamattina qualcuno lamentava che al distributore costava di più.
7: Sì,
0: fate come volete.
8: Ma che stai a dire, a massimo 2,19 stiamo 50 centesimi oltre ancora, io me sto a carcola tutti i percorsi per uscire il meno possibile e spostarmi il meno possibile. Sono libero professionista, per girare per Roma mi stanno a sdrenare. No, vogliamo 1,60 euro.
0: Ecco, però vedi, cioè sei molto silenzioso, non c'è più quella lamentela come una volta, no? Mi sembra come se ci fossimo abituati a questi 2,19, si va alla pompa di benzina quasi tranquilli, capito?
7: Ma guarda, la percezione che volevano dare al popolo era proprio questa, cioè abbiamo fatto lo sconto, quello è il tetto, ormai oltre quello non si può andare, almeno fino alla fine dell'anno.
0: Dai ragazzi.
5: Beh, tra i metodi alternativi c'è qualcuno che ha avverato il mio sogno, vi ho mandato il link questa mattina, c'è un uomo che va al lavoro col paramotore, cioè decolla col parapendio dal giardino.
0: Comodo, molto comodo.
5: In Colorado ci vogliono altri spazi, qui non sarebbe possibile, però pensa che meraviglia, fai un dritto, tagli tutto il traffico, tu consumi poco.
6: Potresti atterrare all'aeroporto dell'Urbe.
5: Sì, violando tre spazi aerei.
0: Che sarà
5: potenzialmente potrebbero abbattermi, però
0: se no mettete una vela sopra la vostra automobile, ci piazzate su un albero, una randa e tutto è fatto, vai.
5: Però il traffico c'è.
0: Vabbè, quello chi se ne frega, puoi mettere che te lo fai col rumore del vento. Buongiorno Vanessa.
9: Ciao, buongiorno a voi.
0: Ciao, buongiorno a te, che ci racconti Vanessa cara?
9: Che sei in mezzo al traffico, sto in ritardo e devo andarmi a fare il seno stamattina.
0: Ti vai a fare il seno? No, buono.
7: Che seno?
0: Allora dobbiamo capire, tanto per cominciare, se lo fai per una ragione estetica o
9: estetica,
0: amore,
9: estetica.
0: Che bello. Fru. Allora,
9: sono solo 20 anni che ci pensavo.
0: Sì, certo.
5: Quindi nel frattempo è anche deteriorato ulteriormente.
0: Senti, partiamo da quale misura?
9: Una terza.
0: Beh, insomma,
9: adeguata.
0: Ma però parti
5: allora
0: bene, perché
5: no,
0: vuoi
5: senso
0: aumentarlo?
9: No, che parto da
0: riduzione.
9: Una terza, magari. Una terza stavo bene così.
0: Infatti, perché insomma mi sembra già un buon punto di partenza, anzi per alcuni è proprio un punto d'arrivo. E invece parti da che misura?
5: Hai presente le orecchie di un cocker?
6: Da una prima tristissima.
9: No, le orecchie del cocker.
6: Una prima le orecchie del cocker è terribile, cioè una combo inguardabile.
0: E lo fai perché non ti fa stare bene questa roba?
9: Sì, non ti senti bene
0: con te stessa?
9: In realtà volevo farlo da 20 anni, solo che la paura ha sempre avuto il sopravvento.
6: Qual è la cosa che non ti piace principalmente? La cosa che hai sofferto di più con questo seno piccolo?
9: Le prese in giro, adesso si parla di bullismo.
6: Ma veramente?
0: Dai, ancora così, ancora prendono in giro? Che ti dicono?
9: No, non mi prendono più in giro, ormai sono io che faccio le battute. Nel senso,
6: vabbè, che ti dicevano?
7: C'hai due schiene,
9: la
0: solita cosa.
9: Tavola da surf, ma di tutto e di più.
6: E ti ha fatto stare male?
9: Tavola da surf era proprio il top del top, diciamo, mi ha seguito per tutte le scuole medie.
0: Hai preso da tuo padre, t'hanno mai detto?
9: Penso di sì, però.
5: Allora. Questo è bullismo.
0: Non ridere. Non ridere. Sta pisciando sotto. È imbecille, porca.
7: Mi stai facendo sudare.
6: No, comunque veramente c'è brutta gente in giro.
0: Sì, sì. Senti, sì,
9: fantastici, ma
0: e il tuo, non so se sei fidanzata, marito, sposata, tuo marito, ecco,
9: a lui piacevo così.
0: A lui piacevi così. Mm. Sai che sì. Beh, ormai dopo tutto questo tempo, insomma.
9: Sì, sì, sì, lui era pure contrario.
7: Ecco, non hai paura di non piacergli più adesso?
9: Ma non mi interessa.
5: No, brava.
7: Sei interessata dei commenti di tutti, esatto, nel mondo, nella sua vita, esatto, del marito, ma non gli interessa.
0: Il marito però viene ultimo. Senti, allora aspetta, veniamo anche però alle questioni. E quanto viene a costare un po' tutto?
9: 8.000 euro.
0: 8.000 euro. Fregate. Che pagherai tu o pagherà lui?
9: No, me le pago da sole.
0: Ah, da sole. No, perché non può mettere nemmeno bocca. Cioè, voglio dire, almeno, insomma, sai, se contribuisce.
9: No, così è tutta roba mia.
0: Ah, okay.
5: Beh, però, brava, caspita, è un bel impegno. Non hai pensato magari intanto a spenderne la metà e farne una?
7: Beh, certe spese si possono dilazionare.
0: Certo. Ecco, appunto, farai le rate?
9: No. Già ho saldato tutto perché sapevo che se facevo a rate è capace che non mi presentavo la mattina, poi perché sono fifona. Vabbè. Quindi ho detto pago, almeno sono sicura che alla fine
0: che
9: ci
0: bello.
9: Vado.
0: Senti, però, siccome noi siamo un po' meticolosi, dopo dovrai venire qui e dovremo controllare, se non ti dispiace.
9: Va
0: insomma,
9: bene. Guarda, adesso ti dico una cosa. Anni fa, qualche anno fa, gli amici mi hanno regalato un salvadanaio. Era il salvadanaio delle tette, cioè c'era proprio scritto.
0: Dai.
9: E chi metteva, ogni tanto veniva qualche amico che metteva poi 5 euro da pulciaro, e mi diceva, però poi quando te le fai le posso toccare, vero?
0: È vero. Però bella questa cosa,
6: dei begli amici comunque.
0: Sì, infatti è bella questa cosa. No, ma non per quello, è bello il fatto che comunque sia degli amici si mettono in moto per realizzare il sogno di una persona a cui vogliono bene, no?
9: Sì, me l'ha regalato un'amica dicendomi, spero che non ti offenderai, ma visto che pure tu ci ridi e ci scherzi, perché veramente ero ironica.
0: Effettivamente è un po' come se ti avessero regalato il motore un giretto sopra, poi io lo devi far fa, cioè a me sembra
9: certo,
0: bene.
9: Certo. Ma io non c'ho problemi,
3: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up.
3: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Prosegue la realizzazione del progetto Carme, centro archeologico monumentale di Roma, con oltre 80 interventi, molti già conclusi, che stanno trasformando il cuore archeologico della città. Tra le opere più significative, la nuova passeggiata archeologica e la progressiva trasformazione di via dei Fori Imperiali. Dal 10 al 24 ottobre, grazie al progetto IEP, interesse educativo prioritario di Roma Capitale, per contrastare povertà educativa e dispersione scolastica, sono in programma 5 giornate gratuite di giochi e laboratori per bambini e famiglie a Labaro, Fidene, Quadraro, Torpignattara, Borghesiana e Ostia. Per chi è rimasto indietro con i pagamenti, fino al 30 novembre è possibile mettersi in regola con le pendenze Tari e aderire alla definizione agevolata. Per controllare la posizione basta andare sulla piattaforma Equaroma. Info su comune.roma.it.
3: Wait for me, I'll be back.
12: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
13: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
12: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
13: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
14: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30 Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
15: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
4: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
2: The Morning Show,
3: sponsored by Magicland.
2: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
4: This is The Morning Show on Radio Globo.
5: Ah, raga, mi moglie ha i superpoteri, mi fa diventare i soldi in scontrini.
6: Minchia, come sta?
7: Eccolo il Morning Show di Radio Globo. Beh, questo superpotere ce l'ha anche Vanessa. 8.000 euro per andarsi a rifare il seno. Sta andando, questa mattina, ragazzi. Un sogno di una vita che finalmente si realizza.
8: Ma il superpotere è rifarsi le tette o avere 8.000 euro a disposizione?
7: No, sputtanare 8.000 euro in 4 secondi. È un sogno. Si è messa da parte i soldini. Tra l'altro, ha fatto contribuire anche gli amici. Questa cosa è molto bella perché, insomma, vedendola un po' così, magari non troppo felice per via del suo seno piatto, allora hanno deciso di regalarle e darle una mano. Una mano in tutti i sensi, perché poi naturalmente vorranno toccare. Hanno contribuito. Che fai? Non...
9: Mandami l'Iban.
10: Io mi ricordo che ho messo 20 euro.
9: Se ce lo diceva prima, lo sai su Radio Globo quanti che contribuivano.
7: Però è bella questa cosa di aiutare un amico che vuole realizzare un sogno ma non ha le potenzialità economiche. È bella, non credo che si verifichi così spesso.
11: Non gliene fregherebbe niente a nessuno, qui il fine è solo la smanacciata finale.
7: Mi viene da pensare, è tipo la lista di nozze, no? Sai, quell'amico che vuole fare quel viaggio e quindi chiede a tutti gli invitati magari di aiutarlo in quel senso lì. Mandatemi qualcosa per fare quel viaggio. Più o meno potrebbe essere una cosa del genere. Però non so se c'è qualcuno invece che l'ha fatto al di fuori del matrimonio. Avete mai aiutato? Cioè, esistono queste raccolte per aiutare un amico che magari ha un sogno?
11: Ci sono
7: nobile.
11: diversi portali dove tu puoi esporre il tuo progetto e chiedere al pubblico, ad amici, conoscenti, ma anche ad estranei, di foraggiare il tuo progetto, che può essere qualsiasi cosa: iscriverti a un torneo sportivo che richiede magari una sponsorizzazione,
9: andare in Lapponia a piedi,
11: a piedi.
7: Cazzo, il progetto è andare in Lapponia a piedi.
9: Ma sai quanti sono finanziati da persone esterne, strane, che vanno, si fanno questi viaggi?
7: Me frega a me, scusami, cioè, non, tu vai in Lapponia a piedi, ma io
9: Io ti rifaccio tutto il video documentario del mio viaggio.
8: È che ci stanno delle piattaforme dove tu metti dei soldi per magari un progetto economico, diciamo, un progetto di impresa, una startup, ok? Voglio cominciare a produrre questa cosa.
7: Ma quella è un'altra cosa, però.
8: Ecco, tu gli dai soldi e poi hai delle quote, avrai delle quote se questa società viene messa in piedi.
7: E va bene, però quella è un'altra cosa, piuttosto che finanziare uno che va a farsi il viaggio in Lapponia. A me che me frega.
11: Ma chi scrive che va a fare il viaggio in Lapponia? In verità prende soldi per rifarsi le tette.
8: Esatto.
7: A farle vedere a Babbo Natale, tra l'altro.
8: Che poi Massimo foraggerebbe molto più volentieri una che se vuole fare le tette che quello che se vuole fare andare il viaggio in Lapponia.
7: Io non sono un grande appassionato di tette, preferisco altro. Cioè, mi concentro più su altro.
8: Adesso va anche quello.
7: Sì, diciamo che mi piace più la Lapponia.
12: Gabri, ti auguro di rinascere donna e avere il ciclo doloroso come il mio. Maledetti!
7: Allora, l'abbiamo detto, la Spagna è la prima nazione a concedere questo congedo.
9: In Europa, nel mondo ce ne sono altre, il Giappone, Taiwan, ce ne sono altre che hanno adottato questo provvedimento del congedo mestruale. Poi così possiamo
8: non
9: definirlo.
8: Avere paura a dirlo.
9: Io ho sempre paura, da 4 a 5 giorni al mese.
8: Ah, yeah!
7: Tu ce l'hai 4 o 5 giorni al mese?
9: Sì, non doloroso per fortuna.
11: I dolori sono niente, sono le paturnie in quei giorni.
9: Non dire così, è discriminante.
7: No, è vero, c'è un cambio morale, questo è un dato di fatto, eh.
8: Però devo dire una cosa, che il cambio umorale non è proprio quando abbiamo il ciclo.
11: Un po' prima.
8: È prima.
7: Quando sta arrivando?
8: Sindrome premestruale.
11: Quattro giorni, sì, poi cinque giorni di madonna per i dolori.
8: Durante si cambia e poi dopo c'è il post mestruale, quindi ecco, ci rode sempre il chiccherone, capito?
7: Esatto, quindi immaginate Flaminia rompicoglioni già di suo sempre, moltiplicata per tre. Ecco, fate un po' voi.
6: Volevo dire a Massimo che io sono più di tre settimane che sto così, con la tosse e la tosse secca, il raffreddore, è bruttissimo, senza febbre, peggio che mai.
7: Cioè mi sta dicendo che ce la dobbiamo portare avanti tre settimane questa cosa, no?
8: Io già sto a otto giorni,
7: vi prego.
13: È carreggiata esterna, ci stanno due incidenti dopo l'uscita dalla Rustica.
7: Allora, ci hanno segnalato questo incidente in zona Rustica, no? Quindi è carreggiata esterna. Bene, avevamo chiesto.
6: Ma avete sentito quello che sta succedendo in Russia? Io nel dubbio faccio scorta di lievito e farina.
7: Sì, in Europa non sta insomma tirando una bella aria, eh. Abbiamo visto che ci sono anche gli Eurofighter italiani che stanno difendendo i confini, no?
9: Sì, sì, l'Italia diciamo che diventa protagonista anche purtroppo, a mio modo di vedere, delle schermaglie belliche che stanno imperversando sui cieli d'Europa, tra l'altro anche durante le visite istituzionali di capi di governo, ministri, non c'è più veramente nessun tipo di argine rispetto a questi droni che poi volano sulle nostre teste e effettivamente arrecano danni e soprattutto inaspriscono la situazione a livello diplomatico.
7: Sì, tira una brutta aria, ragazzi.
13: Sì. Mi stava simpatico Sgabello, perché non famo un'altra puntata insieme a lui invece che Flaminia?
7: E ieri Flavia abbiamo messo lo sgabello vuoto in onda.
8: So tutto, vi ho ascoltato, partecipavo anche scrivendovi.
11: Che peraltro non ha bisogno di quei permessi di 5 giorni al mese.
8: È vero.
11: Gliela butto là al datore di lavoro.
8: Vero,
7: è da considerare, adesso al di là di tutto è da considerare. Siamo in forte ritardo, ma qua stanno succedendo un sacco di cose. Giusto così, prima quella ascoltatrice ha detto oggi è il mio compleanno, mi fate gli auguri.
8: Carina.
7: Sì, io non me la sono sentita di fare gli auguri perché insomma non sto bene, quindi non mi voglio sforzare. Dice, ma che c'entra? Niente, sostanzialmente niente. Però c'è qualcuno che invece se l'è sentita.
11: Ma dai,
8: carini.
7: Vuoi vedere?
11: Sentiamo.
7: Con grande amore, vai.
14: Auguri, auguri, auguri, auguri e baffa***o.
15: Tanti auguri, bambola! Non daretta a sti ignoranti, maleducati e scurnacchia!
16: Ma sti che al compleanno tu, ma baffa. Oh, che bello, ma tanti auguri, buon compleanno, ma baffa.
17: Tanti auguri a sto c***o.
18: Buongiorno e tanti auguri, amica mia. Ma batta nappa.
19: Tanti auguri.
20: Ma batta pianza no, coscia no. Dei auguri. Guarda che c***o di traffico c'è stamattina.
21: Calla, tesoro mio, te sei tirata proprio le offese più totali di tutto il morning

0: on Radio Globo.
1: Dai, molto velocemente, che siamo in ritardo.
2: Volevo dare un consiglio alla ragazza che si rifà le tette, giustamente. Non dare retta a quelli che ti dicono: ah, il seno perfetto entra dentro una coppa di champagne. Oh. Dammi retta, parti dal boccale di birra.
1: Vabbè, sì, sono gusti poi lì, no? Tutto dipende un po'.
3: Ho capito, ma non è solo quantità, anche la forma. Un boccale di birra, che seno è, dai.
4: Vuoi fare l'insalatiera?
1: Meglio. Però dai, diciamo che la terza è la misura...
3: Bella. Perfetta.
1: Quella che sostanzialmente dicono sia perfetta, no?
5: Accontenta tutti.
1: Poi ci sono quelli che vogliono qualcos'altro.
3: Ci sono i maniaci della sesta.
4: Ma noi donne non dobbiamo accontentarvi, dobbiamo piacerci.
3: Brava.
1: Con i suoi 240 grammi Flaminia adesso.
4: Lo ricordi bene?
1: 240 erano, no?
4: Me sa.
5: Sì, però all'inizio erano io ero uno spettatore all'epoca, pensa, e già ti seguivo con attenzione.
4: Certo.
5: Erano 320 grammi.
4: Davvero?
5: Ovviamente decurtati della tara, poi 2,40.
4: Sì. Madonna, quanto è preciso sto, ma incredibile.
6: Che meraviglia sentire la tua voce. Bentornata Flaminia.
1: Senti,
4: vedi che qualcuno apprezza. Uno su mille.
1: Uno su mille, però.
7: Andare a disoneste rientra nei progetti. Fate una colletta.
1: No, non entra nei progetti.
8: Raga, buongiorno, io dovrei comprare casa, ma non ci arrivo. Che me date una mano?
1: Pure qui sono in tanti, però non funziona. Ci vuole un progetto un po' più nobile.
3: Bisogna anche mettere qualcosa sul tavolo. Uno deve essere motivato a foraggiare.
1: Sì, capito?
9: Capirei, intanto sono sicura che quando metteranno sto congedo mestruale in Italia io andrò in menopausa, ne so certo.
0: Chiama lo 06 8928996 Radio Globo. Radio Globo Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. È atteso un peggioramento del tempo sul Lazio per quanto riguarda la giornata di martedì, da segnalare dei fenomeni tra mattina e pomeriggio, fenomeni che tenderanno progressivamente poi ad esaurirsi verso la serata. Contesto climatico nel complesso piacevole, con valori massimi compresi tra i 20 e i 23 gradi. Ventilazione che sarà in rinforzo, con mare fino a mosso o molto mosso a fine giornata. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
14: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
19: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
19: La più buona, perché mia.
2: Amore, la vasca?
19: Leviamo.
2: Le piastrelle?
20: Leviamo.
21: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
21: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
21: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
22: Iperceramica.
23: All'Uneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween all'Uneur Park. Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia. Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween. Aperti fino alle 23.
24: Dolcetto scherzetto?
23: Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
25: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
26: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
27: Think Big, become Big.
28: The Morning Show,
29: sponsored by
30: Magicland.
31: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Siamo tutti qua oggi, tutti e quattro insieme, eccezionalmente, non vi abituate. Da domani sicuramente mancherà qualcun altro che verrà sostituito brillantemente da una caffettiera. Domani mettiamo quella al posto di Flaminia, caffettiera. Comunque 7:47 minuti, tra non molto anche l'aggiornamento sulla viabilità, ma adesso...
2: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
1: Sì?
2: Io sono Giorgia Meloni.
1: Abbiamo capito.
2: Io sono Giorgia Meloni.
1: Per caso è Giorgia?
2: Io sono Giorgia Meloni.
1: Ecco qua. The Morning Show. Questo è diventato ormai praticamente un marchio registrato, se vogliamo, no?
3: Bravissimo, sì, la Premier ha registrato questi 4 secondi all'EUIPO, che è proprio l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, quindi adesso è un marchio registrato, ovviamente per evitare, sai, queste tendenze e fenomeni del momento, chi ti duplica la voce,
4: no,
3: il deepfake,
4: no.
3: Beh, tu ne sai qualcosa?
4: No.
3: Esatto, ecco.
1: Cioè, non si può più prendere la voce di Giorgia Meloni e darla in pasto all'intelligenza artificiale.
3: Sì, per farti un esempio, se dovesse farlo Tajani, Gabri Venus verrebbe licenziato.
1: No, mi raccomando, Antonio. Dai, su, insomma, almeno questo.
4: A lui ci vuole bene.
1: No,
3: sì.
1: Ci vuole bene. No, però scusa, lei ha registrato il suo nome e cognome.
3: Sì.
1: Io sono Giorgia Meloni. Però la sua voce si può utilizzare non dicendo Giorgia Meloni?
3: Sì, ovviamente lei ha registrato quei 4 secondi, okay, certo,
1: quindi,
3: sì,
1: cioè,
3: sì.
1: Quindi diciamo che l'intelligenza artificiale non può pronunciare io sono Giorgia Meloni.
3: Esatto, perché se lo ricordi era diventato un po' il claim, l'inizio estrapolato di un discorso.
1: Sono Giorgia!
3: Sono cristiana, sono una mamma, è stato ripreso, diciamo, da quel tipo di discorso lì, no?
1: Okay. Anche se ci sono alcune intelligenze artificiali che proprio non concedono la possibilità di clonare la voce di alcuni personaggi.
4: Esatto, è anche il suo caso, così come quello di altri presidenti, però insomma, diciamo, e poi il modo c'è sempre, però in teoria, al di là della frase io sono Giorgia Meloni, non potresti riprodurre quella voce lì.
1: Non si può fare, non si può fare, a meno che poi non ci sia un imitatore vero, in carne ed ossa, lì lo puoi fare?
4: Sì, però è diverso, perché un conto è imitare, un conto è clonare,
3: esatto.
4: Quindi il dettaglio è sicuramente quello, poi ovviamente con tutti i disclaimer dovuti, la cosa serve a evitare che tu faccia, anche perché oggi è anche abbastanza semplice farlo, un deepfake con la Presidente del Consiglio, con la voce della Presidente del Consiglio, non so, che parla di una minaccia bellica.
3: O
4: cioè,
3: che promette soldi per dirti,
4: esatto,
3: una cosa,
4: esatto,
3: no? Sì.
5: Vabbè, già l'avevano comunque spogliata, no? Vi ricordate quella foto sul letto e lei in lingerie, quindi anche quello.
1: La ricordiamo.
3: Ah, sì. Sì, la ricordiamo.
1: No, la ricordiamo, insomma.
4: Che stavi a fare?
1: No, c'è un'altra cosa invece da ricordare, ragazzi. Ieri quello che è successo in campo con la nostra nazionale, che è tornata a giocare contro la Turchia di Montella, che a questo punto credo sia stato forse anche esonerato, o succederà, perché sapevo che se fosse andata male la partita l'avrebbero cacciato, e quindi probabilmente
3: sì,
1: quello che
3: diciamo
1: succederà,
3: che Montella occupa l'ultimo posto nel girone per la Nation League a 0 punti dopo 4 partite. È evidente che ci si aspettava di più, no? Dal...
1: Certo, l'Italia ieri ha vinto 3 pappine, ragazzi, ma ce n'è uno di gol che ha colpito in maniera particolare.
3: Sì, però lì dobbiamo andare nell'under 21, Massimo, se ti riferisci al gol di Ndur, un gol da cineteca.
1: Tra l'altro, aspetta, under 21 che ha fatto una goleada pazzesca, 5-1 se non sbaglio,
3: esatto,
1: 5-1.
3: Sì.
1: Okay.
3: E si è imposta in maniera roboante, e quindi un gol da cineteca.
1: Mamma, ragazzi, una cosa...
6: Kowalski. Ndur gli ruba il pallone, poi cerca la battuta dalla lunghissima distanza. E sono 3! E sono 3! La doppietta di Ndur!
7: Da lontanissimo, è vero che il portiere era fuori dai pali, ma saranno 70 metri, probabilmente il gol di un giocatore di movimento
6: la
7: da più lontano.
6: La doppietta di Ndur nel giorno che veste la fascia di capitano. Che gol!
1: Che gol!
6: Mamma mia!
1: Che gol! The Morning Show on Radio Globo. Avete presente quando fanno le, che ne so, le partite di NBA all'ultimo secondo c'è sempre quello che la tenta,
3: sì,
1: no?
3: Sì.
1: La tira dall'altra parte dal campo. Oh, un gol di queste proporzioni, se
4: io
1: vogliamo.
4: Non l'ho mai visto, non so se è un record, ma da una distanza del genere, cioè era da poco uscito dalla sua area,
1: sì, sì,
4: e ha fatto gol, pazzesco.
1: Sì, praticamente poco distante dall'area della nostra squadra,
3: sì.
1: 70
3: Beh,
1: metri.
3: Si potrebbe candidare già adesso per il Puskas Awards, che come sapete tutti,
5: certo.
3: Io è il gol più bello dell'anno. Quindi,
1: questo è il gol più bello dell'anno?
3: Si candiderà sicuramente tra i gol più belli dell'anno.
5: Questo però è una botta di culo.
3: Ma no, ci ha tirato.
1: Precisione, comunque, no?
3: Sì,
1: una
3: sì.
1: precisione balistica incredibile. Adesso non so se possa essere il gol più bello dell'anno, ma comunque sia. Insomma,
4: la molla.
3: Entra in lizza sicuramente.
1: Tanta roba. Bravo, bravo. Beh, speriamo che ecco la nazionale si riprenda un po'. Ci sono segni di vita. Questa Radio Globo, buongiorno. New York City.

0: costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo
1: Traffic News. Ci sono già arrivate alcune segnalazioni anche da parte dei nostri ascoltatori, ma adesso sentiamo tutto il resto che riguarda la viabilità.
2: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI. In aumento il traffico sulle principali strade in entrata in città, code a tratti sul percorso urbano della 24 per Teramo dal raccordo anulare fino alla tangenziale. File anche sulla tangenziale est, dalla Nomentana alla Salaria, direzione Stadio Olimpico e in entrata a Roma. Si sta in coda sulla Flaminia, sulla Salaria ed ancora file sulla Cassia tra la Storta e Trionfale fino al raccordo anulare all'altezza di Grotta Rossa. Anche chi arriva dai Castelli Romani sulla via Appia trova coda dell'aeroporto di Ciampino a Capannelle. Stessa cosa sulla Pontina, code a tratti tra Pomezia Nord e Castel di Decima. Per queste ed altre notizie, roma.luceverde.it.
3: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
4: Il terremoto!
5: Aiutateci!
3: Ascolta
6: in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
3: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
7: Io ho sentito una grossa esplosione.
8: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
9: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
6: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo. Radio
1: Globo. Promotion. Oggi qui con noi c'è Daniele di Acqua Smart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
10: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
10: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele! Wait for me,
11: I'll be back. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
0: Tutto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro. Supermercati
14: Pim,
4: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
14: è Sentra.
4: Se la bolletta è semplice da leggere,
14: è Sentra.
4: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
14: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
4: L'energia in famiglia
14: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
15: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Quala Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: The Morning Show,
18: sponsored by Magicland.
17: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
19: Solo le migliori in FM.
20: Streaming,
19: DAB
20: e sul canale 91 del digitale terrestre.
21: Globo TV.
1: Sono le 8 e 3 minuti di martedì 6 ottobre. Buongiorno, io sono Massimo Vari, con me oggi anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus, Alessio.

0: per la calle. Mamma mia, ragazzi, c'è uno spagnolo io che sembra francese, eh?
1: Parlavo in spagnolo, Massimo. Massimo Bari.
0: Sì, no, è che l'ho studiato con le cuffiette di notte mentre dormo, sai, quel metodo per assimilare le lingue, no?
1: Ah, sì, come quando dovevi fare l'esame il giorno dopo e ti mettevi la lezione nelle orecchie.
0: Come faceva Alberto Sordi nel film per assimilare il francese, no? Però non ha funzionato.
1: Non funzionava.
0: Sono le 8:04. Buongiorno, riparte il morning show.
2: Buongiorno, ma visto che mi sono svegliata tardi, che è successo stamattina?
0: Allora, sono successe un sacco di cose. Tante. Tra l'altro, anche di bambini, se vogliamo, si può parlare, perché poi c'è una cosa che riguarda la Norvegia. Dico bene?
3: Sì, sì, si parla di famiglia.
0: Si parla di famiglia. Questa però rimane invece a casa nostra ed è la ministra Roccella a dirla, e riguarda appunto anche i figli, no?
3: Come no, ovviamente lei dall'alto dello scranno del dicastero della famiglia, riparlo normale adesso.
0: Mamma mia, ragazzi.
4: Quindi dove sta questa?
3: ha detto, riportandoci nel Medioevo, credo a braccetto con Tajani, non disturbiamo i padri. I figli sono un problema da donne.
0: Sono totalmente d'accordo. Sono totalmente d'accordo.
1: Ma è così tanto.
0: Beh, no, non è così.
4: Poi si vedono i risultati.
1: Ma i risultati.
0: Ma non è vero, non è vero. Allora, a parte che, insomma, adesso poi possiamo entrare nel merito di quello che ha detto, le parole, se effettivamente è così o non è così.
3: Ma sentiremo sicuramente che è stata interpretata male.
0: Però posso dire una cosa adesso. A noi fate fare il lavoro sporco, visto che Flaminia si lamenta, no? Le donne sono quelle che poi alla fine, quando devono agire in maniera dura, adesso lo dica a tuo padre, cioè, no, capito? Il lavoro sporco, l'orco lo devi fare tu.
3: Vero.
0: Ogni volta è così.
1: A parte che il lavoro sporco lo facciamo noi, perché non vi ho mai visti pulire delle mutande dalla popò. Ecco, primo.
4: Ma, non sei nemmeno mai stata a casa nostra.
0: No.
4: Non è che ce le portiamo in radio.
1: Ma tu di chi puliresti le mutande sporche? Scusa.
4: Io ho pulito anche sederi sporchi.
0: Questo l'abbiamo fatto tutti. Abbiamo dei figli, chi ha dei figli, insomma, fa questo.
1: Comunque è una battuta, perché tanti uomini fanno il lavoro come le donne. Forse lei intendeva che l'organizzazione dei figli è una cosa da donne, perché quello è un po' più complicato.
4: Però la cosa che mi ha infastidito infatti è questa, i figli sono un problema, cioè senza andare oltre, già quello mi ha indisposto. Problema da donne, ma tutto fastidioso in questa frase.
0: Cioè, nel senso che i figli non li devi vedere come un problema?
4: Senz'altro.
0: Lo sono, però.
4: No, non li fate!
0: A volte magari creano un problema, ma creano un problema nella coppia, cioè, capisci? È la coppia che vive quel problema. I figli non possono essere un problema, se no veramente non li fare.
4: Esatto.
0: No?
4: Però diventano il sintomo che quella coppia non va.
0: Diciamo che conciliare tutto a volte è un po' difficile. Conciliare
1: molto difficile,
0: tutto.
1: Quindi...
0: Però aspetta, io non vorrei che considerassimo soltanto la cosa da genitori, ma consideratela anche da figli. Cioè, i vostri genitori, chi è che si occupava di voi? Mamma? Vabbè, che i tempi sono cambiati, adesso viviamo in un'altra epoca, no? Probabilmente, insomma, adesso ci sono tutti e due i genitori che lavorano, mentre se torniamo indietro, qualche anno fa forse erano più gli uomini a lavorare, meno
3: la madre era più presente a casa.
0: Era un'Italia diversa.
1: In 30-40 anni veramente è cambiato tutto. Infatti io lo dico sempre e lo penso, che noi quarantenni di oggi siamo in una generazione di mezzo, dove i figli sono un po' figli di quella vecchia generazione,
3: dei vecchi tempi, un po' dei nuovi,
1: e si affacciano nelle nuove tendenze.
0: Però io vedo dei genitori adesso, al di là di casi particolari, che collaborano. Non vedo, anche perché
1: anch'io,
0: ci sono tante famiglie, genitori che fanno i turni, quindi c'è quello che magari li accompagna a scuola, l'altro li va a riprendere. Cioè, vedo i compiti abbastanza suddivisi.
1: Sì, è vero, generalmente sì, perlomeno nella mia sfera sociale è così, anche a scuola mia tantissimi papà fanno il lavoro che fa la mamma. Magari, ecco, la mamma spende un attimo più di energie e forze nell'organizzazione dei figli, nel pensarla e nel metterlo in pratica, poi viene aiutata dal papà.
0: Sì, in alcuni, poi ci sono quelli che, insomma, come me, si siedono sul divano e non vogliono sapere niente, naturalmente.
1: Beato te.
0: No, non è vero. Io devo fare sempre il cattivo, io sono il cattivo a casa. Io, cioè, ragazzi, alla fine ce l'ho addosso questa roba qua. Entro in casa e...
5: Chi ha lasciato i giocattoli per terra in giro?
1: Sei proprio il rompiballe.
5: Flaminia.
1: Eccolo là.
5: Ricordati che sono tuo padre.
1: Non lo sapevo.
4: No, ma perché?
0: Ci stava bene. Poi il papà deve sempre fare il cattivo, però. Io devo sempre fare il cattivo. Ogni volta io devo fare il cattivo. Però dico a papà, lo dico. Cioè, se ogni volta è così, capisci?
1: In molte famiglie sì. Io ti dico che nella mia no, perché sono io che devo fare sempre il sergente nazista. Marito è il buono della situazione.
4: Guarda il sottone, non può dire una cosa che arriva un messaggio della ragazza.
3: Guarda, ascoltate, senti.
0: Mi ha mandato un link,
1: mi ha mandato un link. Era Valentina comunque, subito, per chi non sta guardando Globo TV, ecco, glielo ricordiamo.
0: No, adesso la Rocella ha detto una stronzata oppure effettivamente dovrebbe essere così? Sono le mamme che si devono. Io riporto quello che ha detto un ministro.
3: Diciamo che ha pure detto non disturbiamo i padri, quindi li esclude completamente da questa fatica, sacrificio, organizzazione, logistica. Dire se ne occupassero solo le madri.
1: È una
3: quindi,
1: cosa retrograda.
3: No, io ci metto un bel no.
1: No, è
4: pericolosa, aggiungerei.
1: Chi vive di benessere, come lei, evidentemente.
3: Ha pure detto non disturbiamo i padri, quindi li esclude completamente da questa fatica, sacrificio, organizzazione, logistica. Dire se ne occupassero solo le madri.
1: È
3: quindi,
1: una cosa retrograda.
3: No, io ci metto un bel no.
1: No, è
4: pericolosa, aggiungerei.
1: Chi vive di benessere, come lei.

0: Padri separati invece devono fare ancora di più,
1: ma
0: no?
1: Voi la state bellamente vedendo solo da un punto di vista organizzativo, ma è bruttissima la cosa che ha detto, perché è come dire veramente che la figura del padre è marginale, cioè insemina e poi fatte da parte, ma assolutamente no,
0: no. Siamo d'accordo.
1: È fondamentale, anche perché molto spesso purtroppo i figli sono i problemi delle madri, nel senso che proiettano i loro problemi sui figli mettendo lì i loro bisogni carenziali inespressi, quindi evviva i papà che siano sempre più presenti.
0: È uscito psicologico che c'è
1: porca
0: dentro,
1: miseria,
0: ogni tanto quel pezzetto di carta esce fuori.
2: La specie peggiore è la donna maschilista.
0: La donna maschilista?
2: No, diciamo mica so problemi, no. Ma che scherzi, i figli so problemi, no. No. So proprio una grande rottura di coglioni.
0: Ma perché? Provate a immaginare però la vita senza di loro, ragazzi, dai, su, adesso al di là di tutto le battute.
3: Ma poi si può scegliere di non farli,
4: no,
3: figli.
4: Non è un obbligo.
0: Mi fate provare un attimo a pensare la vita senza di loro. Due minuti, un minuto solo.
4: Addormenti.

0: Frizzi e Mizzi.
1: Sì, e poi quando gli strilla il padre, falla finita, e quella non finisce.
2: Ci sono anche tante coppie che fanno figli per salvare la coppia, che è sbagliatissimo.
0: Sì, e alcuni poi insomma pensano di realizzarsi in questo modo, che è la cosa peggiore.
1: Va bene, ce ne occupiamo noi mamme, ma i mariti prendessero 6.000 euro al mese, noi stiamo a casa, gli facciamo fare compiti, puliamo casa, andiamo, ci occupiamo di tutto. Bella vita sua.
0: Sì, ma adesso non è che devi accogliere tuo marito con astro. Cioè, non l'ha detto tuo marito.
3: Quanto c'hai
0: detto...
3: se... 1.700, ma
0: l'ha detto la ministra Roccella, ha detto.
4: Però è quello che ho detto anch'io, questa signora, no? Che dice bella la vita sua, si riferisce alla Roccella dall'alto del suo benessere economico e sociale e lavorativo. Evidentemente lei le viene da pensare così.
0: Però vogliamo
4: le
0: dire
4: famiglie
0: che
4: italiane non possono.
0: Sarebbe una bella cosa se effettivamente uno guadagnasse una cifra che potesse permettere, sarebbe una bella cosa.
3: Ma non sta, ma avresti... Avresti una fazione a parte in un altro settore che ti dice no, patriarcato, la donna si deve emancipare.
4: Deve essere una scelta.
0: Però se tu fai un figlio devi sapere anche che devi stargli dietro, capisci che ti voglio dire? Quindi se no non lo fai, se tu ti vuoi emancipare in un altro senso non lo fai.
3: Ragazzi, ma anche l'emancipazione del figlio, cioè le più grandi menti, quelli che creano veramente qualcosa a livello sociale, economico, sono quei bambini che crescono nel nulla da soli, abbandonati a loro stessi.
5: Non c'è una regola.
4: Scusate. Infatti non c'è una regola. Una donna dovrebbe avere la possibilità di scegliere se fare una carriera o stare a casa, oppure fare dei turni di lavoro di 4 ore e poi badare alla famiglia. Questo soltanto che oggi molte donne non hanno la possibilità di scegliere, devono lavorare e basta, e lavorano tutto il giorno.
3: Ma guarda che sono tutti discorsi che si intrecciano insieme,
0: sì,
3: uno non esclude l'altro.
0: Non è che se oggi tu rimani a casa a badare il tuo figlio bisogna denigrare quel ruolo,
4: no,
0: cioè stai facendo la mamma,
4: certo.
0: No, perché sembra figuriamoci, voglio andare al lavoro, sembra quasi come se deve essere uno status, no? Cioè fare la mamma è una cosa dignitosissima,
4: cioè,
0: non
4: chi
0: è...
4: lo sceglierebbe
3: ma vai tranquillamente al lavoro, lascia che lui a 4 anni si prepari il pranzo, faccia
6: per
3: la
6: una volta. Flaminia ha ragione, Lidio Cataglia ha ragione, c'hai ragione Flaminia, si lavora in due,
0: cambierai idea fra 2 minuti, non ti preoccupare.
7: Raga, io sono per il matriarcato, voglio stare a casa e essere mantenuto.
0: Bello.
8: Quella parla bene, quella ci avrà adata, abbadante, che più ne metta.
0: Vabbè, ma la lava tutti i piatti, lei sempre i soliti trascorsi della donna.
9: Quello che ha detto è un insulto sia per la figura femminile sia per la figura maschile. Non esiste proprio, ma siamo nell'Ottocento.
0: Eh beh.

0: 7 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: This is the morning show on Radio Globo.
0: Morning show su Radio Globo, l'ha detto la ministra Roccella, che insomma i figli sono una questione che dovrebbero riguardare le mamme.
4: Problema.
0: È vero. L'ha definiti problema. Ok. Che poi ha figli la ministra? Sappiamo se ha figli?
5: Non so se ha figli. Ovviamente no. Se fosse sarebbero molto grandi, adulti.
0: Beh, certo.
6: Ma perché? Non può stare l'uomo a casa e la donna va a lavorare e guadagna 6-7.000 euro al mese? Ma perché sempre a senso unico le cose?
0: Vabbè, non sarebbe mica male. Comunque sì, ha figli. Chissà se sono stati un problema che hanno riguardato soltanto e unicamente lei.
4: Sicuro,
0: li
4: no?
0: Li avrà gestiti così. Però dove trovi il tempo per poi diventare ministro, insomma, per fare una carriera se gestisci anche i figli?
4: Infatti se tanto mi dà tanto, se sarà stata una data,
7: E coi figli la vita è più cara.
0: Ci ha fatto la canzone. Beh, sì.
8: Sì, va bene tutto, va bene che la donna sia più, ma più propensa non perché geneticamente propensa, perché magari deve allattare, perché che ne so, i bimbi piccoli hanno bisogno della mamma quando stanno male. Ci sono alcune cose in cui la mamma non può sostituire il papà e viceversa. Vabbè, certo. Però comunque, ragazze mie, dovete mantenere l'indipendenza economica, è l'unica cosa importante. Sempre, mai dipendere totalmente da qualcuno, nemmeno dall'uomo che ami, assolutamente, sempre.
0: Io sono d'accordo,
4: ragazzi, sì, vado a cercarmi un lavoro. Ciao.
9: Io mi chiedo solo una cosa, ministro Roccella, ma perché allora non comincia lei a staccata?
0: Lei, figlio, vabbè, ormai ce li ha grandi, ce li ha grandi, che gli frega.
10: La donna guadagna 6.000 euro al mese, io resto a casa, fai piatti, fai ragazzini, te li organizzo, te giuro, mamma mia, divento l'ingegnere dell'organizzazione dei ragazzini.
0: L'ingegnere dell'organizzazione dei ragazzini. Però in tanti papà vorrebbero rimanere a casa a fare i casalinghi, i mammi, Non sarebbe male.
11: Ma duri un mese, ma dove vai?
4: Ma sai?
0: No, non è vero, non è vero.
4: Allora, ma magari c'è qualcuno che lo fa. Ce lo vuole pure dire. Pensa tu.
0: Allora, se c'è un mammo all'ascolto che in questo momento è a casa a fare le faccende proprio domestiche, insomma, ci faccio sapere, che insomma, ci può raccontare un po' com'è fare anche questo tipo di attività.
11: Così ti curiamo.
0: No. Sapete che facciamo adesso invece?
3: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Riempiamo il carrello di qualcuno. Beh, chi? Il più veloce che adesso ci chiama allo 06 89 28 99 6 e che ci canta, così, proprio come stava facendo Flaminia, mi mama, il gingolone dei supermercati Pim, Iperfamily ed Agora. 06 89 28 99 6, vince il più veloce.
12: Chiama ora lo 06 89 28 99 6.
3: Cantaci il jingle dei supermercati Pim, Iperfamily e Agora
12: e vinci 100 euro di spesa.
3: Radio Globo.
13: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
14: Due mezze gocce di pioggia. Roma intasata, non sapete parcheggiare. Vi meritate il gasolio a 20 euro all'ora.

0: show tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Radio Globo Promotion.
6: Ed ora parliamo del nostro sponsor. Due anime, un'unica grande festa. L'Halloween di Magicland. 7 esperienze horror per chi ama la paura e tanto divertimento per tutta la famiglia. Tra show, parate e attrazioni. Dal 3 ottobre al 1 novembre, Bibi, il più grande Halloween del centro-sud. Il 24 e il 31 ottobre arrivano le notti da paura, con DJ set e parco aperto fino a mezzanotte. Biglietti a partire da 19,90 euro. Info su magicland.it.
7: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
8: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare!
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
11: Ah, e questa è la vista dal finestrino
10: della macchina. Favolosa!
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: The Morning Show,
14: sponsored by
13: Magicland.
15: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
16: The Morning Show,
17: The Morning Show
18: on Radio Globo.
0: Ora su Radio Globo canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
1: E vinci 100 euro di spesa.
18: Radio Globo.
6: Ci sono 100 euro di spesa che stiamo per assegnare qua nel Morning Show di Radio Globo. A chi? Beh, a chi ci sa cantare, fatto come va fatto però, il gingolone dei supermercati PIM, Iper Family ed Agora. E vuoi vedere? Aspetta.
19: No, fermo.
6: Non lo posso mica dire così, questo lo devo dire come va detto.
19: Sì.
6: Attenzione, perché indovinate chi c'è? È lui! Sentite!
20: Ma dai!
6: Arturito! Arturo, buongiorno!
21: Buongiorno a te, Massimo!
6: Ciao Arturo! Grazie. Ti accogliamo con questo entusiasmo, perché insomma, voglio dire, parlare con un personaggio come te, non tutti sanno che quello che nella trilogia di Star Wars, trilogia iniziale, perché poi ne hanno fatti 180.000 di film, quello che è C1P8, in realtà in spagnolo è Arturito. Arturito, ragazzi, cioè, capito? Tu sei il robottino di Star Wars. Che emozione.
14: Non sta lo cosa sapeva.
6: T'ha cambiato la giornata. Si sente?
17: La vita, la vita.
6: Bene, bene.
21: Magari,
6: Beh, no, però probabilmente ti cambierà invece l'umore con quello che rischi di vincere. 100 euro di spesa se ci canti come va cantato il jingle dei supermercati. Pim, Iperfemiri ed Agora. Te la senti?
21: Ci provo.
6: Dai, ci provi, eh. Allora, schiarisciti la voce perché sento che c'è un po' di raucedine. Anche tu sei raffreddato?
21: Anch'io sì, sono un po' sottovoce.
6: È un po' sottovoce. Va bene, noi ti diamo il microfono, linea ad Arturitto.
21: Sì. Supermercati Pim, Iperfemmili Agora, il risparmio di qualità. Supermercati Pim, Iperfemmili Agora.
6: Bene,
21: grazie.
6: Peccato che non c'è Giovanni a bastonare adesso, no?
14: Però quello nuovo si sente.
21: Mi manca.
19: Sì, ho intrasentito un po' di mancanza di voglia.
6: Voglia, sì.
17: Però l'ha annunciato.
21: Anch'io la voce bassa e non ce la faccio a cantare.
17: Cioè, l'ha fatta un'ottava sotto, però l'ha intonata bene.
14: Però quando Massimo gli ha detto che ha vinto 100 euro, hai sentito come ha urlato?
19: Sedia a rotelle all'improvviso.
6: Senti Arturo, hai famiglia? Quanti siete in casa?
21: Siamo in quattro.
6: Quattro, quindi 100
21: marito,
6: euro.
21: Moglie e due figli.
6: Ecco, diciamo che potete organizzare una bella cena con ospiti, va bene? Ok?
21: Va benissimo.
6: Bene, bene.
21: Io vi ringrazio, siete una radio fantastica.
6: Bene, siamo e molto contenti di questo. Anzi, a proposito, diccelo, qual è questa radio?
21: Radio Globo.
22: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
23: ma altri 100 euro potrebbero arrivare.

0: Bene, bene, magari succederà ancora nel corso di questa giornata, quindi tenetevi pronti sempre con il telefono a portata di mano. Adesso invece vorrei fare un salto indietro nel tempo, al 2025 per la precisione, un'annata dove qua nel Morning Show parlammo di un fatto di cronaca abbastanza curioso, che però secondo me si è ripetuto anche altre volte, magari anche in altri casi. Mi riferisco alla vicenda capitata ai Parioli, in questo caso, dove lo sventurato, che aveva una box auto, voglio dire, box auto è tanta roba, è un grandissimo privilegio, però il problema è che non poteva sfruttarlo come doveva.
1: Sì, esattamente, dobbiamo andare indietro ancora al 2023, perché questa persona, ribattezzato poi Stuccoman, stiamo parlando di lui, gli viene rimossa la macchina, quindi lui, diciamo così, matura un livore, no? Una crimonia.
0: Sì, aveva parcheggiato davanti a questo box e quindi il proprietario giustamente decide di fargliela rimuovere, no?
1: Ecco, okay. Dal 23 al 25, dove hai detto giustamente tu che si arriva, ripete l'operazione di stuccargli il lucchetto del box per 12 volte.
2: Noi ridiamo.
0: Ragazzi. È una tragedia, è una tragedia.
1: No, è stato preso poi.
0: È stato preso, sì. E tra l'altro il processo si è anche svolto, sono stati dei risvolti, poi magari ci faremo raccontare dal protagonista cosa è successo in questo processo. Sì. Però siccome questa è una cosa che succede secondo me spesso, poi attenzione perché ci sono anche da fare delle differenze. Un conto quando c'è il passo carrabile, un conto quando non c'è il passo carrabile. Tantissimi garage non hanno il passo carrabile, però per cortesia, diciamo, per gentilezza, poi non so adesso che cosa dica il codice della strada e magari tra poco lo sentiremo, si lascia il passo, no?
1: Certo, se no lo chiudi dentro.
0: Non è così scontato, Alessio, non è così scontato. Adesso magari a qualcuno dei nostri ascoltatori sarà capitato di vivere una situazione del genere, tu parcheggi dove non c'è un passo carrabile e dici io sto tranquillo, se non c'è un divieto io lo faccio, punto e basta. Tra poco approfondiamo su questo tema, tra pochissimo.
3: Pronto Radio Globo?
4: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
5: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172.
6: The Morning Show su Radio Globo.
7: Radio Globo Promotion.
0: Negozi, bar e ristoranti sono il cuore dei nostri quartieri e dei nostri borghi. Confesercenti lo sa ed è per questo che ha lanciato una proposta di legge sul commercio di prossimità, per sostenere chi ogni giorno investe, lavora e contribuisce a mantenere vivi i territori. Puoi scoprire la proposta e dare il tuo contributo firmandola all'evento in Piazza del Popolo, dove dal 10 al 13 ottobre sarà presente anche Radio Globo, oppure online su confesercenti.it.
8: Wait for me, I'll be back.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
13: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
18: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
19: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
18: La più buona, perché mia.
20: Amore, quanto di anticipo?
21: Zero.
20: E di interessi?
21: Zero.
20: E quanto ci pensi ancora?
21: Zero. La prendo.
19: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
21: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Amore, la vasca?
21: Leviamo.
22: Le piastrelle?
21: Leviamo.
22: Anche i mobili del bagno?
21: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
22: E i lavori?
21: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
22: Mi hai levato le parole di bocca.
21: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
23: Iperceramica.
24: Radio Globo ti riempie il carrello.
25: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
24: Presso i supermercati Bim, Iper Family e Agora.
25: Scopri come su radioglobo.it.
26: Nei supermercati Bim, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
27: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi, 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi.
28: Mauris. The Morning Show. Sponsored by Magicland.
29: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
30: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte.
31: Perché è una cosa molto seria.
32: This is the morning show.
33: Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.
0: Radio Globo. Buongiorno, state ascoltando il Morning Show su Radio Globo, magari lo state anche vedendo sul canale 91 del digitale terrestre. Siamo arrivati alle 8.40 e vi abbiamo ricordato prima della pausa di questa vicenda, no? Di qualche anno fa, del famoso Stuccoman, una persona che diciamo non serve rancore, uno di quelli che proprio non porta rancore, no, per via di questa rimozione di un'auto davanti a un cancello. Adesso non ricordo bene se ci fosse il passo carrabile o meno in quell'occasione.
2: Beh, gliel'hanno rimossa, quindi c'era.
0: Non è detto, però insomma, diciamo che poi è tornato in quel passo carrabile, in quel cancello, a mettere lo stucco ripetutamente sulla
1: 12 volte
0: sulla toppa della chiave per fare un dispetto poi al proprietario, no? Poi è stato preso, è stato condannato. Volevamo fare un po' di chiarezza perché questa cosa succede spesso, magari anche a Roma, no? Uno che arriva, parcheggia davanti a un cancello dove però non c'è il passo carrabile. Che cosa succede? Allora, io non lo so, nemmeno voi lo sapete, però lo chiediamo all'avvocato più virale del web, ragazzi, perché con noi c'è l'avvocato Giuseppe Di Palo. Buongiorno e benvenuto.
34: Buongiorno.
0: Buongiorno avvocato, ci sente? Non lo sentiamo? Non lo sentiamo? non lo sentiamo naturalmente.
2: Beh, era ovvio. Volevi sentirlo?
0: Figuriamo.
1: Però lo
2: siamo
1: vediamo.
2: In radio.
0: Lo vediamo, ma non lo sentiamo. Aggiungerei inutilmente. Lo vediamo, ma non lo sentiamo. Allora, facciamo così. Fede, ok, se buttiamo giù, chiamiamo direttamente così almeno facciamo subito una telefonata. Perché insomma, sono tanti i casi dove succedono queste cose, quindi è bene sapere quello che può succedere.
2: Comunque è stato bello vederlo. Per noi e non per i nostri ascoltatori.
0: Sì, adesso però vogliamo anche sentirlo, quindi lo stiamo richiamando al volo.
3: Se non c'è il passo carrabile posso parcheggiare perché sono parcheggiato sul suolo pubblico senza nessun intervento, perciò o pagano le tasse o se la via non s'accoccia.
0: Ecco qua,
2: vabbè, sentiremo l'avvocato, perché comunque se c'è un cancello quello potrebbe aprirlo e chiuderlo per andare a piedi, quindi sentiamolo.
0: Ok, lo sentiamo. Avvocato, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno. Probabilmente ero troppo brutto.
0: No. Veniva benissimo. Il problema, insomma, è questo collegamento che non si sentiva. Però, ecco, non vogliamo perdere l'occasione di sentire invece che cosa succede in questo caso. Lo ripeto perché non eravamo collegati. Si sta parlando della situazione dove uno.
4: Però io vi sentivo, quindi della situazione.
0: Perfetto. Allora, che succede?
4: Tra l'altro non conoscevo la vicenda dello stucco, è fantastica.
0: No, è una cosa che va avanti da anno, però ci sono, diciamo, degli sviluppi nel processo che poi magari ci faremo raccontare dal diretto interessato. Quindi, insomma, si è arrivato
2: credo, a una sentenza. Si pensa, sì.
0: Allora, invece, per quanto riguarda la situazione che dicevamo.
4: Allora, sì, diciamo che bisogna distinguere due diversi profili. Io, essendo un penalista puro, spesso e volentieri, come dire, mi dedico a quelli che sono i profili penalistici, no? Del parcheggiare davanti ad un portone impedendo così l'ingresso oppure l'uscita di altri veicoli, e questo, diciamo, che a prescindere dall'esistenza o meno di un cartello del passo carrabile, sostanzialmente sposta veramente relativamente la questione sotto il profilo penale. Infatti una condotta del genere, volontaria chiaramente, può integrare quantomeno il reato di violenza privata, che sostanzialmente individua tutte quelle condotte che in qualche modo ti costringono a fare o non fare qualcosa in ragione della tua condotta. Quindi mi metti la macchina davanti al portone, io non riesco ad entrare ad uscire, in quel momento hai realizzato il reato di violenza privata. Cioè la violenza non è necessariamente quella fisica sostanzialmente, quella che ti lascia segni addosso eccetera, può essere anche la costrizione, no?
0: Quella che limita la mia libertà sostanzialmente.
4: Esattamente, però, non quella psicologica ma proprio quella fisica.
5: Ma avvocato, questo non crea un paradosso da una parte sul profilo penale, dall'altro amministrativo e civile sulla questione stessa del passo carrabile?
4: No, perché stiamo parlando di due profili completamente diversi, e tra l'altro il fatto che ci sia un passo carrabile oppure no individua una o diverse fattispecie del codice della strada. Per dirne una, leggendo insieme l'articolo 22,3 del codice della strada e il 120 del regolamento del codice della strada, individuiamo una specifica sanzione amministrativa che ti possono elargire le forze di polizia laddove tu abbia parcheggiato di fronte ad un passo carrabile ben individuato e amministrativamente validato sostanzialmente, quindi con un passo carrabile rilasciato dall'amministrazione. Diversamente possiamo guardare ad altre fattispecie, quindi parcheggiare davanti a un portone può comunque, al di là dell'impedimento dell'ingresso e dell'uscita, può realizzare degli altri fatti illeciti puniti da un punto di vista amministrativo, e questa è la distinzione.
2: Pagati meno questi, cioè se metto la macchina davanti a un cancello che non ha il passo carrabile pagherei meno.
4: Le faccio un esempio di vita reale. Qualche settimana fa, davanti all'ingresso di un ospedale medico, per ben 4 ore nella mia zona è stata parcheggiata una vettura. Dopo 4 ore arrivano le forze dell'ordine, sanzione di 30 euro sostanzialmente. Quindi non era un passo carrabile amministrativamente disciplinato, quindi si tratta di una sanzione, come dire, tendenzialmente blanda.
0: Certo.
4: Più che altro,
1: quindi questa è la differenza tra un passo carrabile e un passo pedonale, avvocato, pure per capire.
4: No, non c'entra nulla il passo pedonale. Per passo pedonale lei intende
1: che mi dia la possibilità ovviamente
0: di entrare e uscire
1: a piedi.
0: Certo.
4: Sostanzialmente sì, in sostanza ci sono delle ulteriori, come dire, differenziazioni, però in buona sostanza possiamo semplificare in questo modo qui.
0: C'è un'altra cosa che succede spessissimo, insomma a Roma è l'ordine del giorno, ma credo anche in tutte le altre città, quel passo carrabile che in realtà è un passo carrabile messo da chi è proprietario di casa ma senza averlo richiesto, nel senso che è un cartello comprato da qualunque parte appeso davanti al cancello.
1: Sì, quasi un facsimile.
2: Senza un codice non registrato.
0: Esatto, perché insomma deve essere rilasciato dal comune il passo carrabile, no? Che cosa succede?
4: Sì, per avere effetti, ecco, per spiegare i suoi effetti deve essere necessariamente autorizzato dall'ente pubblico.
0: Ecco, che cosa succede però nel caso in cui sono io a mettere il cartello senza che mi è stato concesso dal comune?
4: Non si applicano le norme in tema di passo carrabile, questo mi pare evidente.
0: Ok.
2: Comunque è una cosa assurda, se ci pensiamo. Cioè io.
4: Ma diciamo per... più che altro è un problema di civiltà.
0: Sì, sì, certo.
2: Però io per essere tutelato, no? E poter passare, uscire, entrare nel mio cancello. Per essere tutelato comunque devo pagare, altrimenti sta al buon cuore della persona che decide se parcheggiarsi o meno davanti al mio portone.
0: Sì, beh, nel caso tuo fanno bene che non ti fanno uscire con la macchina, almeno
1: per la salute pubblica.
0: Un pericolo in meno, diciamo.
2: Ma io non ce l'ho neanche il garage.
4: C'è un altro passaggio che secondo me meriterebbe di essere affrontato, poi come dire, se avremo tempo, io adesso devo correre in utenza, ci sono delle questioni che vanno affrontate con riferimento all'impiego abusivo, diciamo così, di cartellonistica stradale, tra cui il passo carrabile, quindi non autorizzato.
0: No, ma le dico di più, anche le classiche, che ne so, cassette della frutta o sede che occupano una parte della strada perché qualcuno poi deve andare lì a scaricare, no? Con un furgone.
4: Fantastico quello. Fantastico. Voi parlate di Roma, io parlo di Napoli.
0: Anche questo. Una cosa però ce la deve dire prima di andare. Qualche giorno fa ci è capitato di parlare di questioni condominiali e abbiamo parlato di questa situazione che ogni tanto, ecco, si verifica. Il fatto di avere il dirimpettaio che ama, diciamo, girare per casa in mutande o nudo.
4: Se è un bel vedere va bene, se
2: no, mi sa che fa di fretta l'avvocato.
4: No, io lo dico, anche qui è questione di buonsenso. È questione di buonsenso perché al di là di quello che prevede il codice penale, e il codice penale individua delle fattispecie ancorché punite amministrativamente, cioè sono reati depenalizzati, presenti ancora nel codice penale, ma che possono essere attivati anche in casa propria quando ci si espone al pubblico. Noi immaginiamo una finestra che si espone in una piazza, in una via pubblica o davanti ad un altro palazzo. Lì bisognerebbe avere l'accortezza, perché altrimenti si commettono i cosiddetti atti osceni in luogo pubblico oppure ancora atti contrari alla pubblica decenza. Più la seconda fattispecie che non la prima, e in buona sostanza quindi sarebbe bene o evitare di girare in quelle condizioni nella propria abitazione o comunque munirsi di tende o tapparelle.
0: Va bene, insomma sta anche un po' al buon senso. La ringraziamo per essere stato con noi, insomma le abbiamo rubato qualche minuto in più, però magari avremo altre occasioni dove risentirci, anzi ci auguriamo che sia così perché è sempre molto interessante, e io invito a seguirlo sui social perché ragazzi ci sono un sacco di cose molto interessanti che dice l'avvocato, avvocato Giuseppe Di Palo, che ringraziamo, l'avvocato forse più virale in assoluto, talmente virale che mi ha attaccato l'influenza, ma l'ha attaccata lui. grazie avvocato,
2: grazie
0: buona
4: giornata. The Morning Show on Radio Globo.

0: sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Tornano le notizie, sono quelle della viabilità.
3: Sì, allora, dalla centrale Luce Verde, servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale, intenso il traffico sul raccordo anulare a tratti nella carreggiata esterna, in interna invece code tra Flaminia e Salaria, poi più avanti tra Bufalotta e la Tiburtina. Tra Casilina e Appia ancora in colonnamenti, così come nella carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e lo svincolo A24 dalla Salaria alla Cassia Veientana. Code a tratti sul percorso urbano dell'A24 per Teramo dal raccordo anulare fino alla tangenziale, file anche sulla tangenziale est dalla Nomentana alla Salaria direzione Stadio Olimpico. Per tutto il resto roma.luceverde.it.

0: Hai voglia di qualcosa di buono?
1: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
2: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
3: Radio ufficiale. Radio Globo.
4: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
2: è Essentra.
1: Se la bolletta è semplice da leggere,
2: è Essentra.
1: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
2: è Essentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
1: L'energia in famiglia,
2: è Essentra. Vai su essentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
4: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: The Morning Show,
8: sponsored by
7: Magicland.
9: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 € su magicland.it.
10: Solo le migliori in FM.
11: Streaming,
10: DAB
11: e sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
13: Una manciata di secondi allo scoccare delle 9. Buongiorno, io sono

0: abbiamo evocato questa vicenda che ritorna dopo qualche anno, ne parliamo anche qua nel Morning Show di Radio Globo. Naturalmente il supereroe dei supereroi, il mitico Stucco Man.
1: Yeah!
0: Mitico. Valla a dire a lui, il mitico Stucco Man, cioè la persona che ha dovuto subire, diciamo, la malattia mentale di questa persona, Emanuele Navigli, la vittima nella vicenda Stucco Man, che ricordiamo, insomma, agiva con questo stucco da mettere sulla toppa della serratura del suo box. Buongiorno Emanuele.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, allora, benvenuto qua al Morning Show di Radio Globo. Ci ricordiamo di questa vicenda perché, insomma, ci aveva colpito molto, no? Tu avevi subito per anni i dispetti di questo, di questa persona.
2: Esatto, esatto, sì sì, è vero, ne parlammo un paio di anni fa.
0: Ecco, ricordiamo velocemente la vicenda, anche se lo abbiamo già fatto. Questo tizio aveva parcheggiato l'auto, vero, no? Davanti al tuo garage, al tuo box. Tu avevi chiamato i vigili che sono intervenuti, portarono via l'auto, però questo non la prese benissimo e da lì in poi partì questa ripicca incredibile, questi dispetti incredibili. Ogni volta andava a mettere lo stucco sulla...
2: Per due anni.
3: Tutto comprensibile, no?
0: Non se l'era presa, possiamo dire. Allora, c'è un risvolto perché sappiamo che, insomma, che c'è stato il processo.
2: Eh sì, ieri c'è stata l'udienza preliminare e il signor Stucco Man ha patteggiato la pena a 1 anno e mezzo.
0: Ah. Patteggiare significa comunque riconoscere la colpevolezza, sostanzialmente. Sì, certo. No? Ok.
2: Anche perché la polizia lo prese in fragranza di reato proprio, quindi
0: c'erano le telecamere.
2: Esatto.
3: Non andrà in carcere, ovviamente.
2: No, certo, pena sospesa, sì, assolutamente.
3: Infatti.
0: Ecco.
2: Però sai, il signor Stucco Man almeno così scrive sui social che è un professionista, quindi comunque di aver patteggiato una pena è sempre, non è una cosa
4: è
2: bella,
4: un'onta,
2: no?
4: Certo.
0: Senti, ogni volta ci metteva questo stucco che naturalmente ti provocava un danno, che dovevi fare? Dovevi cambiare ogni volta la serratura o era soltanto una rottura ad andare lì?
2: No, un paio di volte ho dovuto cambiare proprio la serratura e tutto quanto perché era impossibile toglierlo. Altre volte sono riuscito a toglierlo diciamo con dei prodotti chimici e via dicendo, però il problema era veramente uscire di casa e non avere la libertà di dire
3: ormai al lavoro lo sapevano che se facevi tardi era per quella ragione lì neanche ecco.
2: Senti, avevo la scusa.
0: Ma lui non si era accorto della telecamera, perché c'è una telecamera che lo riprende in bella vista, era incappucciato, andava sempre con il casco,
2: bravo, cretino. Sì, esatto, andava sempre col casco con le buste della spesa in testa.
1: Per non dare nell'occhio, perché uno vede uno con la busta della spesa in testa, tutto a posto.
0: No, ma poi a che ora lo faceva? Cioè, quando andava?
2: A tutte le ore, era incredibile. Infatti, io ringrazio sempre la polizia che ha fatto un lavoro incredibile nel fare gli appostamenti a tutte le ore.
0: Perché
2: del
0: la telecamera
2: della
0: è della polizia, non era una telecamera.
2: No, la telecamera è mia, ma mi chiese l'accesso alle telecamere che erano wireless proprio per monitorare la situazione.
0: Senti, che cosa ha detto? Come mai? Come si è giustificato?
2: No, ma il bello è che lui non si giustifica. Lui dice: ah, ma è una cosa, una ragazzata.
4: Ma c'ha 70 anni, una ragazzata.
0: Per sentirmi giovane.
2: Esatto.
3: Ma gli hanno fatto delle analisi psicologiche o non è stato preso in considerazione quell'aspetto? No, me lo chiedo.
2: No, anche perché diciamo che poi l'udienza preliminare si è fermato tutto a ieri, cioè comunque ieri è finita, magari nel processo non so cosa sarebbe successo, però diciamo così.
4: Ha patteggiato.
2: Esatto.
0: Senti, ma il tuo passo carrabile è concesso dal comune o hai appeso?
2: Sì.
0: Ah, ok.
2: No,
0: perché sennò passavi qua pure tu adesso, perché abbiamo appena parlato con l'avvocato Di Palo che insomma ci ha detto.
2: No, assolutamente, anche perché sono i vigili, non portano via le autovetture, quindi.
1: Beh, comunque uno che ti stucca la serratura di casa per un anno, insomma, è una perizietta psichiatrica.
3: Due anni. Ma io l'ho chiesto proprio perché solitamente non le fanno queste perizie psicologiche.
1: Due anni è età, non è stato fatto il dispetto, la ripicca per due volte,
0: no,
1: due anni.
0: Cioè tu hai fatto rimuovere la macchina una sola volta, tra l'altro.
2: Sì, certo, ma sì, assolutamente.
0: Una sola volta, capito?
1: Poi questo sta male.
3: Ma questo era uno del quartiere che tu
2: Come no? È uno che abita a 500 metri dove
3: abito. Cioè tu lo vedi tutti i giorni?
2: No, per fortuna io non l'ho mai incontrato, anche perché uscendo la mattina e tornando la sera non lo vedo, però abita vicinissimo.
0: Madonna,
3: ma pensate, magari c'ha pure un bel lavoro, c'è una persona.
0: Ma guarda che è così,
2: è un commercialista. Si scrive essere commercialista. Poi
0: ragazzi, sapete quante volte succede che ne so, che ti graffiano la macchina? Alla fine è uno che abita all'intorno, che magari sei infastidito di qualcosa.
3: Terribile, però un conto è uno che ti graffia la macchina, un conto questo è che ti fa una cosa del genere. Che vuoi,
1: ma
3: Gabri?
1: Parliamo di pecunia, abbiamo anche un risarcimento.
0: Sì, esatto. Com'è andata a livello.
2: C'è stato un risarcimento, sì. Oh. Diciamo che il giudice ha preso un parametro che, avendolo fatto per 15 volte questo danno, gli ha detto va bene, rimborsa 500 euro ogni volta che hai fatto questa, cosa.
1: Ci sta,
4: tanto.
1: Bene, okay. Bene, mi sembra giusto.
0: Naturalmente c'è chi avrebbe reagito in maniera diversa.
5: Però te, ma mi fai capire una cosa, ma te 2 anni hai subito sta roba, ma io dopo la seconda volta mi appizzavo dietro la macchina, come lo vedevo di notte, ti ammazzo di torturate.
0: Beh, non so.
2: Guarda,
0: poi...
2: guarda, la polizia me lo chiedeva in ginocchio, per favore non faccia questo, certo. Perché poi ci va di mezzo lei, la moglie era quella, assolutamente.
0: È vero. Infatti sì, è stato un lavoro anche resistere alla tentazione di, no? Sapendo che cosa stava succedendo, però hanno dovuto raccogliere le prove a sufficienza affinché.
3: Se l'avesse fatto Emanuele, oggi sarebbe in carcere, quindi ha fatto bene così.
0: Sarebbe con Roggero. Immagino.
4: Vicino a Roger.
0: Bene, vabbè, dai, tutto è bene quel che insomma finisce bene, quindi
2: esatto.
0: Va benissimo così. Ok.
2: Abbiamo riacquistato la libertà, dai.
0: Beh, insomma, adesso oggi pomeriggio mandiamo Flaminio a parcheggiare. Ciao Emanuele.
2: Ciao.
0: Che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo, le 9:07. Una buona mattinata, quante cose abbiamo scoperto questa mattina. Adesso però la musica di The Bowser.

0: Le 9:10 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it. Euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Radio Globo.
1: All day, questo è il morning show. Beh, no, ci fermiamo alle 10, anche perché, ragazzi, comincio insomma a perdere qualche colpo, come se non insomma li avessi già persi da stamattina che stiamo qui a sudare. E poi mi sento come la sindaca di Valmontone, mi sento stanco, lo posso dire?
2: Vai,
1: lo
2: sì.
1: Può dire, io non lo posso dire?
3: Sono stanca, posso essere stanca o devo dare anche... no, perché se adesso non posso neanche rilassarmi un attimo, perché ho una vita, non penso che la mia vita è come la sua, penso la mia è molto più intensa di quello che faccio io.
1: Ah, sì. Che gli ha detto? The Morning Show on Radio Globo. La sindaca, capito, che si lamentava perché era stanca, naturalmente erano lì a discutere, insomma, uno può avere anche un momento di stanchezza o no?
4: Ah, non posso?
1: No, non puoi. Ma ci sono alcune categorie che quando dicono, ah, sono stanco, dico, oh, non fai niente dalla mattina alla
2: sì.
1: sera. È stata massacrata sui social, è stata massacrata.
2: Beh, diciamo che ha discriminato intanto un'altra donna perché ha già presupposto che il suo lavoro fosse molto più intenso, quindi si potesse permettere altro.
1: Chi l'ha detto che non è così? Chi l'ha detto che non lavora più dell'altra? Chi l'ha detto?
4: È il sindaco.
1: Chi l'ha detto che non lavora più dell'altra?
2: E poi comunque, ecco, non è, si doveva rilassare in consiglio comunale, ma stiamo scherzando?
1: Ma perché non posso farlo? Non ho capito. C'è chi ha dormito qui per anni in diretta con noi? Non ho capito.
4: Vi faccio solo presente che rientra comunque nella categoria statali.
5: No, comunque andrebbe contestualizzato. Io vorrei sapere cosa è successo prima, cosa è successo dopo, perché sentire una roba del genere così.
1: Lo vuoi sapere? Ti devi andare a comprare il giornale. Mi dispiace, no, non te lo diciamo. Vai a comprare un giornale, leggi il giornale, lì scopri tutto quanto. No, però ci sono effettivamente delle categorie. Vi ricordate quando, se non ricordo male, Fagioli, no? Che si lamentava, che diceva: noi calciatori, lontani dalla famiglia, è vero che prendiamo un sacco di soldi. Sì. Boom.
5: Ma non era Bastoni?
1: Bastoni o Fagioli?
2: No, era Fagioli. Sì, tra l'altro due che sono stati implicati in delle questioni.
1: Io mi ricordo che il giorno dopo ho fatto un botto di aria, quindi Fagioli. E quindi Fagioli. No, però, per esempio, sentivo l'altro giorno, non mi ricordo il nome adesso di questa attrice che si lamentava perché diceva: ma scusate, anche gli attori fanno un sacco di fatica. Non è che se uno è attore allora non sente fatica o non sente la stanchezza.
4: Sì, era Audrey Hepburn.
1: Non era lei. A parte che da dove l'hai tirata fuori adesso Audrey Hepburn, ragazzi? Cioè, nemmeno mia nonna l'avrebbe tirata fuori. L'ha tirata fuori. Vabbè, comunque era un discorso su un ritardo di una fiction che sarebbe dovuta andare in prima serata e poi invece con i tempi della televisione si allungano tantissimo.
4: Capito, sì, era Catherine Deneuve.
5: No.
2: Ma dai.
1: Perché non vai a fanculo? Scusa un secondo, adesso vai.
6: No, vabbè, ma questo qua è un grande, cioè la pazienza da aspettare 2 anni o la pazienza da aspettare diciamo la causa. Io sei davvero, a me mi chiamano arrestato, 20 anni mi hanno dato a me.
1: Oh, e questo sul fatto di Emanuele, no? Che abbiamo sentito prima, sul controllo che ha mantenuto per beccare questo che gli andava a mettere lo stucco. Sai che tanta gente non avrebbe resistito e sarebbe partito a legnate proprio.
2: Non è facile.
4: Però guarda che bello, lui si è messo lì paziente, ha affrontato la cosa e adesso c'ha quei 7.500 di risarcimento.
2: Hai fatti i conti.
1: Guarda che c'è gente che avrebbe preferito le legnate piuttosto che i 7.500 perché ti dà più soddisfazione.
4: Carcere ci vai tu.
1: È quello il discorso, te l'ho detto. Poi stai lì a fare amicizia con Roggero, con queste cose.
5: Comunque, bocca mia, taci. Guarda, non mi fa parlare, ti dico solo una cosa, sì, perché vorrei dire tante cose sul risarcimento di questo qua.
1: Dimmi, qual è la cosa che vorresti dire?
5: È che certe volte, vedi, lui 7.500 di risarcimento. Bravo.
1: Con queste premesse io devo fare?
5: Lo so. Senti, devo dire un'altra cosa però. Quella che non ti ricordavi, Elena Sofia Ricci.
1: Lo vedi, Elena Sofia
5: Ricci. La sua serie l'hanno mandata in onda molto tardi.
1: Ha capito? Lui che ha detto tutti tranne quella.
5: È vero.
1: I programmi televisivi iniziano sempre più tardi. Però io mi chiedo, ma chi è che guarda la televisione convenzionale? Giusto qualche vecchio in qualche casa di cura?
5: Ho capito, però lei ha detto una cosa su questo.
1: Dilla, Flami. Dilla un po' perché sono curioso, dilla veramente.
5: Guarda Massimo, ti do una capocciata e me ne vado,
1: Dai, no. Vengo con te, te l'ho detto, sto male.
5: Ok, allora che si possono vedere i programmi

0: in podcast, lei lo diceva,
1: ah,
0: no?
1: È vero, su RaiPlay ha detto vabbè, sì, si possono vedere su RaiPlay, ma non è la stessa cosa.
0: Non è la stessa cosa, perché ha detto una cosa carina: il momento in famiglia corale, ma che poi
1: ma quando mai? Mi dite se c'è adesso in una famiglia italiana il momento in cui tutti quanti guardano quella serie televisiva.
2: Ma anche se fosse, tra l'altro, ma mica quella roba va in diretta perché il film lo stanno recitando in quel momento. Hai semplicemente l'opportunità, anche nel momento di famiglia corale, di far partire il programma invece che alle 21, 21 e 8, 21 e 23.
0: Sì, ho capito, ci sono gli ascolti in ballo. Ovviamente poi un attore lavora e va su una determinata rete se è visto, se è ascoltato.
2: Ma tutta questa cosa è aggiornata, cioè quegli ascolti vengono presi anche dalla piattaforma streaming, non è che valgono solo quelli ancora con l'Auditel.
1: Allora, togliamo un attimo questo discorso degli ascolti, però vogliamo un attimo vedere com'è la serata delle famiglie italiane, cioè veramente esiste il momento in cui tutti quanti si mettono seduti sul divano a guardare il film, oppure uno da una parte col telefono
3: a scrollare, ognuno in camera sua,
1: l'altro col tablet, l'altro al televisore della camera di qua, l'altro al televisore della camera di là, cioè ognuno guarda quello che vuole, non c'è il momento in cui, come una volta, tutti quanti, 80 milioni di persone.
3: Anche perché, Massimo, prima c'erano tre canali, quattro programmi, e quindi per forza di cose ti sedevi, no? In una, diciamo, atmosfera conviviale.
0: È
3: ecco.
1: Dai, ragazzi, allora vediamo se c'è la famiglia che si riunisce a vedere la fiction televisiva.
2: Ma non c'è neanche più la famiglia. Cosa stiamo cercando?
1: A volte l'unica famiglia è quella che fanno vedere nella fiction. Che tra l'altro è una famiglia sfasciata di solito, capito?
2: È vero, è vero.
1: È così.
0: Io mi sento di sostenere le parole di Elena Sofia Ricci, perché mi dispiace che non ci sia data neanche la possibilità di vedere un programma televisivo alle 8:30 o alle 21. Che tu me lo mandi alle 22:15, mi fai rosicà.
1: Ti dispiace?
0: Sì.
1: Vabbè, sentiamo un attimo, com'è la serata a casa vostra? Sono curioso di sapere se sono tutti allineati sul divano, belli come i soldatini, oppure uno di qua, uno di là, uno di sopra, uno di sotto, e ognuno guarda quello
2: che
1: vuole.
2: Però devi avere un castello per stare distribuiti così.
0: Passano due stanze.
1: Uno va al bagno, un altro va sul terrazzino, un altro addirittura in macchina perché non vuole sentire il casino.
2: E quello che va in bagno che guarda?
1: Te lo dico io.
4: Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo. Radio Globo ti riempie il carrello. Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora. 100 euro per tre volte al giorno. Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio Globo
1: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor. Due anime, un'unica grande festa. L'Halloween di Magicland. Sette esperienze horror per chi ama la paura e tanto divertimento per tutta la famiglia. Tra show, parate e attrazioni. Dal 3 ottobre al 1 novembre, Bibi, il più grande Halloween del centro-sud. Il 24 e il 31 ottobre arrivano le notti da paura, con DJ set e parco aperto fino a mezzanotte. Biglietti a partire da 19€. 90. Info su magicland.it. Wait for me.
2: I'll be back. Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
3: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Riomare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torre Nova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it. Ave Cetus.
5: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, superprezzo 9,90 euro. Mauris.
6: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che

0: 9, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Allora ragazze, ok il creme Sherry per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
2: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
3: The Morning Show,
4: sponsored by Magicland.
3: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
5: The Morning Show.

0: Fantastica.
1: Ma che ne sai? Radio Globo.
2: Radio Globo.
3: Ma mai siete incoattiti tutto un botto?
4: Astronomia.
5: Noi lo mascheriamo, ma siamo coatti dentro.
3: Tu sì, è vero.
5: Lo so.
3: Sono le 9:24 minuti. Buongiorno con il morning show fino alle 10. Si parlava di TV alla radio. Vabbè, però anche noi andiamo in TV. Tra l'altro alle 21 si replica con il morning show. Ci trovate anche di sera sul canale 91 del digitale terrestre.
5: Oh, ma noi alle 21, no? Alle 22:40. No. Cioè, noi aiutiamo le famiglie.
3: Super prima serata. Super prima serata noi e rispettiamo anche l'orario, incredibile, davvero. No, come le TV, i canali convenzionali, che la prima serata la fanno partire quando sei 3:15 di notte. Cioè, ragazzi, ormai ci si lamenta di questo, e la polemica è nata proprio da Elena Sofia Ricci, che diceva: ragazzi, noi dovevamo andare in onda con una fiction alla quale abbiamo lavorato duramente, in prima serata ci siamo ritrovati a un orario dove c'erano solo i trans in giro a quell'ora.
6: Tra l'altro posso aggiungerti una cosa, perché ero uno tra quelli che stava vedendo Affari Tuoi l'altra sera quando è stato lanciato Doc con Argentero. Argentero è stato ospite ad Affari, sai, ha lanciato, si è, sì, fatto,

0: Mirko, buongiorno. Ciao Mirko.
1: Buongiorno.
0: Ciao Mirko. Allora, ci stavamo chiedendo un po', no? Com'è la serata nelle case italiane? Effettivamente adesso ci si ritrova come una volta tutti quanti insieme sul divano a vedere un film, una fiction, oppure tutti separati, così come penso io, no? Ognuno di qua, uno di là, uno sopra, uno sotto, uno con un tablet, un altro con a scrollare col telefono. Com'è a casa tua, per esempio?
1: Allora, a casa mia...
0: No, dici com'è.
1: Allora, a casa mia, quando stavo con i miei, era precisamente come hai detto tu, tutti sul divano a guardare quello che diceva mio padre.
0: Certo. Quello basta. Che diceva democraticamente, diciamo, ecco. Senti, vabbè, insomma, decideva lui, il telecomando ce l'aveva lui, l'uomo
2: che
0: di
2: vedevate?
0: Sì,
2: che vedevate?
0: A domenica sportiva,
2: lasciamo perdere.
0: Sì, sì, queste cose.
2: No, dici.
1: No, è perché tutti i film li chiappava che uno peggio dell'altro.
0: I western di John Wayne, quelle cose così di Rete 4, mi immagino.
3: No, la signora in giallo.
1: Vabbè. Sì, bravo.
0: Però era un momento dove corale, no? Dove tutta la famiglia stava insieme.
1: Sì, oddio.
0: Ah no, c'è chi tentava il suicidio.
3: Cioè, controvoglia. Controvoglia, quindi.
0: Vabbè, però stavate insieme a guardare il film.
1: Sì, sì.
2: Ma perché vivevate in un monolocale?
1: No, a casa ce l'avevamo tre delle televisioni.
2: Però dovevate stare tutti per forza lì.
0: Democraticamente.
1: Sì, bravo, si poteva cambiare stanza.
0: Bene, ok.
2: No.
0: E adesso invece a casa tua com'è?
1: Allora, a casa mia la televisione non ce l'abbiamo, perché
0: bello.
1: Tanto in televisione non c'è nulla da vedere.
3: Guarda, puoi dircelo anche se non paghi il canone, tanto rimane tra noi.
1: Ci ho provato, ma non posso scorporarlo dalla bolletta. No, niente, noi dopo cena, dopo che abbiamo mangiato tutti insieme, ci mettiamo qualche volta qualche film, o se no ci vediamo i video su YouTube che piacciono pure ai ragazzi. Diciamo Temptation Island, per dite, noi ci vediamo i video che li prendono per il culo, per dite. Just gonna stand
0: there, watch me. Attenzione, ha detto Temptation Island. Allora, falò di confronto questa volta con Giorgia Bellotti, consigliera comunale di Valmontone. Consigliera comunale di Valmontone. Buongiorno!
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Radio Globo.
0: Ma dico io, allora a sto Valmontone c'è il sindaco che è stanco, non può essere stanco? Non ho capito, che è successo?
4: Allora, diciamo che la versione dei fatti che si è voluto mandare in giro è stata questa. In realtà la situazione è un po' diversa.
0: Ecco, che cosa è successo? Perché noi abbiamo visto questo spezzone che gira sui social, naturalmente, dove lo facciamo risentire. Aspetta, risentiamo ancora una volta.
5: Sono stanca, posso essere stanca o devo dare anche... no, perché se adesso non posso neanche, cioè, rilassarmi un attimo, perché ho una vita, non penso che la mia vita è come la sua, penso la mia è molto più intensa di quello che faccio io, ma sì.
0: Ecco, questo è quello che, insomma, abbiamo potuto vedere
6: ma
0: noi.
6: È già,
0: no?
6: Assurdo pure così, adesso sentiamo com'è andata.
0: Ecco,
6: però.
0: Com'è andata?
4: Allora, diciamo che ha dell'assurdo ciò che è accaduto dopo, perché in realtà il video esprime esattamente ciò che il sindaco intendeva verso di me. Durante il mio intervento su un documento importante, che è il documento unico di programmazione, la sindaca si stava addormentando sulla sedia, quindi io di tutta risposta faccio una piccola battuta. Dico, la sindaca si sta addormentando, e continuo il mio intervento. Lei decide poi di prendere parola e di giustificarsi in questo modo, dicendo che la sua vita è più intensa della mia. Il problema è accaduto dopo, che io pubblico questo video come faccio spesso, perché dopo i consigli comunali mi piace comunicare alla mia città ciò che è accaduto. Siamo un paese abbastanza piccolo, siamo 16.000 abitanti, quindi comunque è importante che i cittadini prendano parte alla politica del nostro paese. Io spesso pubblico questi spezzoni. Purtroppo, o per fortuna, il video è andato virale. Ovviamente il fatto che il video sia andato virale ha scatenato un po' la rabbia di molte persone. E purtroppo...
6: contro di te, intendi?
4: No, contro la sindaca.
6: Contro la sindaca.
4: Che i commenti sono stati molto pesanti. Io ovviamente mi sono immediatamente dissociata da questi commenti. È stata costruita una realtà, una versione da parte della sindaca non invece reale, per cui io avrei alzato l'odio dei cittadini, avrei scatenato l'odio contro di lei per uscirne un po' da vittima e spostare l'attenzione sul fatto che lei è stanca perché è mamma, perché gestisce un'amministrazione, quando invece il punto del discorso non è la stanchezza.
0: Allora sì.
4: Tutti abbiamo
3: sera. Cioè.
0: È andato.
4: Sveglia alle 5 certo. di mattina per andare è in normale. Fabbrica, sono stanca, no?
0: Ma no, ma infatti è penso male. Che poi insomma è normale che stai ricoprendo un ruolo in quel momento, quindi.
2: Io penso che gli ascoltatori si siano fatti un'idea.
0: Sì, comunque sì, penso che si siano fatti un'idea, no?
2: Certo.
0: Insomma, di quello che è successo.
4: Questo lo penso anch'io, ovviamente. Però mai. Certo. Di più tra di noi.
2: Sì, Bellotti.
0: Comunque volevo dire che mi sto a bioccare pure io, cioè adesso cioè non è per cattiveria, però con tutto a un certo punto insomma.
4: Mi dicono che ho questa caratteristica, infatti.
0: Allora un attimo solo, se c'è il cellulare a portata di mano, il numero di Flaminia, vi vedete oggi pomeriggio, fate scintille. Fate
2: ma infatti
0: due.
2: Consigliere, a me interessava un sacco, quindi sentiamoci nel pomeriggio perché sì. È molto interessante, davvero, non sto scherzando.
4: Dire solo un concetto, sì, sì. È sbagliato confrontare le vite di due donne, di due persone, perché ognuno
0: io
4: ha la
0: faccio così, io faccio di più, io faccio di meno,
2: esatto. Certo, anche addormentarsi al lavoro insomma non è proprio certo.
4: Esatto, questo è l'unico messaggio che io ci tengo a ribadire, certo. La cosa importante è non confrontare mai le vite.
7: Stai andando troppo lunga, mo te blocchi, no?
0: Ma a un certo punto succede che hai capito?
7: Massimo, hai rotto il no! Con questa musichetta!
0: Va bene, dai, abbiamo capito. Insomma.
4: Possiamo sentire quando volete, sono a disposizione.
0: Allora, facciamo così, spesso, ma non spessissimo, ok? Va bene?
4: Va bene.
0: Comunque, saluti a tutta la città di Valmontone. Che,
4: grazie per la possibilità. Buon lavoro.
0: Che anche lì
4: buona vita intensa.
0: Ok, anche niente, non sta zitta proprio, non c'è niente da fare.
2: Senta, consigliere, ciao, noi siamo Giorgia. Stanchi, arrivederci.
0: Ciao Giorgia Belotti.
4: Buonanotte.
0: Ciao. Mamma mia, ragazzi, che

0: Sono stanca, posso essere stanca o devo dare anche... No, perché se adesso non posso neanche, cioè, rilassarmi un attimo,
1: No.
0: perché ho una vita, non penso che la mia vita è come la sua, penso la mia è molto più intensa di quello che faccio io.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
3: Vabbè, andate, dai.
4: Vabbè, però parliamone un attimino nel senso.
3: Allora, che c'è da dire? Scusami, Allora, abbiamo sentito Giorgia che ci ha raccontato che è la consigliera, appunto,
5: sì,
3: lì,
5: Bellotti.
3: Insomma,
5: di Valmontone.
3: Con la quale la sindaca di Valmontone stava polemizzando. Posso dormire, posso, no. Mi posso riposare? No, perché in quel momento stai facendo un consiglio regionale, comunale, scusate.
5: Nell'esercizio delle tue funzioni.
3: No, non puoi fare. Ah, non posso?
6: No, stai
3: non
6: anche posso. Ascoltando una persona che sta riferendo. A te,
0: esatto.
6: Sei lì apposta.
3: Non si può fare, quindi se sei stanca rimani a casa oppure fai un'altra cosa. Non è
6: non posso.
3: No, non puoi, non puoi.
4: E
3: non
4: poi
3: puoi.
4: Non penso che qualcuno le abbia detto, signora sindaco, lei deve fare il sindaco per forza, come quello lì che se guardava i film perché il padre glielo diceva. Quindi se vuoi fare il sindaco e riesci a reggere quella pressione, continui a farlo, altrimenti dimettiti e fai arrivare qualcuno che vuole ascoltare la povera Bellotti.
3: Vabbè, noi stiamo con Bellotti, va bene?
6: Sempre.
3: Dai. Non siamo con Bellotti.
5: Gesù Bellotti.
3: Bellotti.
4: Io sono Bellotti.
3: No, c'era un qualcuno al telefono che non c'è più, Fede. È caduta.
6: Ha preso sonno.
3: È Flaminia che ha infuocato le linee prima. Che ha fatto? Vabbè, è caduta la linea.
4: Vabbè, era stanco. Non può essere stanco, secondo te, uno che chiama il morning show?
6: Comunque, c'è un dettaglio che non ho capito. Come fa la mia vita a essere più intensa di quello che faccio io? Cioè, è un paradosso. Lei dice, la mia vita è più intensa di quello che faccio io.
4: E non si è neanche spiegata bene, evidentemente.
3: No, non t'ho capito.
5: La sua vita è più intensa
3: di lui.
5: Di lui.
4: Ma di lui chi?
3: Lui chi però? Non c'è un lui in questa vicenda.
5: Il sindaco.
6: Quello che faccio.
3: No, è donna.
5: Ma si va al maschile però.
3: Quindi, no, vabbè, adesso stiamo a guardare queste cose maschile e femminile.
4: Volevi che dicessimo
3: di
4: sindaca?
3: Lei però
5: no,
3: come
5: sindac.
3: Se...
6: Di se stessa, perché quello che faccio io però.
2: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: Saluto e ben ritrovati gli amici del morning show di Radio Globo, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Sentendo la giornata di martedì piuttosto instabile sul Lazio per l'arrivo di aria umida da ovest che porterà nuvolamenti diffusi associati a rovesci, acquazzoni e anche dei temporali che a carattere sparso impegneranno un po' tutta la regione, tenderanno poi ad esaurirsi verso sera, quando comunque avremo ancora condizioni nuvolose sulla regione. Temperature in diminuzione nei valori massimi, valori comunque abbastanza miti per il periodo, oltre i 20 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
10: Bel veicolo a motore umano. È usato?
9: Usato a chi?
11: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
10: Info su leonori.it.
2: Radio Globo Promotion.
3: Negozi, bar e ristoranti sono il cuore dei nostri quartieri e dei nostri borghi. Confesercenti lo sa ed è per questo che ha lanciato una proposta di legge sul commercio di prossimità per sostenere chi ogni giorno investe, lavora e contribuisce a mantenere vivi i territori. Puoi scoprire la proposta e dare il tuo contributo firmandola all'evento in Piazza del Popolo, dove dal 10 al 13 ottobre sarà presente anche Radio Globo, oppure online su confesercenti.it.
12: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
13: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle?
16: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
17: Iperceramica.
18: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
19: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
21: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
22: The Morning Show.
23: Sponsored by Magic Land.
24: A Magic Land arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
25: Ascoltare Radio Globo è impossibile, possibile, no, è inevitabile.
26: This is the Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
3: Stanno arrivando i Globo WhatsApp. Ma stiamo anche per salutarci, ancora pochi minuti, poi vi lasceremo con Roberta Coletti. Però non vi vogliamo lasciare nemmeno senza le notizie, no? Perché ci sono delle cose che stanno succedendo, come ad esempio si sta avviando, stamattina abbiamo parlato di processi, un altro processo, quello a Corona.
5: A Fabrizio Corona, se ne parla da mesi della maxi causa da 160 milioni di euro intentata da media nei confronti di Fabrizio Corona. Il prossimo 20 ottobre si apriranno le porte del tribunale, tutti davanti alla giudice Stefania Novelli. Da parte sua Corona, che è imputato per una campagna d'odio e diffamazione, vedrà sfilare davanti ai suoi occhi non solo Pier Silvio e Marina, ma anche i volti noti proprio della TV Ammiraglia, da Gerry Scotti a Samira Lui, tutti quelli insomma che sono stati coinvolti da Corona.
3: E signorini?
5: No,
3: sì. Signorina,
6: con una richiestuccia complessiva di risarcimento sui 160 milioni.
3: Sì. Che sarà mai? Beh, a rate, magari poi li darà a rate, che ti devo dire, non lo so.
6: Con tutti gli scoop che tira fuori.
3: No, non lo devi dire, ha detto. No, ragazzi, no. Ha detto scoop, ha detto. Guarda se non si palesa.
6: È sfuggito.
27: Buongiorno superflui, sono Corona, lo scoop virus. Vedo che è già iniziato il vostro squallido ping pong batterico. Pensavo che con la dipartita di Giovanni la media ponderata del vostro stato di salute sarebbe migliorata.
3: No. Stiamo male.
27: Mi illudevo, evidentemente.
3: Anche noi,
27: Flaminia che si dispera perché con la poliposi nasale fa fatica a parlare per 26 minuti consecutivi. Massimo che come al solito non vuole essere da meno e si contagia per osmosi.
3: Sì, è vero.
27: Gabri che sta solo aspettando l'incastro giusto con un ponte per dichiarare una malattia strategica.
3: Chiaro.
27: E quello nuovo Sasende che si sta domandando in che posto sia capitato ed ha iniziato una profilassi vaccinale stile viaggio nel Togo. Senza sapere che nulla lo può salvare dalla vostra carica virale. E mentre voi vi beate di quei 79 euro guadagnati in maniera truffaldina con un giorno di malattia, io mi preparo a governare l'Italia. Ma non voglio abbandonarvi alla vostra meschinità. Vi do uno scoop.
3: Dai, sentiamo. Attenzione.
27: Un'anteprima assoluta che se avrete la capacità di sfruttare nel modo giusto potrebbe cambiare le vostre superflue esistenze.
3: Va bene, dai, sentiamo.
6: Carino,
27: Solo io con i miei potenti mezzi sono in grado di avere questa informazione.
3: Dai, sentiamo.
27: Aprite bene le orecchie.
3: Dai, sentiamo, vai, vai, siamo tutte orecchie.
0: Vai.
27: Nel caso Garlasco potrebbero indagare Andrea Sempio e scagionare Alberto Stasi.
3: No, ma non è una cosa vecchissima.
27: Adesso devo sparire per un po' in uno dei miei bunker segreti, perché dopo questa bomba mi cercheranno i RIS e i servizi segreti.
3: Ma quale non direi, stai tranquillo.
27: Addio insignificante.
3: Chi sarà? Inutile.
2: The Morning Show. Radio Globo.

0: ragazzi, mamma. Sto corona ogni tanto arriva. Non dite più quella parola perché sennò questo no, si palesa. No. Sembra tipo le sedute spiritiche, no? Tu dici una cosa e quello pum esce fuori, insomma, dall'oltretomba poi. Da dove è uscito fuori?
1: Però una cosa vera l'ha detta. Vale. Che non c'è vaccino che tenga qua dentro, no. Quindi Sasende aspetta, arrivo, che parliamo pure alla scabbia.
0: No. Ti conviene andare a fare quello che fanno alle mucche, ti conviene.
2: Beh, però anche la profilassi per il viaggio in togo non è male.
0: Sì.
1: Vabbè, un malarone fattelo così.
0: Sai perché abbiamo sempre gli ospiti collegati al telefono? Adesso avete capito per quale motivo, no? Tra l'altro telefono che nemmeno funziona. Esatto. Nemmeno in videochiamata ci vogliono vedere, ragazzi. È così purtroppo. Vabbè, sono le 9:50. Comunque c'è ancora chi è rimasto sulla vicenda di questa cosa che è successa a Balmontone, no? Prima abbiamo sentito Giorgia.
1: Bellotti.
0: Abbiamo giocato con lei al telefono, però ci ha raccontato quello che è successo in questo consiglio comunale, no? Dove la sindaca si stava un po' addormentando, ecco, quando uno gliel'ha fatto notare, lei stizzita ha detto ma io sono stanca, che faccio, allora non posso rilassare un attimo? C'è un sacco di gente che ci sta dicendo delle cose.
3: Quanto può essere difficile a volte per un personaggio pubblico chiedere scusa perché in quel momento ha fatto una cosa che non doveva fare, perché è chiarissimo che è in torto la persona che si stava addormentando, è palesemente in torto. Se sei stanca non vai a quell'evento, te ne stai a casa a dormire. Invece avrebbe fatto una bellissima figura dicendo: oddio, scusate ragazzi, questa notte mio figlio mi ha tenuto sveglio, eccetera. Ma insomma, chiedete scusa ogni tanto.
0: Ecco, è vera questa roba, però, no?
1: Dai, è vero, su. Sì, mea culpa. Ma raramente lo fanno.
0: È così complicato dire: sì, effettivamente, magari mi stavo un attimo addormentato, sono un po' stanca.
2: Quanto sarebbe stata più giustificata e giustificabile?
0: Sì,
2: guarda, scusa, sono veramente molto stanco, ho avuto una brutta giornata, ti chiedo scusa, appunto.
0: Ci potrebbe stare, però non è andata esattamente così. Poi se vuole il sindaco e vuole intervenire, vuole dire qualcosa, insomma, lo può fare tranquillamente. C'è Trambusto qua nello studio?
1: No, c'è stato un passaggio di computer, semplicemente perché si è spento quello di Ale.
4: Sì, il mio ha perso, si è stato infettato
2: da voi.
4: Perché
2: anche lui ha preso il virus.
5: Non ci credo. Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. Bene, ci siamo e allora andiamo subito sulle strade, facciamo il punto della situazione viabilità.
4: Traffico intenso sul raccordo con code a tratti in carreggiata interna tra Flamini e Salaria e poi più avanti tra la Bufalotta e la Tiburtina, ma anche tra Casilina e Appia, altezza Aurelia. Stessa situazione lungo la carreggiata esterna del raccordo, code a tratti tra la Roma Fiumicino e lo svincolo della A24, dalla Salaria alla Castia Veientana. Traffico anche nel percorso urbano della A24 per Teramo, con file dal raccordo anulare fino alla tangenziale est, in chiusura sulla via Aurelia fino al 10 d'ottobre per lavori, si viaggia su carreggiata ridotta tra le 7 e le 18 tra Malagrotta e Castel di Guido in direzione Civitavecchia.
0: Bene.
6: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Ti scordavo di farmi il finale tattico.
4: Però ti avevo detto Civitavecchia.
0: Ho capito, però il finale tattico
2: Massimo
0: è
2: senza
0: cosa.
2: Il finale.
0: Senza il finalino. O fai il finalino, Alessio, oppure andiamo male. Io te lo dico,
4: Hai ragione.
1: Infatti alla SPA il massaggio non se l'è fatto fare per quello, perché non era compreso, no?
0: Sì, è vero. Mi sa che ci devo tornare a liberare i pori della pelle, ragazzi. Questa volta devo andare perché
1: sì, le tossine.
0: Ci potrebbe fare bene. Andiamo a fare il massaggio di coppia io e Flaminia con finalino incorporato.
1: Ma pure per me però scusi, voglio un bel massaggiatore.
0: Hai visto su quel lettino che c'è il buco, no? Perché pensi che c'è il buco?
2: Guarda che quella è la parte della testa.
0: Sì? No. Sì. A parte le due cose coincidono. Qualcuno ci... va bene. No, andiamo a morire, sì. Ci andiamo a riprendere un po' sperando di recuperare per domani. Noi vi lasciamo con Roberta Coletti. A tutti voi. Ciao.
5: Morning Show. Il Morning Show.
7: Show è stato offerto da
8: Magicland.
9: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
10: Radio Globo Promotion.
11: L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana. Un locale pensato per tutta la famiglia. Servizi digitali per ordinare in modo semplice e veloce. Giochi per i più piccoli e feste di compleanno. E non solo. Nel locale saranno attivi anche il servizio Mac Delivery per avere il tuo menù direttamente a casa. E Mac Caffè per una pausa golosa in qualsiasi momento della giornata. Non perdere l'appuntamento. McDonald's in Via della Pisana 470. Ti aspetta l'8 ottobre.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da €12,950 a €199 al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da €18,900. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
14: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
15: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi!
16: Supermercati Tim, per famiglia d'ora, di risparmio, di qualità!
17: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
7: Radio ufficiale Radio Globo.
18: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
19: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a €4,99.
18: Todis, buongiorno convenienza!
20: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
21: Mancano 2 minuti alle 10, all'ora delle offerte di Romana Auto.
22: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
23: E l'auto?
22: Quella soprattutto.
23: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a €8,000 di sconto con bonus finanziamento.
22: Perfetto, allora il divano può aspettare.
23: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a €8,000 di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Solo le migliori in FM.
24: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
21: Anche oggi faccio finta di essere sveglia, bella organizzata, ho messo le cuffie, accendiamo il microfono.

Silenzio, nuovo singolo sulla radio che suona, sono le migliori Radio Globo. Lasciatemi salutare il grande mitico Marchetti, Roberto ovviamente, che è in ascolto molto probabilmente in giro nel traffico della capitale col tentativo di rilassarsi un po' mentre

un'atmosfera dolce e amara. Questa hit All Time High, Nico Santos, era uscita l'anno scorso e ce la ricordiamo molto bene, anche perché era diventata un tormentone radiofonico, non se ne andava più da queste parti. Allora amici, buongiorno.

0: senso anche a questo martedì.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Poi che cosa ha partorito questa grande mente? Come sentite, nel weekend dà il meglio, la Caselli, dà il meglio.
4: Poi pensavo, vabbè, il capriccio sarà la capra col boccolo. Non ne ho mai viste, ma esisteranno, cioè, o comunque quella permanente, insomma.
0: E infatti si dice ogni riccio un capriccio,
4: che comunque è un affare,
0: è quello della capra,
5: Eh sì, perché la barca di 30 piedi, ci sono state persone che si mettono a misurare i 30 piedi.
6: Alia, secondo me tu manca la diagonale, stavi a misurare.
7: Ileana, ho un altro problema. Non riesco a contare quanti nodi sono. Chi mi aiuta? Mi dai una mano te, per favore?
8: Mannaggia i miei ragazzelli! La capra coriccio, no, va bene, raga. No, stavo andando a sbattere la macchina, ragazzi, non va bene.
3: Capriccio.
8: Non va bene così, raga. Mannaggia.
9: Ma invece perché si chiamano involtini quando sono avvolti? Quindi si dovrebbero chiamare avvoltini.
10: Le pecore, con la E aperta, le pecore, non le picore, con la E chiusa.
11: Raga, mi sto uscendo sangue dal naso, ve prego, fatela smettere, ve prego.
12: Rimani sintonizzato, sei su Radio Metadone.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì,
2: dalle 16 alle 19,
1: solo su
2: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Dal 12 ottobre.
2: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono,

0: Chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Gioca con noi
2: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
5: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Inizia sempre

0: tre anni fa questo grandissimo successo di Alfa, questo ragazzo così carino, capace di unire generazioni diverse. Su Radio Club alle 10:25 minuti, dai un passo alla volta, una hit dietro l'altra e tutto suona meglio. Qui scorre sempre che è una meraviglia su Radio Globo, a parte il traffico. Giulia Brescia.
1: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: buon umore, soprattutto perché qui ci sono solo le migliori. Poi vi aggiorniamo anche per quanto riguarda la situazione viabilità.
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
2: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
3: Io ho sentito una grossa esplosione.
4: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
5: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
2: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
1: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
14: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
14: Le piastrelle?
15: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
16: Iperceramica.
17: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto, pollice in super Pewex! Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99€. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
18: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1 novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
19: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59€. Ace candeggina classica 5 litri 2,29€.

0: costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: No,

0: di Roma Capitale e dell'ACI.
1: In centro, nell'area della stazione Termini, sono in corso lavori di rinnovo dei binari tra via Farini e via Manin. Sul versante della viabilità in via Farini è vietato il transito tra via Gioberti e via Cavour e sono in vigore modifiche di circolazione tra via Napoleone III, via Gioberti e la stessa via Cavour. Intanto a Selva Candida è chiusa per lavori via Lidia Bianchi tra via Bandiera e via degli Esposti, mentre all'Eur è in corso un intervento di manutenzione del verde in viale Europa. I lavori si svolgono tra le 9 e le 17 e sino a metà ottobre sono previsti cantieri mobili con divieti di fermata e restringimenti di carreggiata. Infine in via Baldo degli Ubaldi, carreggiata ridotta per lavori all'altezza di via Paluzzi nelle due direzioni di marcia.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
5: Hai voglia di qualcosa di buono?
6: Da Mancini il Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini il Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
7: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
11: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
12: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Quattro minuti alle 11, all'ora delle offerte di Romana Auto.
14: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
15: E l'auto?
14: Quella soprattutto.
15: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
14: Perfetto, allora il divano può aspettare.
15: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Solo le migliori.
8: In FM.
16: Streaming. Tab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
17: Globo TV.
0: Forza, mondo sempre positivo, che dobbiamo far andare avanti la settimana nella maniera più semplice possibile. Con Roberta Coletti su Radio Globo ripartiamo. C'è Peggy Goo Woman.

base melodica, bella malinconica ed esplosiva di Numb, questa collaborazione leggendaria tra Linkin Park e Jay-Z sulla radio che suona, sono le migliori. Radio Club, buon martedì mattina, risentiamo partendo.

0: le orecchie belle aperte, perché presto potreste sentire il jingle che a qualcuno di voi farà vincere 100 euro di spesa. Tanto li abbiamo già regalate questa mattina nel Morning Show, quindi ci saranno altre due occasioni, perché Radio Globo regala solo i migliori premi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Promotion.
0: L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale tecnologico e accogliente pensato per tutta la famiglia. Aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali e aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru con due linee di ordine parallele e McCafé per una pausa golosa. Non perdere l'appuntamento. L'8 ottobre c'è la festa di inaugurazione del nuovissimo McDonald's di Via della Pisana.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Tutto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
4: Supermercati Pim, ti per famiglia ancora, ti risparmio di qualità.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena Fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
10: Sì, facci sognare!
9: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
10: Sì, ma poi dove sei andato?
9: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
11: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti

0: relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: da 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Forza che tra una mail e l'altra noi ci mettiamo il sound giusto e tante vibrazioni positive. Arriviamo ad

finito poi soprattutto il concetto stesso di viralità, visto che non esisteva ancora TikTok. Sono le migliori, Radio Globo arriva la nuova di

0: raccomando, dovete soltanto rimanere connessi.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da
8: Iperceramica.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
10: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Radio Globo ti riempie il carrello.
18: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
17: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
18: Scopri come su radioglobo.it.
19: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
20: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
21: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
22: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Sicuramente c'è qualcuno che è rimasto colpito e sorpreso positivamente da questa...

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

sono sempre grandi emozioni quando parte questa canzone. Era il 2008, Viva la Vida dei Coldplay, sulla radio che suona, sono le migliori Radio Globo. La nuova di

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
4: Torna Urban Land

0: Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Ippodromo Tarnelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
3: è Sentra.
2: Se la bolletta è semplice da leggere,
3: è Sentra.
2: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
3: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
2: L'energia in famiglia,
3: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
4: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
5: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: 11:57, l'ora delle offerte di Romana Auto.
10: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
11: E l'auto?
10: Quella soprattutto.
11: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
10: Perfetto, allora il divano può aspettare.
11: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Solo le migliori in FM.
13: Streaming,
12: DAB
13: e sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
9: Dopo le prime due ore insieme a me, insieme a Roberta Coletti. Ciao a tutti amici. Immagino in attesa della pausa pranzo. Dai che non è così lontana.

0: Questa è la radio che suona.
1: Solo le migliori.
0: Radio Globo.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: porta solo i migliori premi e in questo caso andrà a riempire il carrello della spesa al più fortunato o fortunata di voi, che arriverà il più velocemente di tutti e che dovrà, attenzione, capite bene quello che dovete fare, dovrete cantarci in diretta il jingle dei supermercati Pimma Iperfamily e Agora. È solo così che potete riuscire a portarvi a casa una spesa gratis del valore di 100 euro presso uno dei supermercati Pimma di Roma.
1: Chiama ora lo 06 89 28 996.
2: Cantaci il jingle dei supermercati Pimma Iperfamily e Agora
1: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
3: Globo. Però c'è una novità in Spagna. La vogliamo dire subito? Quella che riguarda, insomma, questo.
4: I tacos?
3: No, questo congedo, perché è il primo paese a farlo, no?
5: Sì, sì. Beh, la Spagna, come avevamo detto, il paradosso della Spagna è che è stata incensata per molti motivi, una politica economica originale, diversa, anche coraggiosa, ma anche per altre iniziative. È diventata la prima nazione europea ad approvare un congedo per i dolori mestruali, quindi fino a 5 giorni al mese.
4: Certo.
6: Ma da paura.
5: Sì.
6: Incredibile, ma qui no.
3: Guarda Gabri, che vorrebbe essere donna tutta un tratto proprio. Cioè,
4: no, allora un congedo per la prostatite. Scusa, ognuno ha le sue.
3: Ma non è che ciclica.
4: Ma perché sempre le donne?
3: Ma
4: tutto
3: non è
4: per le
3: ciclica
4: donne?
3: La prostatite quando
4: no, non è ciclica, peggio, è cronica, è fissa, è stabile.
3: Vabbè, ho capito, però quando ti viene ti metti in malattia, non è che quelli invece insomma è un problema che ricorre di mese in mese.
6: Esatto, cioè tu hai il grappolo, per esempio.
2: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10
1: su Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
11: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero.

0: Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
1: Wake up! Good morning! The Morning Show.
2: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
3: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
4: On Radio Globo.
1: Sponsored by
5: Magicland.
6: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a €19,900 e Fiat 600 automatica a soli €21,600. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: canta per primo il jingle dei supermercati Pim, Iper Family e Agora.
1: E vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Torniamo al telefono da voi. Ciao Emanuela.
4: Ciao.
3: Come va? Come stai?
4: Bene, sono emozionata.
3: Non ti preoccupare, tu lo sai che sei famici, no? Da quanto tempo poi ci segui?
4: Anni e anni.
3: Ecco, tanti. Quindi dovresti conoscerci un po', no?
4: Sì, come no, certo.
3: Allora dai, stai tranquilla e serena. Sei pronta a cantarci il jingle dei supermercati Pim, Iper, Family, Egora?
4: Sì, certo.
3: Vai!
4: Supermercati Pim, Iper, Family, Egora. Il risparmio di qualità.
3: Verifichiamo subito.

0: sei intonata.
1: Grazie.
0: Quindi Emanuela, prepara la lista della spesa perché hai vinto 100 euro e potrai spenderli.
1: Grazie mille.
0: Proprio nei supermercati PIM di Roma, ma figurati. Ti abbraccio forte, Emanuela.
1: Grazie.
0: Qual è la radio che ti riempie il carrello?
1: Ma sicuramente Radio Globo.
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati, ma altri 100 euro potrebbero arrivare.

0: domani ci affidiamo come sempre ai nostri amici di 3B Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Tempo molto variabile nel Lazio nelle prossime ore, con nuvole che vanno e vengono, la possibilità anche di qualche piovasco, anche se come precipitazioni prevediamo fenomeni però più sporadici di breve durata, quindi nulla di eccezionale. E domani tutto sommato giornata discreta, sempre con un po' di nuvole ma con bassa probabilità di pioggia. Torneranno invece piogge più diffuse nella giornata di giovedì. Come temperature e valori non oltre i 23-24 gradi, ma domani grazie a un po' di scirocco riguadagneremo 1-2 gradi. Dettagli con 3B Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
14: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
14: La più buona, perché mia.
16: Amore, quanto di anticipo?
14: 0.
16: E di interessi?
14: 0.
16: E quanto ci pensi ancora?
14: 0. La prendo.
17: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1005 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e 1 anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
0: Nuovo progetto musicale per Elisa, che sta rispondendo a un'ottima accoglienza, generato anche una grande attesa per l'uscita.

questi ultimi giorni sui social si sta parlando moltissimo del primo documentario autobiografico di Lisa, intitolato Always Lisa, dove racconta molto di sé nella parte in cui confessa che le era vietato frequentare i locali. Su Globo arriva anche Bruno Mar-

0: nostro ufficiale. Se non l'avete ancora fatto, mettete il segui e poi vi guardate poi tutti i nostri contenuti e anche le storie Instagram.
1: Wait for me, I'll be back. Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
2: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
3: Supermercati Pim, Pim e Famiglia Gorà, di risparmio, di qualità.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
2: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza. Convenienza.
6: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
7: è Sentra.
6: Se la bolletta è semplice da leggere,
7: è Sentra.
6: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
7: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
6: L'energia in famiglia,
7: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Manca un minuto alle 13, all'ora delle offerte di Roman Auto.
13: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
14: E l'auto?
13: Quella soprattutto.
14: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
13: Perfetto, allora il divano può aspettare.
15: Romana Auto.
14: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Solo le migliori in FM.
17: Streaming.
16: DAB.
17: E sul canale 91 del digitale terrestre.
16: Globo TV.
12: Forza che ormai è tutta discesa. Lo dico soprattutto a me stessa che sto litigando con le parole. Soprattutto con le R. Ma perché fai?

0: tutto bloccato.
1: Che ho riattivato la mia TV.
2: Ah, la mitica TV, giustamente.
1: Funziona come prima. Ecco. Ci sono
2: gli stessi programmi, il stesso canale immaginario.
1: Stesso canale, stessi programmi particolari. C'è l'Alma Pacco.
2: Oh,
1: è tornato.
2: Una colonna, è un punto fisso, fermo.
1: Sì.
3: La rivisitazione in chiave Caselli dell'almanacco del giorno dopo.
2: Andiamo.
3: Storico.
4: L'Alma Pacco del giorno dopo. Ma buonasera. Domani è Santo Stefano De Martino. Per l'occasione è buona usanza festeggiare con pane, vino e ditino birichino.
2: Ma
4: la luna calerà alle ore 20 mentre il sole penetrerà il buco dell'ozono. Rinominato dagli esperti, non c'è cosa più divina che scoprire una nuova fessurina. Seguono poi turbamenti d'aria e oscillazioni violente in serata con forti scosse che potrebbero provocare un orgasmo. Scusate.
2: Non è interferenza.
4: Buonasera.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
5: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live. Grazie a Leonori e Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al

0: 31 dicembre da Ossolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su ossolini.it.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
4: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro!
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato!
6: E tua moglie?
7: È scappata! Con uno del posto!
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Una rivoluzione musicale partita neanche un anno fa, che ormai le ha consacrate come il nuovo

0: inviare il vostro contributo vocale alla nostra Globo WhatsApp. E poi dalle 19 con Tommaso Di Vito. Radio
1: Globo. Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Infuria la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
13: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
15: Amore, quanto di anticipo?
16: 0.
15: E di interessi?
16: 0.
15: E quanto ci pensi ancora?
16: 0. La prendo.
17: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90 euro. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni, 2,59
20: euro. Mauris! All'Uneur Park sta succedendo qualcosa di strano! Dal 3 ottobre al 1 novembre, il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween all'Uneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23.
21: Dolcetto scherzetto!
20: L'Uneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

0: Cioè, proprio dire ma sti cavoli, quello che succede succede, vado, mi butto, lo faccio.
1: Purtroppo sì, sono un po', cioè io parto subito in quarta, quindi è un po' un problema questo.
0: No, ma perché? No, dai, quando ci sta, no, beh, certo, senso, delle volte
1: è meglio evitare, esatto.
0: È vero, quindi tutto un po' troppo forse.
1: Purtroppo. Ma male, però dipende, a volte riesco un po', crescendo si riesce anche.
0: Ok, ti dobbiamo legare, però bravo, quello aiuta anche a crescere,
1: certo,
0: e a maturare, e a responsabilizzare. Lasciamo stare,
1: capito?
0: Va. Ma, però non diciamo appunto dove e come.
1: No, certo, questo ce lo diciamo noi in privato.
0: Ma neanche. Cioè, ma chi ti dice
1: infatti,
0: niente?
1: Ma infatti, teniamocelo per noi che è meglio.
0: Ciao, Jacopo Fonsaliani, ciao!
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimpi, Iper Family e Agora.
2: 100 euro per tre volte al giorno.
3: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 8928996
2: e cantaci il jingle dei

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio Globo
1: Promotion. Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it. Wait for me,
3: I'll be back. Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Torna Urban Land.

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori. It.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
4: 6 minuti ci separano dalle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
5: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
6: E l'auto?
5: Quella soprattutto.
6: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
5: Perfetto, allora il divano può aspettare.
6: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
4: Dai che ci siamo, è arrivato il martedì e con il martedì anche il fresco, ragazzi.

una vita come tante.

0: insomma, ce ne sarà da raccontare e soprattutto potreste anche vederli dal vivo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
0: Da raccontare e soprattutto potreste anche vederli dal vivo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano

0: Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
1: Info su leonori.it.
2: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
3: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
4: Hai voglia di qualcosa di buono?
5: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
6: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
7: Radio ufficiale Radio Globo.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.
10: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
11: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
12: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
11: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
12: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
13: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Quala Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis. Buongiorno convenienza.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Dal 12 ottobre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi
2: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo.
2: Radio Globo
4: Promotion.
5: L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale tecnologico e accogliente pensato per tutta la famiglia. Aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali e aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru con due linee d'ordine parallele e il McCaffè per una pausa golosa. Non perdere l'appuntamento. L'8 ottobre c'è la festa di inaugurazione del nuovissimo McDonald's di Via della Pisana.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
12: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
14: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
14: La più buona, perché mia.
16: Nell'arena delle offerte, Abemus sotto costo!
17: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E bamboletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: È uno dei nomi più di grido dell'ultimo periodo. Arriva dagli Stati Uniti, si chiama Somber. Torna su Radio Globo col suo ultimo singolo My Body Isn't Ready.

0: pronti anche a regalarvi come sempre solo i migliori premi, tra cui 100 euro in buoni spesa.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
4: è Sentra.
3: Se la bolletta è semplice da leggere,
4: è Sentra.
3: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
4: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
3: L'energia in famiglia,
4: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: 2 minuti ci separano dalle 15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
15: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
16: E l'auto?
15: Quella soprattutto.
16: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
15: Perfetto, allora il divano può aspettare.
16: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
18: E sul canale 91 del digitale terrestre.
19: Globo TV.
14: Siamo pronti, parte un'altra ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ancora ciao a tutti, io sono sempre Jacopo Saliani. La prima che ascoltiamo è quella di

degli Estelle, Kanye West, appena riascoltata, era American Boy sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Anche lei si è fatta notare abbastanza grazie a TikTok, ma la sua musica è di altissimo livello. Si chiama Sienna Spyro sul Globo. In my head.

0: innamorare tantissime, ma lui ovviamente sempre fedele alla sua lei. Siete su Radio Globo, 15:17 minuti, siamo pronti ad ascoltare in breve quello che è successo stamattina durante il Morning Show.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show. Radio
2: Globo. Senti,
3: fantastici, ma
2: e il tuo, non so se sei fidanzata, marito. Sposata, tuo marito, ecco.
3: A lui piacevo così.
2: A lui piacevi così. Mm. Sai che, sì. Beh, ormai dopo tutto questo tempo, insomma.
3: Sì, lui era pure contrario.
4: Ecco, non hai paura di non piacergli più adesso?
3: Ma non mi interessa.
2: No. Brava.
4: Sei interessata dei commenti di tutti, esatto, nel mondo, nella sua vita, esatto. Del marito, non gli interessa.
2: Il marito però viene ultimo. Senti, allora, aspetta, veniamo anche però alle questioni. E quanto viene a costare un po' tutto?
3: 8.000 euro.
2: 8.000 euro. Che pagherai tu o pagherà lui?
3: No, me le pago da sole.
2: Ah, da sole? No, perché non può mettere nemmeno bocca. Cioè, voglio dire, almeno, insomma, sai, se contribuisce.
3: No, così è tutta roba mia.
2: Ah, okay,
5: beh, però, brava. Caspita, è un bel impegno. Non hai pensato magari intanto a spenderne la metà e farne una?
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
1: Wake up! Good morning! The Morning Show.
3: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show. On Radio Global. Sponsored by Magicland. A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte.

0: Biglietti da 19,90 € su magicland.it.
1: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
3: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
5: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
6: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: gli ultimi 20 minuti da trascorrere insieme. Anche in questo pomeriggio sta per partire un altro appuntamento con Tutto Bloccato.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: 0.
12: E di interessi?
13: 0.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: 0. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e 1 anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
17: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
0: Si parla tanto di lei, del fatto che si è concluso il suo matrimonio. Lei su questo non vuole parlarne, però almeno non si è espressa. Elisa, chi

0: Come sempre è arrivato il momento di lasciare la palla ai Marchetti. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 14. Si capisce che sei arrivato. Ma solo quello è oggi? Scusami, è quello che fa... No, io volevo il rumore della nave. Non ce l'hai? Ce l'ha di là. Vabbè, allora vallo a prendere che ci serve durante la trasmissione. Noi ci risentiamo domani. Ciao a tutti, vi lascio con tutto bloccato.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Rock e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
3: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30 Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 2.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color 18 metri, superprezzo 9,90 euro.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
4: Tutto bloccato è offerto da
5: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magia Auto.
5: Tivoli, Coreando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
7: Signori, sta per andare in onda Tutto bloccato.

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Ah, regà, pizza bianca, birra fresca, rutto libero e tutto bloccato. E chi mi ammazza a me?
3: Cominciamo con Tutto Bloccato!
4: Marchetti, Marchetti, Marchetti Micione di Gellino.
5: Ah, Roberto, ti sento un po' troppo felice oggi. Che è successo sto weekend? Ti ha fatto vedere amici?
6: No, vabbè, che ho appena sentito. Sabato 17, stra presente. Segnatelo, presente.
7: A me basta che si beve.
8: Oh, e zitti un po' oggi con sto programma, eh?
9: Dai, Marchetti!
10: Cioè, ma a Caselli sta col cappotto tipo quello a tre quarti, quello de panno, quello brutto brutto. Ma qua stiamo ancora a combattere che zanzare. Ma che vivi, dentro una realtà parallela? Ma che ha fatto? E te sei fumata sta botta, oh!
11: Oh, ma viva la fregna, già hanno detto oggi.

0: Tutto bloccato. Only on Radio Globo.
1: Signori, ho sentito che avete annunciato la data ufficiale della reunion della comitiva di Tutto Bloccato.
2: Sì, sì.
1: Ma voi veramente siete una fonte di ispirazione inesauribile per noi. E dico noi perché non penso che solo io, uscendo da lavoro, sin da stasera mi andrò ad allenare duramente a suon di pinte per farmi trovare pronto quella sera al pub. E comunque, anche se la location è ancora top secret, io fra qualche giorno la tenda fuori Tor Vergata la vado a mettere, non si sa mai. Capirai, io torno sabato mattina da Bologna, capace che vi arrivo di lunga, signori! Si prospetta un seratone.
2: Ragazzi, altro che seratone, ma avremo tempo poi di mettere tutti insieme coordinatamente le varie geoposizioni per questo grande raduno, chiamiamolo così.

0: Roberto Marchetti.
1: Ovviamente la Barbie Mora, immaginate.
0: Sì.
1: La Barbie Mora, perché Barbie non era bionda.

0: Caselli!
1: Buon pomeriggio a Subiaco!
0: Ci siamo già stati!
1: Ah sì?
0: E l'hai salutati qualche giorno
1: fa? Sottobiaco!
0: No!
1: Dai, no, Sottobiaco! Salutiamo Sottobiaco e salutiamo Lucrezia Borgia.
2: Ecco.
0: Ah.
1: Perché non c'è stata occasione.
0: Certo.
2: Subiaco Scalo.
0: Non è facciamo. Non è fatto in tempo a salutare la Borgia, lei, no? Non è fatto in tempo. Allora, poi ragazzi, un grande ritorno alla Globo WhatsApp, perché poverina ci ha lasciato di nuovo, ma tanto risorgerà a breve. Miriana Di Bartolomeo, detta il Feldmaresciallo, quindi grande ritorno alla Globo WhatsApp di Tommaso Di Vito. E allora andiamo così a scoprire quello che sta collezionando il buon Tommasone già da qualche minuto, anzi che dico qualche, da una mezz'oretta, perché siete sempre più in anticipo, perché volete essere tra le prime fila, e fate bene, perché così noi inauguriamo per bene anche questo appuntamento di martedì 6 ottobre con la Globo WhatsApp 393-777-7172.
3: Marchetti,
0: eccolo.
3: Marchetti, buonasera.
0: Buonasera.
3: Mi chiamo Robert Johnson. Noi abbiamo un'azienda e produciamo shampoo solo per uomini.
0: Sì.
3: Marchetti, noi abbiamo sentito ieri la trasmissione e siamo andati a vedere la sua presenza. Ebbene, Marchetti, i nostri tecnici hanno inventato shampoo Marchetti.
0: Okay.
3: Lo shampoo che non ti abbandona mai. I tuoi capelli sono sempre morbidi, Marchetti.
2: Sì.
3: Lei deve considerare che in mezza giornata abbiamo venduto solo 7 milioni di barattoli di shampoo Marchetti. Grazie, la nostra azienda era in crisi. Oh, Marchetti, grazie, veramente. Aspetta un po', ma quella signora lì vicino a lei, perché non la chiama nessuno?
2: Ma
3: nessuno gli fa pubblicità,
2: ma
3: ce l'hanno tutti con lei.
0: Ma no.
3: Perché? È una strilla, però è buona, è brava. Vabbè, mo gli faremo qualcosa, siamo contenta, gli famo qualcosa pure per lei.
2: Dai,
3: shampoo Cleo, però non lo sente che stona? Vabbè, Marchetti, lascia basta, veniamo a noi, grazie. E mi raccomando, shampoo Marchetti, lo shampoo che non ti abbandona mai. Arrivederci Marchetti, arrivederci.
2: Quanto li fai vendere,
0: Marchetti? Ma poi vende sempre, che è una meraviglia.
2: Sì, milioni di prodotti.
4: Dai, etrocloditi, dai che qua è tutto bagnato.
2: Ah, che cominciava a piovere.
0: No.
2: Beh, comunque no, non ci voleva tanto a capirlo, perché fino a 10 minuti fa siamo stati fuori al patio, tutto coperto, tutto scuro.
0: Vero.
2: Iniziato.
5: Siamo mezzi fro.
0: Ecco.
5: Vabbè, che porti la bandiera? Sta pure a piovere.
0: Molto bene.
2: Quindi a questo punto piove un po' dappertutto.
4: Mar 17, orta la birra, c'è sta la legna.
0: Allora, non credo siano previsti dei caminetti, ma poi non credo nemmeno sia così freddo da accendere la legna.
2: No, siamo in piena ottobrata romana. Quindi venite contenti, vestitevi a strati, come questo periodo richiede, e ci saremo.
0: Non c'è la legna, non ci sarà la legna, però terrò ancora il baffo.
2: Così.
0: Che così almeno si impregna.
2: Esatto.
0: No, nel senso che la birra hanno detto che.
2: Quella c'è, confermata.
0: Quella c'è.
2: Quindi, insomma, 17 ottobre, un sabato.
0: Faccio il gesto di baffo Moretti.
2: Vedremo poi l'ora e il posto, ma io e Marchetti, con tutto bloccato, ci saremo.
4: Ah, finalmente inizia tutto bloccato.
0: Dai,
4: stavo a fare due palle.
2: No.
4: Mamma mia. Dai ragazzi, si inizia. Aiutate, me la chiedo per arrivare dalla Tuscolana fino a Ciglia. Che toli che fa?
0: Mamma mia, sai che delirio.
2: Una traversata.
6: Beh, se è sotto Biago dovrebbe essere più Lucrezia Orgia, veramente, però.
0: Attenzione, arriva l'analisi del testo da parte degli ascoltatori, che si mettono a correggere già una delle più grandi puttanate di oggi, 6 ottobre. Però geniale, devo dire, se c'è Subiaco ci sarà anche Sottobiaco.
2: Neanche il tempo di iniziare la puntata e arrivano già delle perle meravigliose.
7: Buongiorno Radio Globo.
0: Oh, si è appena alzato.
4: Quattro gocce d'acqua, è tutto bloccato.
0: Ma un grande classico, ragazzi, di tutte le città.
5: Che ci frega dei caminetti, la legna era per barbecue.
0: Ah, infatti.
2: Ah, meno male, è una grigliata.
0: Oh, se per caso volete organizzarvi, che ce l'avete da portarlo, adesso non possiamo chiederlo noi, perché il posto è abbastanza grande, Però, guarda che tiriamo fuori.

0: Sono le 16:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
4: Romana Auto!
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Lungo Tevere, per andare ad Ossia Antica, direzione Ossia Antica, c'è il delirio!
6: Iniziamo con Manicomio!
7: Che io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
6: Amo treni!
8: E adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
9: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
10: Dopo Subiaco magari c'è Giubiaco.
0: Ah, adesso fanno i pignoli qua. I pignoli che tra l'altro costano tipo un centinaio di euro al chilo, i pignoli.
11: Ma sono arrivati a quel prezzo.
0: Non si trovano più.
11: Inflazione,
0: i pignoli
11: proprio.
0: Gna gna.
11: Alle stelle.
12: È sabato 17.
0: Sì,
12: vabbè, se bevi di qua e di là, ma chi paga? Che è a Romana o ognuno per conto suo? Paga Marchetti? Quale?
0: Allora, calma innanzitutto.
11: Esatto, io e Marchetti stiamo lavorando per trovare almeno un punto d'incontro. Ora, tutto completamente offerto, non sappiamo se si può fare, ma qualcosina forse sì.
0: Esatto, stiamo spingendo per offrire almeno un goccetto di birra, un primo giro.
11: Marchetti ha proposto un primo giro, vediamo se riusciamo, ma insomma non penso che ci siano problemi.
0: Non per tutti, per tutti, però ecco, ci sarà il modo per accaparrarsi almeno il primo giro.
11: Esatto, allora questa settimana sarà fondamentale, o forse l'inizio della prossima, per dare l'informazione corretta anche su come partecipare.
0: Sì.
11: È la prossima.
0: Ma noi, sì, in teoria sì, però potremmo forse anticipare un pochino. Adesso vediamo.
11: Comunque, l'importante è che voi fissiate la data, sabato 17 ottobre.
0: Esatto.
11: Non prendete impegni e poi vi diciamo tutto, come, quando e perché.
13: Turno di pomeriggio, giro di consegne schifosissimo che farebbe rabbrividi per Corriere più forte del mondo, ma come sempre a noi ci frega un cazzo,
0: ecco.
13: E se sentiamo tutto bloccato.
0: Non fa tutto.

0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
1: Tutto bloccato.
0: Radio Globo.
2: Allora, tutta questa fuffa, no? Che avevano calmierato il prezzo del diesel, alcuni distributori, quindi tutti a fa benzina, all'Eni, eccetera, eccetera, eccetera. Quanto è durato? Quanto è durato? Quanto è durato? 4 giorni, perché? E riaumentare un'altra volta, perché stamattina il governo ha aumentato di nuovo le accise. Noi siamo gli unici che ancora paghiamo ste cazzo d'accise di una guerra che è successa 18 milioni di anni fa. Avete rotto i coglioni! Ecco. Avete rotto i coglioni!
3: Buonasera.
2: Avete rotto i coglioni! Ciao, ciao!
3: Non ho capito che cosa abbiano rotto, però qualcosa di sicuro sì.
4: Il concetto è più o meno chiaro, diciamo. Sì, sì, non è che hanno tolto, è che comunque finiva lo sconto sulle accise e quindi il prezzo del gasolio è tornato a salire nonostante il price cap, quindi questo tetto sì. ai prezzi che aveva messo Eni e poi dopo tutti, quasi tutti gli altri distributori.
3: Ma pure la benzina, non solo il gasolio.
4: No, la benzina mi pare che è rimasta quella, perché è aumentato di 6 centesimi in più, ma pare solo il gasolio, che quindi è passato da 2,19 con il tetto fisso
3: sì.
4: a 2,25, non moltissimo, parliamo di poca roba, però giustamente quello non è un problema di Eni, quello ha messo il tetto massimo, però poi se quella tassa la deve pagare un pochino risale. Non so la benzina se è salita, magari ci facessero sapere loro che stanno fuori.
3: Esatto, esatto, diamo un aggiornamento, perché chi se ne frega del gasolio, solo gli sfigati c'hanno il gasolio.
4: Eccola qua,
3: presente. Lo so, è da volta, è da volta, manichettina.
4: Giorni, poca roba.
3: Sì, c'è tutto questo entusiasmo. Gabriella Marchetti, c'è partita del retromarcia l'altra volta per dire che c'è sarebbe stata sta cosa.
4: Tra l'altro, visto che poi parlavamo tutti questi giorni, no? Chi dopo Eni aveva messo lo stesso questo tetto e quasi tutti si sono allineati.
3: Sì.
4: Io ho trovato un distributore su via di Torbella Monaca che addirittura è andato
3: oltre
4: Eni, perché c'è stato per giorni fino a ieri, perché l'ho visto, ci sono passata, il diesel a 2,18
3: invece di
4: 2,19.
3: Ah, mamma mia.
4: Vabbè, però capito, uno schiaffo proprio al gatto con 6 gambe.
3: Non era il cane una volta?
4: Era il cane?
3: Mezzo lupo, mezzo cane. Vabbè, quella bestia, quella bestia là. No, non parla così. Cioè, non mi puoi confondere il gatto e il cane, lo sai, no?
4: Non parliamo uguali là.
2: Mau.
4: Capirai.
2: Mau.
4: Ormai, gatto addicted.
3: A voglia.
5: Bravo Bruno, che paghi tutto, grazie.
0: Tutto bloccato, torna tra poco
1: su Radio Globo.
0: Wait for me, I'll be back.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
8: Supermercati Tim, i family lavora, di risparmio, di qualità.
9: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
12: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia. Montaggio in

0: escluso i pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
1: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare!
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
2: Sì, ma poi dove sei andato?
1: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
0: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Tutto bloccato. Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
5: Ma tanto alla fine secondo me è tutto un complotto, stanno a fare tutta sta cosa i marchetti alla fine soltanto per far svuotare Roma, perché fare un appuntamento da qualche parte fuori il raccordo, ma esce Roma libera, vanno a cena dei pranzetti lombardini, sono

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: 17, così noi arriveremo.
2: Certo.
1: Al nostro incontro. Un raccordo con questo, così ci fanno largo, noi arriviamo prima.
2: Madonna,
1: di tutti.
2: Stai facendo comunque le prove per la TV, addirittura mi parli con la penna in mano, indicando.
1: Sì.
2: Mamma mia, ragazzi, la Marchetti non si tiene! Non si tiene! E sappiate che qua si stanno stringendo i tempi! Sì. A breve, ragazzi, a breve.
1: Guarda, provo anche i primi piani così di profilo.
2: Di profilo,
1: o così frontale?
2: Ma frontale ormai lo conosco bene, conosco la latitudine. Invece la longitudine.
1: Così, un po' di tre quarti,
2: sì.
1: Alla Lilly Gruber.
2: Sì, alla quinto quarto, proprio.
1: Non è male, buono.
3: Robè, per favore, dato che sei 4:20, butta un occhio alla Caselli, che sicuro se starà a fare un bombone.
2: Guarda, andiamo subito a sincerarci.
4: Eccola là, l'impallata da Bologna.
5: Poche parole chiare e mordenti.
6: Arrivo con lo skiff.

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Ma buonasera.
2: Eccoci qua ragazzi, le 4:24 di martedì 6 ottobre 2026 e addirittura volevano sapere le condizioni là dietro all'assistenza.
1: Tutto bene, tutto, dai, tutto bene. C'ho...
3: Tutto
1: pazzo. Tutto pazzo, sì, c'ho il felpino.
4: Sì, stamattina infatti dicevo direttamente dal letto all'assistenza lei.
1: Tutino. Vabbè, dai.
2: Ma di chi è quel vestito? Di Fratac, di Robin Hood? Che ti sta larghissimo.
1: Robin Hood. Na na na na na na na. Trulla allero.
2: Rulla allero per te.
4: Visitata come sempre.
2: Robin Hood. Allora.
1: Anche a volte. No, comunque, allora, sui social sta girando. Sta matta di Naomi Campbell che. Che insomma si vede tutta l'età che c'ha, no? Perché si è messa al massimo.
2: Stacco così.
4: Ma insomma, cioè, è stata figa per una vita. Sì. Ma che c'ha magari qualche anno in più, lei deve.
2: Appena svegliata la Caselli, stamattina dice: sai che oggi pomeriggio voglio dare addosso a Naomi Campbell. Va bene.
1: Si è messa lì a noleggiare una di quelle bici tipo Lime di sharing, esatto. E con i guanti, a me mi ha sorpreso i guanti, il lattice. E lo spruzzino per disinfettare si è messa a pulire il sellino e il manubrio e tutto.
4: L'hanno massacrata
1: perché insomma il video è diventato virale.
2: Sì.
1: E giustamente, perché vabbè che questa c'ha adesso già le sue maniere erano già diffuse, perché si parlava tempo fa di lei che disinfettasse anche i sedili dell'aereo perché gli faceva schifo.
2: Sì.
1: Insomma, c'ha un po' di semanie.
2: Oh, per quanto avesse disinfettato tutto è diventato virale lo stesso, pensate. Cioè, che forza che ha.
4: Vedi, è un po' una maniaca della pulizia lei.
2: Dei germi.
4: Sì, beh, ce ne stanno tanti, soprattutto quando si ha che fare con queste cose pubbliche.
2: Condivise.
4: Esatto, tipo appunto la bici in sharing o la macchina oppure il treno, aereo. Non sono in pochi quelli che stanno lì a disinfettare. Io addirittura conosco persone che si mettono a ripulire la casa in affitto, la casa vacanze. Qualche pulizia la fa anche nella stanza d'hotel. Sì, i fissatoni, sì.
2: Cioè, allora, tipo tu arrivi in un, che non so, in un B&B, in un hotel, vai a pulire il bagno per
4: magari
2: dire.
4: Magari sì, perché dici sul bagno comunque mi ci appoggio io e lo pulisco. Io. Sì, c'è gente così fissata.
1: Mia mamma, devo dire che mi ha trasmesso un po' questa cosa, però poi.
2: Senti,
1: Mia madre mette la carta stagnola. Mette la carta stagnola sopra i mobiletti, ste cose quando tipo si andava in vacanza.
2: Che ti ridi? Ma come la stagnola? Che fa? Ma perché?
1: È perché così non
2: roba
1: tocca.
2: Di crack. Dai, su. Quella è la bottiglia, si chiama, è un'altra cosa, non confondiamo adesso.
1: Ero piccola, non so se.
2: Tu pensavi che fosse per l'igiene, ma in realtà si dava.
4: Ricordi confusi lei.
2: Il famoso fuoco alle polveri.
4: Mamma mia,
1: lo sai, così non tocca la superficie.
4: Ma cioè lei metteva questa stagnola e ci poggiava sopra le sue cose, che ne so, il beauty case, le cose.
1: Comodino
4: dipende pure
1: anche.
4: Dove andavate in vacanza, perché certo se vai al motel dici non l'hanno pulita bene, se vai al 5 stelle luxury uno non si mette lì con la carta stagnola. Spero.
1: Beh, ovunque.
4: Così, una fissazione.
2: Ma roba da matti, non avevano nemmeno contezza di dove fossero, tipo in quale struttura, così magari avete pure occupato una casa insieme alla tua famiglia, ogni tanto così entriamo dentro, stiamo là, ricordiamo sempre il grande racconto del parcheggio in inverno, loro dentro al camper col papà Caselli che tornava, non papà Castoro, che tornava con la legna.
1: E intanto mia madre metteva la stagnola in giro.
2: Esatto, per spaventare gli animali, no? Perché a volte hanno paura.
1: I corvi anche.
4: Io più la conosco e più voglio conoscere i genitori.
2: Ma scherzi?
4: Cioè è proprio una catena.
2: Allora, io andrei per step, prima il fratello.
1: Sì.
2: Che c'ha il nome della macchina, se non erro.
1: Iari. Sì, è brandizzato.
4: È ibrido.
1: No, è
2: De Bosco e De Riviera?
1: No. Incredibilmente no, non è incredibilmente.
2: Non infangare la tua famiglia, che già ci ha avuto tanta pazienza. Comunque, quindi, ecco, gente esagerata, stile Naomi Campbell, che sta in giro a disinfettare tutto.
4: Sì. C'è gente che si porta dietro veramente non solo la mucchina, quella vabbè in borsa, bene che ce l'abbiamo tutti,
2: ma
4: si porta dietro proprio i detersivi,
2: I detersivi?
4: Sì, i detersivi. Ah. Lo sgrassatore, queste cose qua. Ma gente anche in ufficio lo fa. Te ti è mai capitato?
2: Ah, aspetta, c'era a Dimensione Suono Soft. Quando andavo le prime volte ad assistere un caro amico che lavorava là, e questo, quando iniziava il turno, stava lì. Con sto spruzzino sulla tastiera del computer, sul microfono, stava sempre tutto a disinfettare. Robe che ci imponevano anche a 3-4 anni fa, tipo all'altro studio. Perché sotto COVID.
4: Stavo là, sotto COVID è un'altra cosa.
2: Che non mi ci sono messo mai minimamente. Anzi, ringrazio la Coletti per averlo fatto sempre al posto mio.
4: Mamma mia.
2: Ma ti pare che mi metta a pulire? Mi devi pagare in più per pulire. Vabbè, mica è competenza di uno speaker.
4: Ma quella è una cosa di convivenza. Si faceva anche in palestra quando c'era il COVID. Giustamente facevi l'allenamento sulla panca, disinfettavi e poi
2: chi besestra proprio, figurati. Andiamo così a fare un giro con gli ascoltatori alle 4:30 per capire se magari sia solo una piccola malattia o deviazione mentale dei Naomi Campbell o di pochi altri, oppure se magari effettivamente questo grande terrore di germi e contorni sia un problema reale.

0: ma non è la sola fissata. Non ricordo se J-Lo o Mariah Carey, si diceva che quando viaggiava per le tournée lei si portava tanti WC, tanti quanti erano i suoi alberghi, perché lei voleva il WC nuovo dove nessuno si fosse poggiato nei suoi pernottamenti.
1: Mario, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a mavare la capoccia su raccordo. Andiamo a treni!
2: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli dava la palla, o squalo gli ha rivoltato.
1: Andiamo a sta tutta bloccata, figa patici!
3: Per lavoro fa schifo! La macchina si è rotta! Le bollette sono arrivate tutte insieme! Non ce ne frega un c***o, comincia tutto bloccato!
4: Stai ascoltando
5: Tutto Bloccato.
6: Mi hanno fermato le guardie per mandare questo messaggio del
5: piano. On Radio Globo.
7: Ma Caselli, ma che c'è qui in madre? La moglie di Pablo Escobar.
8: Sono andato in vacanza a Quarticciola allora.
9: Benvenuti a Super Crack. In questa puntata di oggi, Ileana e la Stagnola.
10: Che meraviglia ragazzi, è un'enciclopedia di vita questo programma ed è un piacere stare qui con voi dal lunedì al venerdì, ve lo ricordiamo, dalle 4 alle 7, in questo caso siamo a martedì 6 ottobre 2026, sono le 16.35. Oh, vi ricordiamo il 17 ottobre, abbiamo scelto la data, signori, segnatevi la data perché ci incontreremo. Vogliamo già dare una mezza indicazione temporale per l'orario?
11: Se può fare.
10: Non preciso, ma...
11: Non preciso, allora è pomeriggio.

0: Esatto, poi quindi... potete andare tranquillamente al compleanno, esatto, a cena fuori, quello che vi pare, se andate pure mezzi imbriachi. E poi
1: Tardo pomeriggio.
0: Così fate in tempo prima, anzi, ruffianatevi con le vostre signore, con le vostre mogli, compagni, quello che è, scappate di casa, che vi ritrovate lì così a passeggiare tra un corridoio e una stanza. Non lo so. Mettetevi d'accordo, dice, anticipate, prima andate magari al famoso centro commerciale.
1: Ma magari vengono anche tante donne.
0: Prima però, sai, per un compromesso.
1: Ah, sì.
0: Perché dice, no, siamo da fare, dobbiamo passare la cosa, la Merlin, dobbiamo comprare quelle, le tende. Prima anticipate e poi verso...
1: Sì, qua... no... Tardo pomeriggio, dai.
2: Il 17 devono venire pure i genitori da Caselli, per forza. Oh.
0: Probabile, adesso riusciamo.
1: Tanto è sabato, magari da Bologna si riescono a organizzare.
0: Sì. Capirà la via se perdi stazione. Pensa ai genitori, non arrivano. Borgo Panigale, già ci fermiamo, non ce la facciamo. Guarda, qui ci fermiamo qua.
3: Oh, io ve lo dico. Fammi i bravi che a Torvagliani da Sempia Radio Globo. Giro il furgone e riporto tutto indietro, Io ho avvertito.
0: Beh, ragazzi, perché non dovrebbe prendere?
1: No,
0: adesso?
1: Comunque prende, io confermo. Ho sentito sempre a Torvagliani.
2: Non ce segrete, Ma proprio nel weekend che io sto in Spagna.
0: No.
2: Che balordo!
0: Ho capito. Tanto, e fai.
1: Vabbè, è andata così. Però magari se vi presentate in tanti,
0: ecco,
1: noi possiamo rifarlo questo. Sì. Diciamo che questo del 17 è una prova. Vogliamo vedere come va.
0: Dai. Allora, 06 8928 996, questo è il numero da fare, signore e signori. Andiamo da Elisa. Benvenuta a Radio Globo.
4: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Buonasera.
4: Allora, io vado in giro con alcol, guanti e Scottex, tagliato a pezzi.
1: Maniaca anche tu della pulizia, quindi.
4: E vi dirò di più, quando esco porto anche quell'aggeggio per fare la pipì in piedi.
1: Ah,
0: non c'è
1: la coppetta?
0: Mm-hmm. Cioè, tipo quelli, sembra un imbutino,
1: sì,
0: no?
1: Un cunetto, sì.
4: Certo, in borsa.
0: In borsa. Perché... ma che sta dentro una plastichina, dentro qualcosa, o ce lo rimetti bagnato?
4: Sta dentro un porno.
0: Sì,
4: sta dentro un oggetto in plastica. Tutto piegato, igienico e pulito.
0: Ma che vuol dire che esci con alcol e Scottex quando vai in vacanza o in genere proprio?
4: Ovunque, a mucchina, bottigliette, ovunque.
0: No, ma dico, esatto, cioè non necessariamente quando vai in una struttura ricettiva, anche così, se devi girare un weekend.
4: E lavo le mani con l'alcol.
0: Certo, già, capirai, c'avrai le mani di carta vetrata, c'avrei.
1: Sì, ma in borsa.
0: Non c'è più le impronte digitali, signora Elisa, qua. Ma tutto questo perché hai paura di contaminarti con qualcosa, di che cosa?
4: Di tutto. Sotto Covid lavo le mani con la candeggina, acqua e candeggina.
1: Ma è da là che ti è presa questa fissa, Elisa, o
4: sì,
1: ce l'avevi
4: da lì,
1: prima?
4: Da lì.
0: Prima non ce l'avevi sta fissa?
4: No. Dopo è subentrato il tutto.
0: Capirai, immagino, tu sarai una di quelle con quattro mascherine una sopra l'altra.
4: Se poco esce la peste, pure con quelle.
0: Ah, giusto, perché adesso c'è l'allarme peste, non ce la faccio. Io ve lo dico, sto giro, esatto, non dico altro. Ecco, basta, ho detto tutto. Giorgia, vai.
5: Sì, ciao, buonasera a tutti.
1: Ciao Gio.
5: Io sono una zia che è malata, sempre stata fissata per la pulizia, l'acari. Da bambina, davanti alla porta di casa, ci faceva levare le scarpe, tipo giapponesi, e ci faceva mettere le pattine, quelle di lana, quelle che camminavi e lucidavi il pavimento.
0: Certo.
5: Roba che se rompevi un menisco a 10 anni.
1: Tipo il maestro Miyagi, metti la cera, togli la cera con le pattine.
5: Sì, brava, però solo che c'avevi ai piedi, pure d'estate, un callo della Madonna,
0: certo.
5: Perché c'avevi i sandaletti e quindi...
1: Quello è il livello dovevi... pro. Perché in tanti le fanno mettere le pantofole all'ingresso per non portare lo sporco da fuori. Tua zia proprio anche per farti fare una sorta di robottino dentro casa e pulire.
5: Certo, poi mi regalava i soldi, mi regalava tipo 5.000 lire, vabbè, fatto il lavoro tuo. Ma veramente,
0: E tu ti prostravi, a questo, cioè vendevi la tua dignità per 5.000 lire, perché eri piccola, giustamente.
5: 5.000 lire a 8 anni erano tanta roba.
0: Ma scherzi, ci comprai due macchine. Ma ragazzi, non esageriamo, capito? Capito? Quindi non è solo... No, mi campa.
6: Chiamalo 06 8928 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo molto variabile nel Lazio nelle prossime ore, con nuvole che vanno e vengono, la possibilità anche di qualche piovasco, anche se come precipitazioni prevediamo fenomeni però più sporadici di breve durata, quindi nulla di eccezionale. E domani tutto sommato giornata discreta, sempre con un po' di nuvole ma con bassa probabilità di pioggia. Torneranno invece piogge più diffuse nella giornata di giovedì. Come temperature e valori non oltre i 23-24 gradi, ma domani grazie a un po' di scirocco riguadagneremo 1-2 gradi. Dettagli con Trebi Meteo.
6: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
8: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
13: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
14: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1° novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
6: Tutto bloccato.
15: Sponsored by.
16: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
19: Allora, io vado in giro con alcol, guanti e Scottex. Tagliato a pezzi.
1: Maniaca anche tu della pulizia, quindi.
19: E vi dirò di più, quando esco porto anche quell'aggeggio per fare la pipì in piedi.
1: Ah,
0: non c'è
1: la coppetta?
0: Mm-hmm. Cioè, tipo quelli, sembra un imbutino,
1: sì.
0: No?
1: Un conetto, sì.
19: Certo,
1: sì.
19: Certo, in borsa.
0: In borsa. Perché... Ma che sta dentro una plastichina, dentro qualcosa, o ce lo rimetti bagnato?
19: Porta un porno. No,
0: sì,
19: sta dentro un oggetto in plastica. Tutto piegato, igienico e pulito.
0: Capirai, immagino, tu sarai una di quelle con 4 mascherine una sopra l'altra.
19: Se poco poco esce la peste, pure con quelle.
0: Ah, giusto, perché adesso.

0: Radio Globo.
1: Io la signora farebbe venire sul cantiere, farebbe. Soprattutto dopo che abbiamo levato la tazza, vedi la gente che cacca dentro i bus da monnezza senza sandeva buttato. Dai signor, ma fa brava va.
2: Quest'estate sono nato in Puglia, a una casa in affitto, porca mignotta. C'è stava il telecomando dalla televisione che ci stavano attaccati i pezzi di pomodoro. Cioè no, dai, insomma, quando è così fate schifo.
3: Il Covid ha fatto più vittime mentali che fisiche.
4: Oh, sai che puzza di piscio dentro qua a borsa?
5: No!
6: Se porti in buto per rubare servino al ristorante, così lo mettete dentro la boraccia termica e se lo porta via.
7: Tutte queste cose asettiche pulite, ma dove cazzo andate, porco due.
8: Vabbè. Tutto bloccato.
9: Muto.
8: On Radio Globo.
9: Perché era lanciato, ero detto eccola, Poi ho visto tipo meteorite che si avvicinava, io con la mazza da baseball, boom!
10: Via.
9: E via. Allora ragazzi, le 4 e tre quarti di martedì 6 ottobre 2026. Chissà com'è la situazione là fuori, chissà se sta piovendo o meno, perché noi lo ricordiamo, siamo qui a Las Vegas, Cioè sempre illuminato, illuminatissimo, non ci rendiamo conto.
10: No, è un non luogo questo studio, non abbiamo finestre, non abbiamo nulla, però ci siete voi là fuori che ci potete aggiornare non solo sul traffico ma anche sul tempo, perché abbiamo iniziato, ci eravamo lasciati una mezz'oretta fa che aveva iniziato a piovere.
9: Chissà. Allora io, cara discendente di Enzo Biagi, non ce la faccio, togli quella penna, ti prego, perché veramente mi sembra un misto tra porro.
10: Ma comunque in realtà sta cosa della penna è molto più semplice di quello che sembra, cioè non è un vezzo estetico in attesa della TV, è che io devo sempre maneggiare qualcosa, non so se ti sei reso conto che prima lo facevo con gli anelli. Io ho qua 4
9: la signora degli anelli.
10: Adesso invece da ieri c'è questa penna, è molto più pratica e quindi la maneggio. È una questione di ansia, credo.
9: Sì.
10: Tu non hai un qualcosa di.
9: Mi sono finite le mani, come vedi.
10: In generale, qua.
9: Faccio firme a rota proprio.
10: Vedi?
9: Sì, firmo, che è una meraviglia.
10: Infatti, tanti, ad esempio, quando stanno tanti in ufficio o a casa, quando stanno al telefono, fanno i disegnini sul foglio.
9: È vero.
10: Ci sono tante di queste piccole nevrosi che sono fatte un po' per contenere. Un'ansia o comunque agitazione, non lo so.
9: Pensavo mi dicessi che tanti contratti sono stati firmati a nome mio, perché insomma firmando. A parte, ricordiamo sempre che abbiamo tra gli ascoltatori, abbiamo Mirchetto che è l'ultimo ad aver fatto il tatuaggio di Tutto Bloccato. Ma non solo, e ha anche le nostre firme tatuate.
10: Poveraccio, tra l'altro, perché voglio dire, tu scrivi un po' meglio di me. Io ho una grafia terribile. Questo c'ha il nome in stampatello scritto da me e la firma mia, che è veramente qualcosa di osceno.
9: Grazie a Dio, appunto, è tipo traduzione la tua, perché se no non
10: si capiva.
9: Sarebbe capito il significato. C'è un gruppo, un team che sta studiando le viste, lo sentiamo di meno adesso, perché è stato rapito come nei film americani, adesso è con la CIA e con altri esperti, ovviamente paleontologi, antropologi, e stanno studiando il braccio di Mirchetto.
10: Cioè, per decifrare la
9: tua firma.
10: Grafia.
11: Comincia Tutto Bloccato!
12: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è Tutto Bloccato in onda.
13: Stai ascoltando
8: Tutto Bloccato on Radio Globo.
14: La notizia di oggi non è delle migliori. Qui in Germania tutti i giovani dovranno essere visitati per vedere se sono potenzialmente arruolabili. Qua si parla di far fare le visite mediche obbligatorie a chi è nato nel 2008. Questo, ragazzi, è veramente sconvolgente. Immaginatevi un giovane che studia e che da un momento all'altro deve lasciare i libri di scuola e andare a farsi questa visita medica. Ma si deve chiedere un po' perché lo sto facendo, perché sta capitando a me, perché proprio oggi. Ma se uno si rifiuta di fare la visita medica, che cosa succede? Va in prigione? Ti vengono a prendere a casa? No, perché sarebbe veramente preoccupante questa situazione, ragazzi. Cioè, noi siamo in Europa, siamo in democrazia, siamo in libertà, eppure ci sono degli obblighi che stanno iniziando a venire fuori e questo è molto preoccupante.
9: Allora, c'è della tensione, della paura da parte di questo ragazzo, un giovane italiano che però...
10: Sì, non so se vive lì o se sta qua.
9: Credo di sì.
10: Comunque ho controllato, questa cosa è vera, praticamente quest'anno per i nati nel 2008 in Germania c'è l'obbligo di presentarsi alla visita della leva. Poi la leva resta volontaria, quindi non è che sono obbligati ovviamente ad arruolarsi,
9: però
10: in caso di necessità, se sono sotto organico i militari, vanno a chiamare quelli che hanno fatto la visita. Sì.
9: Ma adesso non so se dobbiamo avere la stessa paura oppure insomma la stessa esigenza, considerando che stiamo sempre nell'Unione Europea, credo forse proprio di sì. Però in quel caso tutti, uomini e donne indistintamente,
10: certo.
9: Non cominciamo a fare io
10: c'ho da... No, ma poi tra l'altro adesso questa cosa della visita c'è in Germania, non c'è in Italia, però se non sbaglio anche in Italia comunque ogni anno i nomi di quelli che insomma sono arruolabili li inseriscono comunque in un elenco,
9: Sì.
10: Sempre per lo stesso motivo, perché in caso di emergenza, laddove ce ne fosse il bisogno, perché i volontari non bastano, vanno a chiamare gli arruolabili.
9: Ecco, quanto indietro vanno? Così, giusto per capire un attimo, non penso che un vecchio come me possa essere utile.
10: Sono sempre quelli degli ultimi anni che compiono la maggiore età nell'ultimo anno, quindi andando a ritroso non so se firmeranno a 25-26 anni, quanti
9: allora,
10: ne servono?
9: Ho cambiato idea magicamente sulla cittadinanza. Hai visto che ci vogliono 10 anni per la cittadinanza?
10: Sì.
9: Così. A tutti quelli che arrivano qua, anche clandestini, quindi non hanno i documenti a posto, date subito la cittadinanza. In genere sono giovani e quindi arruolabili. E vai! Di conflitto! Via, partiamo tutti! Guarda un po'.
10: Mi
9: vieni come invasore! No. Non potresti nemmeno starci, almeno dimostri la fedeltà alla nazione!
10: Ma guarda invasore!
9: Invasore sì, non c'hai i documenti, non ci devi stare, guarda
10: siamo
9: un po'.
10: Siamo tutti cittadini del mondo.
9: Sì.
10: Ma certo.
9: Valla a dire ai nostri bisnonni che sono morti a 17 anni per difendere i nostri confini. Valla a dire ai nostri nonni che lo stesso hanno combattuto contro invasori.
10: Siamo in un mondo globalizzato.
9: Ma appunto.
10: La globalizzazione prevede anche questo.
9: Che
10: tu possa andare ovunque.
9: Che se ne vada al cesso la globalizzazione maledetta. Dov'è il guadagno? Dov'è stato il guadagno? Via, via, cittadinanza a tutti, forza! Da domani, la roba veloce!
8: Su Radio Globo è tutto bloccato.

0: Buonasera Roberti.
1: Buonasera.
0: Che mi sono perso questi tre quarti di ora? Perché io sono uscito adesso dal medico che mi fa male la spalla destra. Che mi sono perso? Ma hai trovato sto posto, Roberto? Fammi sapere dove sta, ma troppo lontano, eh? Troppo lontano da Giardini di Corcore. Però mi raccomando, io più di 1,70 non pago la Peroni, Roberto. Ah, scusa, vieni a Lin, paga lui. Va bene, Roberto, dai, va bene. Però basta che mi fai sapere dove sta posto. Più vicino a me, eh?
2: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
3: La notizia di oggi non è delle migliori. Qui in Germania tutti i giovani dovranno essere visitati per vedere se sono potenzialmente arruolabili.
4: Ma una curiosità, ma questo che parla chi è? Dopo Gigio?
5: Ma chi si incula, me dassero vilipendi a bandiera, alto tradimento. Ma io una guerra pica sì loro col cazzo che la faccio.
6: Ma io mi sono visto dei video su Instagram che in Ucraina vanno a prendere i ragazzi a casa a portarli al fronte, li piano, poi una volta li mettono sul pullman, li ammanettano uno all'altro con gli altri militari, li portano al fronte. State proprio malati con queste guerre, oh.
7: Mettete il militare obbligatorio, che se no questi ragazzi stanno a diventare una massa di rincoglioniti.
8: Senti, in caso di necessità, vanno più a questo che parla, dico fermate. Quando cazzo va, già si sente.
9: Ma ti immagini se chiamano quelli di 18-20 anni adesso, con la pochette vanno in guerra. Traffic News.
10: Il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti vari tipi confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
11: Andiamo ad agevolare il traffico. Partiamo dal raccordo anulare, maggiori difficoltà in carreggiata interna in fila, si sta in fila tra Cassia Bis, Veientana e Salaria e tra Nomentana e Prenestina. Code anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e Viappia. Lavori di notte al ponte dell'Industria, chiuso fino al 30 ottobre in fascia oraria compresa tra le 22 e le 5:30, chiusa anche via del Porto Fluviale tra Viale delle Conce e Via della Riva Ostiense. Deviazioni per il trasporto pubblico. Prorogati fino al 15 ottobre i lavori a sottopasso che dalla Flaminia porta verso Viale di Tor di Quinto, lavori che comportano la chiusura di notte tra le 21 e le 6. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
12: Qui tutto libero, tutto regolare.
13: Ma batta no, fa.
14: Guarda l'angenziale, sta cammina manca a calci in culo.
15: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente portate sfida.
16: Mi so bloccato pure io.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
8: Oh Rubè, io sto a venire a lavorare a Piazza Vescovio, eh. Tra un pochetto cambio lavoro, vengo lì, ma tu abiti a quei vizi, eh?
1: Così ti becco. A parte che sto trasmettendo, sto qua via Boccanelli, sto sulla Salaria, non c'entra niente adesso Piazza Vescovio. Sì, qui vicino, eh.
11: No, vabbè, ma tu frequenti Piazza Vescovio.
1: Sì, come no.
11: Lui
1: come
11: dice
1: no.
11: Lavorando là, magari ti becca.
1: Io appena uscito da qui ci passo, quindi vediamo.
11: Ma poi sembra una minaccia. Che ti deve fare?
1: Oddio,
11: se ti incontra?
1: Una minaccia. Entra dentro, però.
11: Mamma mia.
1: So protetto. Capirai. Fanno da pare. No, ma non credo fosse minaccioso, dai.
2: Tutto bloccato. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
17: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
18: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30 Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
19: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! gol! Un risultato scontatissimo!
20: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
21: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
20: è Essentra.
21: Se la bolletta è semplice da leggere,
20: è Essentra.
21: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
20: è Essentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
21: L'energia in famiglia
20: è Essentra. Vai su Essentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
22: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
23: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
24: Radio Globo ti riempie il carrello.
25: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
24: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
25: Scopri come su radioglobo.it.
26: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
27: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
28: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
24: Tutto bloccato.
29: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
30: Scopri KGM da Magi Auto.
29: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
30: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
29: E affronti il traffico con un sorriso.
30: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
29: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
24: In FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
31: Globo TV.
1: Le 17:03 minuti di martedì 6 ottobre 2026. Buon pomeriggio signore e signori, buona serata, buon tutto, buona vita. Se volete altre due ore di tutto bloccato.
32: Ma quale tutto bloccato? A Pontina libera. Ecco, ho parlato troppo presto. Ma che è successo? Sono fermati tutti qua, tua Pontina, mannaggia.

0: finisce mai! La giornata non finisce mai, capo! I soldi è corto! La giornata è lunga, capo!
1: E poi si accorceranno le giornate a breve. Quando è che cambia l'ora? A fine mese?
2: Il 23, 24?
1: Sì.
2: Pare sia l'ultima volta.
1: Sì. Allora, io da quando c'ho, tipo, che ho memoria in questa, su questa terra, che stiamo pensando che è l'ultima volta, sempre.
2: No, forse stavolta ci siamo, ma speriamo, dai, ma che serve quest'ora legale, questa risposta?
1: Oh, dai, sì, ma quale preferiresti? L'ora legale o l'ora solare?
2: No, quella che abbiamo adesso, solare.
1: Questa, sì. No, questa adesso
2: questa
1: è legale.
2: Legale.
1: Sì. Quindi
2: preferiresti
1: questa qui?
2: Sì, sì, tutta la vita.
1: Anche se sai che è un artificio, che te frega.
2: Ma che me frega? Frega.
1: Facciamo diventare normale.
2: Costruzione,
1: è
2: tempo.
1: Vero. Anche questo è vero. Questa.
2: Frega.
1: Ma sia nella storia, quindi la secolarizzazione, ti ha dato un bel mestiere, ovviamente, quello lo ricordiamo.
2: Sì, sì.
1: Ma poi anche la suddivisione delle ore. È una cosa che ci limita. Anche il fatto dei compleanni, no? C'è chi si offende perché non mi fai auguri del compleanno.
2: Ecco.
1: Compleanno è terribile, il compleanno è terribile.
2: Certo.
1: È una cosa che, no, auguri, non è vero, auguri di che? È un conto alla rovescia.
2: È tutto arbitrario, adesso se noi fossimo nati con la consapevolezza che le giornate magari invece che 20 di 24 ore erano di 22, ci organizzavamo su 22 ore.
1: Vero. Guarda la Caselli che intanto mi si è impallata come Andreotti. Capirai, adesso ha ragione. Oh, ma che c'è ritardo satellitare oggi con l'assistenza, no? Perché mi...
2: Arriva dopo.
1: Ti sblocchi dopo.
3: Vero, sì, sì. Vabbè, ma si vede che secondo me è perché l'antiproiettile che ha messo.
1: L'antiproiettile?
3: Sì. È antiproiettile sto vetro. Sì,
2: questo
3: sì,
2: vetro
3: ma...
2: che ci separa.
3: Me l'ha detto prima Tommy.
1: Ma è antiproiettile davvero?
3: Secondo me sì. Cioè,
1: ma secondo me è un conto.
2: No, sembra che lavora in gioielleria.
3: C'ho ragione.
1: Hanno il campanello per parlare con la Caselli là.
2: Non lo so. C'è pure l'armadietto, prima di entrare devi posare.
1: Sì, esatto, tutti
2: gli oggetti metallici,
1: gli spicci, roba del genere.
3: Sì. Dai,
1: facciamo finta di niente. Io non t'ho mai nominato. Adesso vengo là, quando ti è scesa, poi ci risentiamo.
2: Esatto,
1: ci risentiamo.
2: Perché questo è l'orario peggiore per
1: me. A proposito di scesa, dalla collina Fleming!
4: Ma la domanda è: l'avvocato Fredella dov'è?
5: Yes!
6: Ma se uno si è lavato le mutande con la firma.

0: questa sera è l'età dei minori di anni 25.
1: E avevo ammanettato un'amica.
2: Baci per latti.
3: This is Tutto Bloccato Radio Globo.
4: L'avvocato Livia Fredella, bentornata!
5: Evviva, evviva ragazzi, in questa giornata uggiosa.
4: Giusa, lo sapevo.
5: Finalmente autunnale.
6: Ecco, non aspettava altro. Due gocce ha tirato fuori già il Barbour. Settimana prossima arriva col Montgomery.
5: Esatto.
6: È già pronta lei, è già pronta.
5: Vedo l'ora, quanto mi piace.
4: Capirai. Ecco, pensa se eri come la Caselli, se fossi stata come la Caselli, che invece lei ha lo stesso clima tutto l'anno.
5: Sì. Cioè, esatto. Oggi, sempre inverno per lei.
4: Oggi sta col felpone dell'IP. ma ieri stava invece con un cappotto che sembrava veramente quello del pianista.
5: Marrone.
4: Non sparate! Così, così. Quindi.
5: Vabbè, ma lei perché è freddolosa?
4: Ah, ce l'hai! Capirai.
6: Vabbè, ma quello è un capospalla per lei. Tutto l'anno.
4: Madonna.
5: Sì, pure in spiaggia ce l'ha.
4: Infatti c'ha le alghe attaccate ancora. Una lavata la potremmo anche dare.
6: Asciuga con quello, mica col telo da mare.
4: Oh, tra l'altro ovviamente come sapete, no, l'appuntamento con la Fredella si cazzeggia, però insomma a volte si possono anche a volte sempre, se volete, si possono anche porre dei quesiti di materia a sfondo legale, no?
6: Ah, certo. Sì, lei okay. Qua quando viene qua è pro bono. Sì, sì, sì.
4: Molto,
6: sì.
4: Molto probabile.
5: La parcella poi la mando a piani alti.
6: Ah, ok, va bene.
5: Quindi fatevi sotto, ragazzi. Approfittate.
4: Ecco, e quindi stavolta ce l'ho io la
6: domanda per la Fredella.
4: La domanda per la Fredella.
5: Ah,
4: la domanda
5: si accolla.
4: Fredella. Ma
5: sì,
4: sotto sta camicia marrone invece, da Robin Hood, che cosa?
5: No, non è vero. Niente.
6: Gioiellata.
4: Oh!
5: Gioielli, intanto la fortuna di essere un po', no, una tavola da surf che ti puoi permettere.
6: Sì,
5: di...
6: Io questo te lo invidio perché lo so, ci sono alcune cose che col seno grande non puoi portare.
5: Esatto.
4: Tipo?
6: Tipo, che ne so, gli abiti scollati dietro sulla schiena che vanno indossati senza reggiseno e non li puoi portare.
5: Ma anche banalmente una camicetta sbottonata fino a qua.
6: Fino alla pancia.
5: Io la posso portare perché tanto c'è. Non c'è un infrattezzo.
4: Ah, ok. Certo.
6: Le cose sbottonate larghe.
4: Comunque era una finta, ovviamente. Non era questa la domanda. Ce l'ho molto più seria. Ma tanto abbiamo tempo, ragazzi, perché ci godiamo la Fredella come al solito. Tutta un'ora! Tutta un'ora! E tutto a 99 centesimi.
7: Scusate, non so se adesso è il momento o no, ma voi fate spesso queste domande tossiche, che fate così. Io stavo a fare mente locale prima, e mentre facevo mente locale dicevo, ma che cazzo vuol dire mente locale? Ci avete una risposta?
4: Ma lo sai che già se l'era posta la Caselli?
8: Sì, come l'abbiamo fatta? Perché praticamente tu fai mente locale perché porti tutto a quel locale del tuo cervello.
4: Non era così però la motivazione che ti eri data quella volta.
8: E com'era?
4: Cioè, se uno preferisce il pub, quindi fa mente pub.
8: È vero.
5: Era più sofisticata così.
8: Questa
5: mi è piaciuta, sembrava quasi scientifica.
4: Sì. Ma oggi devi sapere che la Caselli, non so se eri all'ascolto, Fredella, prima o eri a parlare con i tuoi clienti, raccontava, no, di queste delle fissate delle pulizie. Dice che la mamma quando andavano in giro metteva la stagnola. Ma la stagnola, secondo me, la usa con altri fini.
8: Per i bigodini anche.
4: Sì.
5: Sì. I bigodini. Vediamo i bigodini. No, Lea, andiamo, va.
4: I bigattini.
9: Ma come ce l'ha bella la Fredella?
4: Quanto è bella la Fredella, dove mi inginocchierò. Ragazzi, oggi siamo di una grinta incredibile. E tutto non è grazie a noi, ma soprattutto a voi. Al popolo di

0: Sono le 17.14 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Oh, ma quanto se taglia la fredella tutto bloccato, eh? Senti come ride. Sozza.

0: Era meraviglioso. Non sapevo nemmeno come funzionasse, infatti, ero molto emozionata.
1: Fallo
0: la trombetta
1: per la fratella.
2: Raga, io voglio fare una domanda, sì. Ma perché ho visto l'intervista sulla Rai è tutta bella composta e quando sta Radio Globo tutto bloccato mi sembra una sfasciona di Trastevere? Perché?
0: Allora, te lo dico subito, ecco. Perché io mi trasformo in Nanna Re quando arrivo qua?
1: Pensate perché? Che sta capando le puntarelle praticamente, sta pulendo.
0: Esatto. Dovete sapere, cari ascoltatori, che io sono venuta qui sì. con almeno una decina di pali superi, sì. No? Allora, te lo dico subito, ecco. Perché io mi trasformo in Nanna Re quando arrivo qua?
1: Pensate perché? Che sta capando le puntarelle praticamente, sta pulendo.
0: Esatto. Dovete sapere, cari ascoltatori, che io sono venuta qui sì. con almeno una decina di pali superi.

0: no, no, assolutamente non ti fermare mai, non ti fermare mai, non stare dietro a sta gente, perché giustamente, come tutte le persone, appena escono dal lavoro oppure da un'istituzionalità come può essere la RAI, vengono in un raduno di amici, e ovviamente parlano come magnano, siccome la Fredella poraccia magna del merda.
1: Esatto, che ci riesca, parlo del merda.
0: Quindi non rompete,
2: strano che la Caselli ha risposto subito, di solito quando io fate una domanda se sente la vocina di sotto che fa si prega di tornare indietro e depositare gli oggetti metallici nell'apposita cassettiera, grazie.
1: La Caselli c'ha Internet Explorer nel cervello.
0: Oh, glielo scrive il campo minato, tutto.
3: Mamma mia, che stile avvocato. C'ho la panda van, però comunque ho vestito da operaio, sono sceso, appena arrivato avvocato, mi sono cambiato, mi sono messo il pantalone caruccio, la camicetta e sto ripartito, perché per forza quando ascolti l'avvocato deve essere così.
0: Ma certo ragazzi, certo.
4: Sempre un po' di stile, certo. Quello che poi dicevamo anche le scorse puntate, parlando dei circolari.
0: Sì.
4: È bello avere un po' comunque di stile, essere eleganti.
1: Che scherzi.
4: Stitutati che vanno in giro, tutti stitutati. Ma levatevi statute e mettete la camicia.
0: Oh. Ah, pensi che mi sono portato la camicia, ma non ho fatto in tempo a cambiarmi perché ho preparato il programma fino all'ultimo e quindi sono rimasto, perdonami, con una t-shirt.
1: Ti volevi mettere
4: comunque
1: la camicia,
4: bel pantalone, la cinta, quindi comunque ci sta. Roberto è sempre comunque molto elegante.
0: Perché c'era la preparazione, c'è tutto, capito? C'è la preparazione. No, non era una mossa dello scorpione, era fatto vedere che c'era anche un mocassino.
4: Ha fatto una mossa tipo Carla Fracci.
0: Carla Fracci come faccio?
1: Infatti occhio a farle. Perché anche... ti ricordo che c'hai due viti.
0: Due? Sette? C'ho Leroy Merlin sulla destra. Esatto, esattamente. Oh, allora 06 89 28 996. Andiamo al telefono, ma andiamo a sentire chi diavolo c'è. Chi diavolo c'è? Luca!
5: Pronto? Ciao, buonasera.
1: Salute.
0: Buonasera Luca,
1: ciao.
0: Prego.
5: Ciao, ciao, ciao. Io avrei una domanda per l'avvocato Fratella.
0: Sì.
5: Ho un piccolo problemino, nel senso che con l'ama, ovvero che spesso succede, molto spesso, che la spazzatura non la ritirano.
0: Ah, mai sentita sta storia?
5: Io faccio tutte le volte foto e segnalazioni, Cioè, non so quante segnalazioni avrò fatto, ho perso il conto, ma ovviamente non succede mai nulla. In questi casi, che cosa si potrebbe fare?
4: Esattamente, purtroppo, caro Luca, quello che stai facendo,
0: caro
4: tu
0: Furio.
4: Sei nel comune di Roma, immagino, giusto?
5: Esatto, esatto.
4: Qui tu le segnalazioni, certo, ci mancherebbe. Tu addirittura devi sapere che in alcune zone di Roma ci sono anche le telecamere che riprendono chi getta male la spazzatura in un secchio piuttosto che in un altro. Comunque, caro Luca, tu fai bene a fare queste segnalazioni, non demordere, perché vedrai che chi la dura la vince. Però nel frattempo Atari ha dei pagà.
1: Ecco, sì, infatti quello è sempre
5: quello è il problema. La spazzatura aumenta a caso.
4: Esatto. Tu segnala che poi fa tutto buono.
1: Però c'ha ragione, sta cosa è una rosicata, perché non ritirano la spazzatura e noi siamo obbligati a pagare la Atari. Poi se poco in un condominio qualcuno si sbaglia a fare la differenziata e te beccano la multa da pagare.
4: Beh, però puoi fare ricorso. Se ad esempio questo utente, Luca, ha fatto queste segnalazioni, quindi ha già generato un po' di incartamenti e quindi ha dei precedenti, se lui non paga la Tari e poi fa ricorso depositando tutto quello che aveva già segnalato prima, la Tari allora in quel caso magari non la deve.
1: Guardiamo i ricorsi che arrivano.
0: Giusto, i corsi e ricorsi della storia.
4: Corsi e ricorsi della Monnezza.
1: Da stasera tutti a fotografare a Mondezza.
4: Sì.
0: Allora 06 89 28 996, c'è anche Laura. Benvenuta a Radio Globo, Laura.
6: Benvenuta, posso fare una domanda all'avvocato?
4: Certo.
6: Allora, una curiosità. Io sabato scorso sono andata a vedere una macchina vicino casa e non mi sono accorta io pensavo che la concessionaria chiudesse alle 8. Comunque una grossa concessionaria.
0: Sì.
6: E stavo in giro col cagnolino, portavo a lui e a un certo punto alle 7:10 vado per andare via e mi trovo chiusa nella concessionaria.
1: No.
6: Ma può partire una denuncia per sequestro di persona?
4: Beh.
6: Faccio una domanda perché quando poi sono venuti non solo non si sono scusati il dipendente, ma è stato anche abbastanza attenzoso, perché io ho detto scusi, ma lei, visto che la concessionaria è grande, ma non si informa se c'è qualcuno dentro? Mi ha risposto non siamo mica al supermercato, ma davanti ai carabinieri, perché io ho chiamato i carabinieri e loro si sono salvati. Perché poi sono riuscito a rintracciarla tramite un'altra persona, un cellulare, perché stavano arrivando i vigili del fuoco.
1: Ma Laura, scusa, quanto sei

0: rimasta là dentro?
1: Tu sei
2: chiusa? Sì, magari 40 minuti. Sì.
3: Beh, però gli estremi del sequestro di persona non ci sono, anche perché per il sequestro di persona ci deve essere la volontà di tenere sequestrata la persona in quel luogo lì. Direi che è stata una disattenzione molto sgradevole. Soprattutto sgradevole è l'atteggiamento poi dell'addetto ai lavori, che neanche le ha chiesto scusa. È come se Laura, lei avesse colto il bambino con le mani nella marmellata, che anziché dire scusa se ho messo le mani nella marmellata, dice no, ma non sono stato io, me le ha messe quell'altro.
2: È vero.
3: Questa è mancanza di educazione. Però direi che non ci sono gli estremi della denuncia.
0: No, anche perché sennò davvero da domani si cominciano a nascondere tra una macchina e un'altra, risbucano la mattina dopo. Fanno un mazzo di risarcimento.
1: Capirai, vedrai i frullini.
4: Avvocato, ma perché non viene ad alzare la media sia di birra che di livello socioculturale all'incontro del 17 ottobre?
1: Allora, il 17 ottobre ci vedremo un po' tutti insieme. Ancora non abbiamo detto dove. L'orario è il tardo pomeriggio.
0: Sì, è un sabato. Non c'è niente da fare, ci vuoi venire a trovare pure tu? A noi ci fa piacere.
3: Forse non ci sono.
1: Come sapete, la fratella è impegnata.
5: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
6: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
5: Radio Globo Promotion.
9: L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale tecnologico e accogliente pensato per tutta la famiglia. Aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali e aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru con 2 linee di ordine parallele e McCaffè per una pausa golosa. Non perdere l'appuntamento. L'8 ottobre c'è la festa di inaugurazione del nuovissimo McDonald's di Via della Pisana.
10: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
11: Supermercati Tim, iper famiglia Gorà, di risparmio, di qualità.
12: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
13: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. concessionariafiori.it.
14: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
5: Tutto bloccato.
15: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magia Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
17: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
18: Quanto mi piace la pannocchia.
19: Dai, bomberoni!
6: Dai, che mi
19: questo programma da quando lo sento mi ha rubato la dignità.
5: Stai ascoltando
8: Tutto Bloccato.
19: Tutto Bloccato, perché non funziona mai niente qua.
5: On Radio Globo.
20: Ho un piccolo problemino, nel senso che con l'ama, ovvero che spesso succede, molto spesso, che la spazzatura non la ritirano.
1: Ah, mai sentito
20: io
1: sta storia?
20: Io faccio tutte le volte foto e segnalazioni, foto e segnalazioni. Cioè, non so quante segnalazioni avrò fatto, ho perso il conto, ma ovviamente non succede mai nulla.
19: Ho salutato la soluzione, pure a me mi è capitato vicino a casa che non passavano mai a ritirare la monnezza. L'unica soluzione possibile è che ti attacchi al cazzo.
1: Ecco qua.
19: Foto, video, foto, segnalazioni, non raccolgono la spazzatura. Che posso fare? E che sta a vinire il culo?
1: Ma no.
19: Ah, frate, con sta voce non ti ritirerei manco io la monnezza.
1: Ma siete delle bestie, anzi, di Satana. Oh, Satan!

0: No, no, non era la trombetta. È che faceva veloce, veloce, quindi tremava tutta. Quando la predella trema, signori.
1: Mamma mia.
0: Tutta la terra trema, tutta la terra trema. Oh, a proposito di trema, non c'entra niente. Però, ecco, c'avevo la famosa domanda a cui sottoporti. Sì. Allora, se uno per caso va in con un bel capo, cioè no, tipo Bruno, un po' meno. Okay. Cioè,
2: quindi proprio non ho capito.
0: Un capo, un indumento.
2: Un capo d'abbigliamento. Ah, ok.
0: Esatto, se va con un bel capo in lavanderia e esce con questo capo un pochino rovinato, no? A volte ci sono delle lavanderie, a parte che espongono il cartello, volevo capire se fosse più o meno legale tipo che non si rimborsano danni eventuali ai capi. A volte ci sono anche questi cartelli che ho visto. Non è per una storia personale, ma molto molto vicina sta storia. Adesso non sa di chi è.
1: Madonna, mi ha portato la camicetta dell'amica.
2: Ma poi tutti questi misteri in sto periodo. Il gatto non si sa di chi è. La camicia non si sa di chi
0: è. Adesso non ci distraiamo. Vabbè, allora, uno porta un capo, un indumento in lavanderia. Sì. Il capo te lo ritrovi leggermente rovinato con quello della lavanderia o quella della lavanderia che ti dice sì, è vero, effettivamente purtroppo c'è stato questo danno, sai, può succedere. Comunque le diamo un buono aggiuntivo senza non quello la sorellella, insomma, un buono. E qualcuno dice, a quanto pare in molti dicono vabbè sì dai, può succedere, se la mandano giù sta cosa e poi magari ritornano, oppure dicono non ci ritorniamo più. A quel punto uno può invece dire no, porca miseria, sto capo valeva molto di più, e quello potrebbe replicarti quello della lavanderia. Ho capito, ma è usato, io che faccio, te ripago tutto il capo col prezzo intero?
2: Ti stai praticamente rispondendo da
0: no,
2: solo.
0: Chiedo se metto, no, è giusto più, metto più probabilità, sì, certo. Cioè, ma abbi under oppure effettivamente
1: no, non te la pigli under, ma anche se c'è esposto un cartello con scritto noi non vi risarciamo, voi non facciamo, la cosa fondamentale di quando tu porti e consegni un capo di abbigliamento in lavanderia è che chi te lo prende in carico ti deve avvisare che quel tipo di indumento, poniamo il caso di una camicetta in seta, perché la seta ovviamente è un materiale delicato, quindi va saputo trattare.
0: Certo.
1: Poniamo il caso, la camicetta con tutta di seta, con una bella patacca di olio, di frittura mista, di quella proprio che trasuda.
2: Sì, sugnosa.
1: Sugnosa, magari di due settimane prima, quindi
2: Sono esagerato.
0: Vabbè, abbiamo capito, insomma, ho fatto pure il cambio dell'olio alla panda, di sotto, così l'ho sporcato.
1: Esatto. In quel caso cosa ti deve dire l'esercente? Guardi, io le comunico che per questo indumento, se io la pulisco in questo determinato modo per smacchiare questo tipo di macchia, si potrebbe. Quindi già il condizionale ti pone in una condizione per cui il momento in cui tu la vai a ritirare, laddove dovesse essere rovinata, ti potrebbe rispondere ma io t'avevo detto
2: certo.
1: Quindi sei tu che ti accolli il rischio che si rovini l'indumento. Poniamo invece il caso che non ti dica nulla, prende in carico, guardi, mi raccomando, faccia attenzione che quella è una camicetta a cui tengo perché era di zia, no, non ti preoccupare, ci penso io, torni, la camicetta si è sbragata, si è rotta, quello che sia. Allora a quel punto tu non hai reso il giusto servizio, subentra il codice civile dritto così come un trapano su per il naso e a quel punto tu contesti immediatamente il danno, gli comunichi non solo che quella camicetta era da zia ma era comprata semplicemente la stagione scorsa e che la zia l'ha comprata per 2000 euro. Allora a quel punto fai presente tutto questo ovviamente
2: con una
1: PEC
0: scritta rigorosamente dall'avvocato Fredella,
1: ovviamente sennò non vale in cazzo, comunque scritta da me con timbri eccetera. E a quel punto lì l'esercente ti deve risarcire o per il valore intero del capo da nuovo,
0: ma dai,
1: o per il valore del capo da usato in base chiaramente all'anno, al periodo, al tipo di materiale, all'usura. No, e
2: quindi
1: quant'altro.
2: Sto pensando, basta dirlo sempre, mettere le mani avanti, che così uno
1: certo, quello già è qualcosa, però anche lì è vero che io ti dico te lo potrei rovinare, ma non basta, perché se poi effettivamente tu me lo rovini danneggiandolo in modo importante, ad esempio il golf, porto un maglione in lavanderia e me lo infeltriscono,
2: da buttare,
1: cioè quello non va bene. Se non mi togli la macchia,
0: Però nessuno può dimostrare effettivamente che questa mi abbia avvisato meno. Io potrei dire, guarda, che questa non mi ha detto niente, anche se me l'ha detto, e alla stessa maniera potrebbe dire, no, no, io l'ho avvisato anche se non è vero.
1: Ti dirò di più, dal calzolaio, quando c'è scritto entro due mesi ritirate, se no buttiamo, entro una settimana ritirate, se no buttiamo. Non lo possono buttare.
2: Ma tante volte anche le tintorie, cioè bravissima. Cosa, cioè, tipo, se entro un mese, se entro, no, lì sono più lunghi i tempi. Se entro un anno non passate a ritirare il pulmino.
1: Ecco, un anno però è già un buon tempo, un buon periodo. Un mese, due mesi non è troppo poco.
0: È eccessivo.
2: Per ovviare si dovrebbe fare allora un contratto, quello della lavanderia, mette per iscritto che quel tipo di
1: è perché il contratto verbale è un contratto, è un negozio tra due parti. Tu devi rendermi un servizio. Però se quel servizio non me lo rendi, ti inculo.
2: Però se non ci sono. Sono testimoni, proprio questo è stato chiaro.
0: Secondo l'articolo 1432 del codice civile.
2: Parla chiaro. Lo diceva Gigi
0: Proietti.
2: Esatto. Ecco, quante se culano.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
4: E a un certo punto alle 7:10 vado per andare via e mi trovo chiusa nella concessionaria.
2: No.
4: Ma può partire una denuncia per sequestro di persona? Beh. Faccio una domanda perché? Perché quando poi sono venuti, non solo non si sono scusati il dipendente, ma è stato anche abbastanza attezzoso, perché io ho detto scusi, ma lei, visto che la concessionaria è grande, ma non si informa se c'è qualcuno dentro? Mi ha risposto: non siamo mica al supermercato. No. Davanti ai carabinieri, perché io ho chiamato i carabinieri, loro si sono salvati. Perché poi sono riuscita a rintracciarla tramite un'altra persona, un cellulare, perché stavano arrivando i vigili del fuoco.
2: Ma Laura, scusa, quanto sei rimasta là dentro?
4: Tu sei chiusa? Sì, magari 40 minuti.
2: Hai capito?
5: La signora Laura purtroppo ha torto, perché credo che un'azienda così grande abbia fisso gli orari di apertura e di chiusura, no?
6: Ah, Laure, ma porco due, no? Ma dove ne fatto una villa borghese, corché una villa Manfini, ma la concessionaria.
7: Ma te potevi inculare una macchina, gli sfondavi il cancello della macchina, ciao, grazie.
8: Ah, Laura, faccia a prova sulla circolare, va. Oh.
9: Ah, Laura, ma fa Laura non romper cazzo.
8: Ecco
9: ma
8: qua.
9: Guarda che cazzo sarà fa. Nel 2030 un altro po' vi starà attaccato a tutto, perché vi mangiate tutto. Astrofinacci bagnati.

0: messaggio per l'avvocata: ma noi che mandiamo i messaggi sulla Globo WhatsApp siamo definiti collaboratori Globo?
1: Sì.
0: Ma per noi c'è un codice Ateco? Possiamo avere un contratto regolare?
2: Ammazza che puntualità!
3: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
4: Stai ascoltando
5: Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: 06 89 28 996. Buon pomeriggio, signore e signori, andiamo da Martina, benvenuta a Radio Globo.
6: Sì, ciao a tutti.
7: Ciao Martina.
1: Sei uscita a scuola, Martina?
6: No, quasi. Me lo dicono tutti, però.
1: Ah, ecco, no, infatti l'impressione era giusta, quindi insomma la vocina, no, la vocina
6: quasi piccola. 40 anni, però.
1: Ah,
7: beata te, che
6: mi
7: voce giovane
6: bene.
8: Sei una ragazza.
1: Prego, Martina.
6: Niente, volevo raccontare che qui da noi, nella città dove vivo, è andata a fuoco una lavanderia.
7: No, aia. No, che peccato.
6: Con tutto ciò che c'era dentro.
7: E quindi?
6: E nessuno è stato rimborsato.
1: Ah no, eh?
7: Però attenzione, questo incendio era imputabile alla lavanderia o è stato causato da qualcosa di esterno?
6: Dicono che era un tipo atti vandalici.
7: Allora, poveracci.
9: Vabbè, poi sarà stata assicurata la lavanderia, immagino.
6: Però vi assicuro che la coperta fatta a mano dai nonni del mio compagno non si è recuperata più, giustamente il ricordo rimane, però
7: certo,
6: il vestito da sposa bruciato una volta.
7: Il tuo vestito?
1: Davvero?
7: Che brutta notizia, terribile, orrenda. Ma tu hai tentato di chiedere eventualmente un risarcimento del valore, sia diciamo affettivo?
6: Sì,
7: che anche...
6: ma non c'è stato niente da fare. Ci hanno proposto tipo 200 euro di danni, che erano in... non aveva prezzo, insomma.
9: Certo, quindi... tutto il valore affettivo.
7: Immagino però che si siano chiaramente prestati, ecco, almeno a livello umano, a tentare appunto anche una trattativa ridicola. Però immagina i titolari,
6: diciamo che non
7: poveracci.
6: Ci arriviamo più nessuno.
1: Beh, certo, non ci vanno più.
7: No, beh, questo mi sembra chiaro, questo è ovvio, però immagino che comunque abbiano tentato di trattare con voi perché appunto il danno non è stato a loro imputabile.
1: Ma sì, Martina, scusa, non ho capito, il vestito lo dovevi ancora indossare, cioè ti dovevi ancora sposare?
6: No, no, indossato, lavato, mandato, pagato un supplemento perché non potevano lavarlo lì, dovevano mandarlo fuori, quindi noi abbiamo sperato fino all'ultimo che questo vestito fosse
9: fuori,
6: ancora fuori,
9: certo.
6: E invece era ritornato, a quanto pare, perché non c'è stato più modo di trovarlo.
1: No, perché sennò sarebbe stato interessante anche un vestito tipo da uomo torcia, anzi donna torcia in questo caso. Bello, un po' a brandelli.
9: Pure potevano fare un buono carburante.
1: Anche,
9: per
1: anche
9: gettare benzina sul fuoco.
1: Aspetta, hai detto carburante, carburante? Carburante no, ma...
4: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Ah, squillano le tromme di Radio Globo! Ferma Caselli, le trombe sono quelle che ci riportano ai giochi di Radio Globo. Calma, calma, che quelle sono quelle delle 6, quelle che non fanno male. Ancora sono le 5.41. Quindi 06 89 28 996. Signore e signori, si vincono 100 euro non di carburante, ma di spesa!
7: Spesa!
1: Presso PIM, Iperfamily e Agora. Allora, che cosa bisogna fare? Bisogna prendere per primi la linea, bisogna essere fortunati in quello. Non lo fate adesso perché ancora sono bloccate in questo momento. A quel punto?
7: A quel punto bisogna cantare e bene il jingle di PIM, Iperfamily, Agora.
1: Quindi 06 89 28 996. Quando le liberiamo queste linee?
7: Adesso!
4: Chiama ora lo 06 89 28 996. Cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora e vinci 100 euro di spesa. Radio Globo.
10: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
11: Ma buonasera.
4: Chiamalo 06 89 28 996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco
5: on Radio Globo.
4: Radio Globo
5: Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate.
8: l'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
19: Amore, la vasca?
20: Leviamo.
19: Le piastrelle?
20: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle arredo bagno, persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
21: Iperceramica.
22: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 euro.
23: Mauris. Tutto bloccato.
24: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
25: Scopri KGM da Magia Auto.
24: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
25: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
24: E affronti il traffico con un sorriso.
25: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
24: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
4: Ora su Radio Globo canta per primo il jingle dei supermercati Pim, Iper Family e Agora.
26: E vinci 100 euro di spesa.
4: Radio Globo.
27: Sincronizzate i carrelli, signore e signori, perché li stiamo per riempire con 100 euro di spesa. Bisognava chiamare lo 06 8928 996 per primi. Ma non basta, perché andremo a verificare la vostra fedeltà, soprattutto la vostra memoria, diciamo, perché dovrete cantare con noi. Allora, intanto, Nicolas!
28: Sì, buonasera!
27: Buonasera, Nicolas, come stai?
28: Da paura adesso.
27: Oh, aspetta, perché non cantare troppo Vittoria, perché prima devi cantare altro,
9: esatto,
27: prima di Vittoria.
9: Non è detto, devi cantare bene il jingle di Pim Iper Family Agora, che è vero che lo sanno tutti, ma lui, però insomma.
27: Ma se la squatta così,
9: a Nicolas.
27: Si vede che Nicolas.
28: Via,
9: dove mervia. Vede l'ora.
27: Il saccalmo, Nicolas, il saccalmo. Fammi rosicare quest'altri, fammi rosicare. E allora, forza Nicolas, vai con il jingle di Pim Iper Family e Agora.
28: Supermercati Pim Iper Family Agora, il risparmio di qualità. Zan zan.
27: Pure andiamo con la verifica.
29: Supermercati Pim Iper Family Agora, il risparmio di qualità.
27: Avvocato Prudella.
9: Allora Nicolas, te lo dico qui davanti ai marchetti.
27: Il nome
9: per me è sì. Anche se il notaio fa notare che non c'era Zanzan nel.
0: No.
9: Però licenza.
0: Lasciali
9: dai,
0: fuori
9: licenza.
0: Le notai, lasciali fuori quella casta di notai. L'avvocato ha detto sì!
1: Tipo l'uomo del monte! Andiamo, Nicolas, andiamo! Senti, ma sti 100 euro poi vanno smezzati con qualcuno o te li godi tutti da solo?
28: Mi godo con mia moglie e la mia figlia che è nata 4 mesi fa. Quindi...
1: Ho capito, magna tutto lei. Va bene, comunque sì, hai partecipato sicuramente con tanto amore per dare un piccolo contributo in più.
9: Una bocca in più da sfamare a casa.
1: A quel nido familiare che vi ritrovate. Adesso, Nicolas, sai bene come funzionano le cose qua a Radio Globo.
28: Sì, insultatemi, che bello,
1: che bello. Mamma mia, che va detto! Arresto, attenzione, arresto di tutto bloccato! Del popolo di tutto bloccato! Vi sta sfidando, Nicolas! Vuole gli insulti! E avrai pane per i tuoi denti. Avrai 100 euro di pane per i tuoi denti.
9: Se l'hai chiamato, si è fatto tutto da solo. Fatto tutto lui.
1: Lui è zozzo, di quelli che gli piacciono le botte.
28: No, ma quando me li capita per gli ali, mio.
1: Infatti,
9: è grande.
1: Allora, Nicolas, facciamoli rosicare ancora di più. Urlaci a gran voce qual è l'unica radio che ti riempie il carrello.
28: Radio Globo!
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati.
3: Ma altri 100 euro potrebbero arrivare in qualsiasi momento.
2: Questa è la radio che ti riempie il carrello.
5: Radio Globo.
2: Tutto bloccato
3: su Radio Globo.
6: A me mi piace fare l'amore, essere sbattuta tra le serrande. Alle serrande. Così. Pomi. Eh sì.

0: stava aspettando gli marchetti.
1: Innamo, mo comincia la festa.
0: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
2: Roberta Marchetti!
3: Ma buonasera.
2: Tutto bloccato!
4: Now on Radio Globo.
2: Tutto bloccato!
5: Oggi ragazzi c'è carica, c'è carica, c'è carica.
3: Ma buonasera.
5: Buonasera. Allora ragazzi, poco fa sono stati regalati 100 euro di spesa.
6: Sì, sì, a Nicolas che era carico a bomba.
5: Sì, sì, sì, carichissimo, giustamente. E tra l'altro ha detto, insultatemi pure.
6: Ma che gli frega.
5: Sentiamo che cosa hanno prodotto gli amici della curva di Tutto Bloccato. Intanto, fratella?
6: Sì?
5: Ti stai a fare i cavoli tu, eh?
6: Stai a giocare al cellulare.
7: No, stavo scrivendo un'amichetta mia.
5: Come sta amichetta?
7: Buona, è buona.
5: Sì, eh?
7: Sì, a cappelli.
5: Ah, voglia se è buona allora. Pure troppo. Allora, sentiamo, ragazzi.
8: A Nicolas, touch. Ma sei sicuro il Pier tuo?
9: Sicuramente sto Nicolas è il cugino dei Marchetti, che invece di fargli il regalo per battesimo gli ha fatto via la linea e fa vince 100 euro.
10: A Nicolas, giusto il nome del Babbo Natale, ce lo devi vince. Tanto tutti i pandori che te compri te vanno a male,
5: no!
10: E ti viene la cagarella.
5: No!
11: Fatalità, 4 mesi fa non stavi a casa quel giorno, ti ricordi, Nicolas?
12: Ma chi te sei il cura, Nicolas? A brutto un fanangra, tante gnalurito.
13: Sei tu, wow.
14: A Nicolas, di mortacci, ma magari arriva a 20 euro al litro la benzina, così ne metti 5 litri soli con sti cazzo da 100 euro. Chi è?
15: A Nicolas, ma vattene a fanculo, va, sei pure stonato. No. T'ha detto bene che c'era la fredella.
16: A Nicolas, non temeno solo perché ti piace.
17: Grande Nicolas, potevi campare a 100 anni e farteli cazzi tu, invece ha voluto chiamare Peprimo. Salutaci Lorenzetti.
18: Nicolas, tanto medicine, non risparmi, fidete.
19: Per famiglia ancora e la spesa col cazzo che la fa.
4: Traffic News.
20: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da 1 chilo a 2,99 euro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
4: Radio Globo, Traffic News.
6: Adesso il traffico, partiamo dal raccordo anulare dove ci sono code in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria e tra Nomentana e Prenestina. Code anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Code a tratti anche sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e il raccordo anulare in questa direzione. Su via Pontina code a tratti all'altezza di Castello Romano e più avanti tra Pomezia e Aprile in direzione di Latina. Restiamo su via Pontina fino al 31 ottobre in fascia oraria compresa tra le 20:30 e le 6, chiusura della strada per lavori tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni, deviazioni sul posto. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
21: Ciao a tutte, tutti e tutto.

0: gliela darei.
1: Bello come una specie estinta, viene se ne va.
2: Ma quanto è bravo Marchetti.
0: Comunque, come spiega le cose Roberto? Nessuno mai.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Allora attenzione, questa può far discutere, ma soprattutto può far sognare molti ascoltatori.
5: Secondo me aggrega questa.
4: Esatto.
5: Che fa discutere.
4: Allora, no, nel senso che può creare sicuramente un esercito di opliti dentro i campi da calcetto. Sentite qua, gioca a calcetto in malattia, l'azienda lo licenzia, ma il tribunale gli dà ragione.
5: Sì, sì.
4: Avvocato Bradella.
5: Sì, è successo a Bergamo, quest'uomo era in malattia e è stato licenziato, ma il tribunale gli ha dato ragione e ha vinto un risarcimento di 72.000 euro perché dice che comunque il giocare a calcetto non entrava in conflitto con la diagnosi.
6: E allora devo dire la sentenza ovviamente inopinabile, inimpugnabile, poi i gradi di giudizio sono sempre tre, però in questo caso specifico, se noi ci fermiamo alla notizia senza scendere nel merito e conoscere tutti gli estremi della causa, ci basti pensare che quando si è in malattia non si è necessariamente agli arresti domiciliari. L'importante chiaramente è, se volete e potete uscire di casa, che quell'uscita non sia incompatibile con la patologia per la quale siete a casa. Vi faccio un esempio. Se io dichiaro che sono a casa perché mi sono rotto un ginocchio e poi non è posto annaggio che a calcetto, mi pare ovvio, no?
5: Per influenza pure devi stare a casa.
6: Per influenza anche devi stare a casa. Poi dipende anche quanti giorni ti vengono riconosciuti, quanti giorni il medico sostiene che tu debba rimanere in malattia, non a casa. Perché il medico può anche dire: consiglio al mio paziente di stare in casa, chiuso, insomma, murato vivo, sequestrato per 3 giorni, fatti salvi chiaramente poi ricadute o altre questioni. E poi magari fa anche bene, dipende dal tipo di patologia che si ha.
5: Ma infatti a volte il certificato medico può farlo anche lo psicoterapeuta per periodi di forte stress,
6: certo.
5: Magari ti consiglia di stare 10 giorni, ti dà 10 giorni di malattia, ma nel senso di non andare al lavoro, però magari ti consiglia di fare delle passeggiate perché è utile allo stress.
6: Certo.
5: Io conosco casi in cui è andata esattamente così,
6: certo.
5: Quindi comunque la persona che stava in malattia è uscita, ha fatto delle cose perché era su questo programma che gli aveva fatto lo
6: perché tante volte tanti dipendenti che si trovano in malattia magari vanno nel panico perché oddio devo andare in farmacia, un po' sushi come faccio?
4: Invece
6: no,
4: ci puoi andare in farmacia,
6: ma sì,
4: pure
6: ma certo.
5: Vabbè, quello sì, farmacia.
6: Ora,
5: medico,
6: sì,
5: queste cose
6: sì,
5: qua lo puoi fare
4: dal Bangladino per le Ceres pure, perché comunque mi rilassa, cioè, sempre a seconda della patologia,
5: è a scopo terapeutico.
6: In questo caso questo signore andava a giocare a calcetto, quindi fa clamore che ovviamente stando in malattia giocava a calcetto, ma il giudice gli dà ragione. Però dipende che tipo di patologia aveva quest'uomo, quindi sicuramente non aveva una patologia invalidante che gli vietava di giocare a calcetto.
4: Allora adesso sono proprio curioso di sentire gli stratagemmi degli ascoltatori di Tutto Bloccato.
5: Ma sì, ma perché poi quando uno si prende la malattia fa sempre il fugone durante l'orario in cui non arriva la visita, quindi c'è già gente che dice: io ho il controllo anche di sabato, quindi posso uscire da mezzogiorno alle 3. Io conosco gente che si è fatta i pranzi fuori e alle 3 fugone a casa perché poteva arrivare il controllo.
4: Certo.
6: Tipo gli arresti domiciliari. Comunque, lavoratori tranquilli, che vi difende la Fredella.
3: Avete appena ascoltato l'enciclica dell'avvocato Livia Fredella. On Radio Globo.
7: Radio Globo ti riempie il carrello.
8: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
7: 100 euro per 3 volte al giorno.
8: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio Globo
1: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia. Wait for me,
2: I'll be back. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai voglia di qualcosa di buono?
5: Da Mancini in forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
6: Torna Urban Land.

0: 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
5: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Tutto bloccato.
8: Sponsored by.
9: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magia Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
11: Solo le migliori.
12: Only the hits.
11: In FM.
13: Streaming.
11: Dab.
13: E sul canale 91 del digitale terrestre.
14: Globo TV.
15: Abbandoniamo le 18 da 4 minuti di martedì 6 ottobre 2026. Buon pomeriggio. Buon

0: infatti a volte il certificato medico può farlo anche lo psicoterapeuta per periodi di forte stress, certo. E magari ti consiglia di stare 10 giorni, ti dà 10 giorni di malattia, ma nel senso di non andare al lavoro, mm-hmm. Però magari ti consiglia di fare delle passeggiate perché è utile allo stress, certo. Io conosco casi in cui è andata esattamente così, quindi certo. Comunque la persona che stava in malattia è uscita, ha fatto delle cose perché era su questo programma che gli aveva fatto lo
1: perché tante volte tanti dipendenti che si trovano in malattia magari vanno nel panico perché Dio, devo andare in farmacia, un po' sushi come fa,
2: invece no, ci puoi andare in farmacia,
1: ma sì,
2: pure
1: ma certo.
0: Vabbè, quello sì, farmacia, ora, medico, sì, queste cose sì, qua lo puoi fare
2: dal Bangladino per le Ceres pure, perché comunque mi rilassa sempre a seconda della patologia.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: La cosa assurda è quando ti rompi una gamba, un braccio, che c'è, referto come minimo dell'ospedale, stai ingessato e devi comunque stare a casa. Ma perché non posso uscire col braccio rotto? Cioè, se vede che è rotto non posso andare a lavorare, ma perché non posso uscire? Che senso c'ha?
5: A Marchetti, fattemela così mi faccio difendere dalla fratella.
6: Oh, io ho un collega che è cascato una scaletta, per carità, nessuno ne voglia togliere niente, però si è fatto 2 mesi a casa perché si era fatto un po' male al polso, ma dai.
7: Quindi io posso fare immersioni durante l'orario di lavoro, certificando dal mio terapeuta che l'unico modo per rilassarmi è fare immersioni. Fantastico.
0: No, non è che lo decidi tu cosa ti rilassa. Se però, lo psicoterapeuta decide
1: serve
0: che sei
1: la
0: sotto
1: certificazione
0: stress,
1: medica,
0: ti certifica lui e te lo dice.
1: Poi
0: lui.
1: Un conto è quando un collega dice quello sta a casa perché si è fatto male a un polso. Ho capito, ma è malattia. Se certo. Si è fatto male, si è fatto male.
0: È un diritto.
2: Beh, però scusa.
1: Potrà pure andare a fare la spesa, non è che polso rotto. È sempre quella questione che dicevamo inizialmente, attenzione, Qui dipende che tipo di malattia avete.
2: Allora, al volissimo, se no la fratella qua non ci torna più perché oggi la stiamo spremendo, ragazzi. Vincenzo, vai!
8: Pronto?
2: Sì.
8: Sì. No, io volevo semplicemente dire una cosa all'avvocato. A mia moglie, il medico l'INPS,
1: sì.
8: Dell'INPS, le ha detto che lei durante la in farmacia non poteva andare durante le fasce orarie.
2: Ah!
1: Medico dell'INPS, nelle fasce orarie in cui lui poteva eventualmente venire a fare il controllo.
8: Sì, dalle 10 alle 12, dalle 17 alle 19.
1: Vabbè.
8: Dice, tu in farmacia non puoi uscire.
1: Vabbè, ma è corretto che ci vada nella fascia oraria in cui il medico non si presenta in casa, questo è pure giusto. È questo il concetto, vabbè. Non è che non puoi uscire. Hai sicuramente delle linee guida e anche orarie da rispettare, perché considerate questi medici dell'INPS che comunque devono fare 1,5 miliardi di visite durante una giornata, è anche, diciamo, facoltà loro indicare il momento in cui potete andare o non andare in farmacia.
0: Che poi io tutti questi medici dell'INPS che girano a fare le visite a casa non ho mai visto.
1: No, sicuramente ce ne sono pochissimi, poveretti.
0: Ma tu hai mai sentito qualcuno
2: che gli è andato una visita
0: che ha ricevuto la visita
2: mai.
0: Del medico dell'INPS? Ma
2: manco
0: io.
2: Anche perché io ho avuto sempre un'allergia nei confronti, perché ricordiamo sempre che abbiamo il 60%, così una stima che faccio a caso. Ma sicuramente una grande fetta di ascoltatori che stanno a partita IVA, quindi tutto sto discorso non lo sta comprendendo, o cioè o perlomeno o rosicano o altro,
1: certo.
2: Però quindi sono stato sempre lontano, poi mi sono trovato in mezzo e poi l'altra volta chissà se posso uscire a storia. Capirei. Bangladino io ci sono passato comunque.
0: Sì.
2: Ma
0: sì. Vabbè, al volo sotto casa.
1: Che poi ripeto, qualunque cosa accada, comunque, se vi dovessero elevare un qualsiasi tipo di, non dico di sanzione, ma appunto magari un licenziamento ingiustificato perché siete usciti nell'orario in cui non dovevate uscire perché eravate malati, fategli causa,
0: sì,
1: vi battete perché
0: non
1: voi
0: è
1: era...
0: detto.
1: No,
0: cioè,
1: no,
0: guarda questo qui di Bergamo non gli hanno dato 72.000 euro di risarcimento, gli hanno ragione.
2: Quindi ci ha pure guadagnato. Incredibile.
9: Ma la domanda è, l'avvocato Fredella, dov'è?
10: Yes!
11: No, ma se uno si è lavato le mutande con la firma... Shikera.

0: Sono le 18:11 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Ora in tutto bloccato. Top
0: Secret. Bello così a schiaffo, ragazzi. Entriamo dentro anche con Top Secret.
4: Il nostro momento fisso del martedì, il nostro confessionale. Noi raccogliamo le vostre storie, le vostre richieste di aiuto. Vi cambiamo la voce, vi cambiamo nome, così ci teniamo, insomma, teniamo conto della vostra privacy e condividiamo qui la vostra storia e magari ci diamo qualche consiglio.
0: Esattamente, lo diciamo sempre, no? A volte è una richiesta d'aiuto più che una confessione, perché a volte è difficile raccontare storie magari anche ad amici, oppure non bastano mai, no? Magari lo racconti a 3-4 persone, però non bastano i consigli, sei più confuso di prima. E invece qui abbiamo una platea vastissima e soprattutto sapiente e saggia. E allora via con Top Secret.
3: Ora in tutto bloccato. Top Secret.
5: Ciao, tutto bloccato? Sono Flaminia e niente, lavoro come preside in una scuola de provincia. Da qualche mese è arrivato questo nuovo bidello, un bel ragazzo, è simpatico, napoletano, te giuro si sente proprio la differenza con lui nella scuola, ci sa fare, è presente, ha quel modo di fare partenopeo che mette tutti a proprio agio. Vabbè, il punto è che penso mi stia cominciando a piacere e non so come fare, perché sono consapevole dei ruoli completamente diversi che abbiamo. Io non posso certo prendere e fare la prima mossa, però allo stesso tempo immagino che anche se volesse lui non se la sentirebbe di farla. Cioè, sono comunque la preside, non riesco neanche a decifrare i suoi comportamenti. Fa così con me perché sono il capo? Perché gli sto semplicemente simpatica? O magari c'è davvero qualcosa? Però sta cosa mi sta consumando, perché a me dà fastidio se parla con le altre insegnanti, mi fa proprio rosicare. Poi ripeto, anche se volessi provarci, da donna già non è facile fare il primo passo ed essere dirette, ma soprattutto da capo mi sentirei come se lo stessi mettendo nella condizione di dover ricambiare per forza. Niente, questa cosa mi blocca troppo, cioè cosa mi consigliate? Che devo fare?
3: Ora in tutto bloccato.
0: Eccola qua, la storia di Flaminio.
4: La crisi di Flaminia.
0: La super crisi di Flaminia. Flaminia è la preside e lui è il bidello.
4: Sì.
0: Lei è la principessa e lui il ranocchio, praticamente.
4: Sì.
0: È una storia veramente da fiaba, ragazzi.
4: Veramente. No, vabbè, comunque mi rendo conto che questa è una crisi importante, perché lei giustamente dice: io per lui sono il capo, la figura, certo, no, di riferimento più alta all'interno di una scuola. Lui invece ha tutt'altro ruolo. Mm-hmm. E lei non sa, comunque qualche sguardo tra loro c'è.
0: Certo.
4: Lei non sa se però lui in qualche modo dimostra una certa simpatia per rispetto, perché è pur sempre
0: perché
4: il capo, oppure perché magari le interessa davvero, quindi non sa che fare. Tra l'altro si sta anche gelosendo Flaminia.
0: Eh sì, come sente, come vede che tra l'altro sta lì a parlare con altri professori della scuola, sta bene.
4: E questo è un dettaglio importante, perché mi fa capire che allora non è un dubbio, ma gli piace proprio tanto questo, evidentemente,
0: sì.
4: Se no non rosichi così.
0: Però quindi lei di fronte a due problemi. Il primo, non sa distinguere effettivamente se l'atteggiamento così positivo di questo operatore scolastico,
4: sì,
0: detto anche anticamente bidello, sia una gentilezza o una riverenza nei confronti della direttrice scolastica, no, della
4: certo,
0: preside, o se effettivamente possa essere già un sentimento d'avvicinamento anche da parte di lui.
4: Sì, se c'è un interesse sincero,
0: ecco.
4: Lei questo non lo capisce.
0: Primo, questo non lo capisce, e secondo dice: ecco, come faccio adesso a questo punto andarmi a infilare in mezzo a questo grande dubbio?
4: Perché in effetti lei potrebbe capirlo in una condizione normale, chiedendoglielo direttamente, no? Oppure agendo, facendo qualcosa di concreto, però non sa se farlo perché giustamente è pur sempre il capo e insomma ste cose tra capo e persona subordinata non sono semplicissime, non sono neanche così corrette.
0: Ma sì, è una storia che potrebbe lasciare dell'amaro, capito? Amaro del capo. Ecco, sta puttanata vi dà il tempo di radunare tutte le vostre energie, signori. Diamo una mano a Flaminia, forza!
3: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio
0: Globo. Promotion. Negozi, bar e ristoranti. Ecco, sta puttanata vi dà il tempo di radunare tutte le vostre energie, signori. Diamo una mano a Flaminia, forza!
3: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo. Promotion.

0: ottobre sarà presente anche in Radio Globo, oppure online su confesercenti.it.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
4: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Wake up!
1: Good morning! The Morning Show.
7: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
6: On Radio Globo.
1: Sponsored by
9: Magicland.
10: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
11: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
2: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magi Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia. Ora in tutto bloccato.
4: Ciao, tutto bloccato? Sono Flaminia e niente, lavoro come preside in una scuola de provincia. Da qualche mese è arrivato questo nuovo bidello, un bel ragazzo, è simpatico, napoletano, ve giuro si sente proprio a differenza con lui nella scuola, ci sa fare, è presente. Vabbè, il punto è che penso mi stia cominciando a piacere e non so come fare, perché sono consapevole dei ruoli completamente diversi che abbiamo. Io non posso certo prendere e fare la prima mossa, però allo stesso tempo immagino che anche se volesse lui non se la sentirebbe di farla, cioè sono comunque la preside, non riesco neanche a decifrare i suoi comportamenti. Fa così con me perché sono il capo? Perché gli sto semplicemente simpatica? O magari c'è davvero qualcosa? Però sta cosa mi sta consumando, perché a me dà fastidio se parla con le altre insegnanti. Niente, questa cosa mi blocca troppo. Cioè, cosa mi consigliate? Che devo fare?
5: Ho visto un corno che iniziava così. Oh, gli avevo talmente modificato la voce a questa che quello se sente sta voce non la vuole più.
6: Ai tempi mia, capirai, i bidelli se ne facevano tutte, professoresse, presidi, questo a far problema, capirai, al giorno d'oggi.
7: Sì, ma non abbiamo

0: capito, te lo portare a letto o te lo sposare? Facci capire.
1: Lo convochi in presidenza, chiudi la porta, gli dici c'è da pulire qui sotto la scrivania, apri le gambe e fa.
2: Dai ragazzi.
3: No, io penso comunque che le relazioni vanno assolutamente fatte al di fuori del campo del lavoro, per forza, perché poi va, cioè, per carità, può andare tutto bene, nessun problema, però si scatenano delle dinamiche dove poi comunque si ritrovano a casa.
4: Beh, io fossi al posto suo inizierei intanto a stalkerarlo un pochino sui social, quindi conoscere le sue abitudini, vedere i posti che frequenta fuori dalla scuola e casualmente farsi trovare nei posti dove lui frequenta e vedere come lui fuori dall'ambiente scolastico si approccia con lei. Forse già da lì potrebbe capire se lui ha un interesse o meno.
2: Beh, insomma, farsi trovare proprio a caso, cioè se già cominci dai social, poi ti fai trovare a caso nei posti.
5: Quello ti denuncia. Certo che ci prova.
2: Uvidel.
5: Però attenzione, vedi che ci sono, insomma, tanti consigli e tante anche opinioni. C'è anche chi dice queste cose sul lavoro non si fanno, ma secondo me poi soprattutto non si fanno quando uno dei due ha un ruolo gerarchicamente più alto, no?
2: Sì.
5: Cioè, se tu sei il capo e quello comunque è un subordinato, le dinamiche sono complicate, sono delicate.
2: Allora, sentiamo anche allo 06 89 28 996 una pronta risposta della platea di Tutto Bloccato, questa comitiva di amici che si raduna ogni giorno da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19. In questo momento a Top Secret c'è Federico, vai!
6: Marchetti, buonasera!
5: Sera!
2: Buonasera! Prego, vai.
6: No, dicevo al messaggio che ho mandato, anche a me sì. È successo un episodio del genere nel lontano 2020.
5: Mm-hmm.
6: Facevo il bidello e ho avuto un flirt con una professoressa.
5: La preside?
6: No, non preside, una professoressa. Okay. A differenza di questa storia.
2: Mm. Sì. E com'è andata?
6: No, vabbè, è durata poco, nel senso una cosa sbrigativa. È capitato due o tre volte, nel senso, nella scuola e basta.
5: No, non veloce come sta telefonata, insomma.
2: Ecco, cioè sei inversamente proporzionale al ritmo della telefonata, diciamo. Ma quindi,
6: al ritmo, sì.
2: No, nel senso, è successo, ma dentro la scuola è successo, no? Fuori?
6: Sì, no, dentro.
2: Ah, dentro la scuola? Ma...
5: Cioè, avete... delle
6: riunioni, che ci sono le assemblee, diciamo, anche con i vari docenti o anche, nel senso, i genitori degli alunni. Tanto ero io che dovevo chiudere, diciamo, i cancelli. Lei con la scusa si è allungata un po'.
5: Si è allungata, nel senso,
2: cioè la mano ha allungato l'orario o la mano? In che senso?
6: Entrambi, ha allungato sia l'orario che la mano.
5: E quindi ci ha provato lei, Federico?
6: No, vabbè, è partita con, diciamo, delle battute, dei sorrisi, poi, nel senso, ci siamo trovati in una circostanza e è nato quello che doveva nascere.
5: Diciamo che si era capito un po' da ambo le parti che c'era un interesse,
6: sì,
5: che c'era
6: sì,
5: un
6: certo.
5: po' quella vibrazione di quando nasce.
6: Però ecco, è durato poco, perché comunque sia poi non è che potevamo andare...
5: È suonata,
6: diciamo,
5: la campanella.
6: Per le lunghe. È suonata la campanella, domanda a casa.
2: Ah, certo. Senti, ma dove eravate quindi di preciso? Nella sala professori, nella sala riunioni? Dove?
6: Ma in un'aula di... non so se era una classe così.
2: Ah, proprio in un'aula? Cioè, dove il giorno dopo ci sarebbe stata lezione con gli studenti?
6: Sì.
2: Sì,
6: sulla cattedra.
2: Ah, sulla cattedra.
5: Bene.
2: Sulla cattedra. Vedi?
6: Era un po' più comoda rispetto al banco, era un po' più larga.
5: Certo, giustamente. È come se fosse un
6: il
5: king size.
6: Era troppo stretto il banco.
5: Un king size, certo, no, beh, ma.
2: Ma era una bella ciaciona. Oppure.
5: Vabbè, il banco è piccolo, scomodo.
2: Com'era, com'era questa prof? Bella, Federico? Solo che.
6: Stava bene.
2: Sì,
6: ai tempi, quando andavo a scuola, non ce l'avevo così.
2: Ah, ecco, perché sì.
5: Se non si faceva problemi anche allora.
6: Vabbè, c'hai quella con Neo, quelle vecchie, i capelli bianchi.
2: Sì, sì, Neo con la liana che partiva dei peli dal Neo. Cioè, ma una volta erano tutte così, tutte col Neo. Se no non entravi, non ti facevano un concorso.
5: Al provvito dorato, come quello.
2: Ma scherzi. Vabbè, Federico, oh, ci hai fatto sognare, ma per la nostra fervida immaginazione, non tanto per la tua proprietà di racconto.
7: Ma sul lavoro mai, anche perché poi, come già gelosa così, figura se ci si mette insieme, o sai, le litigate che si fanno perché parla con quella, o perché ha parlato con quell'altra, o lui, cioè, lascia perdere, mamma, mai al lavoro, mai, mai.
2: Vedi, mai.
5: Ma sì, perché poi uno litiga a casa, capita, no? A casa discuti, litighi. Il lavoro è proprio uno spazio che uno deve mantenere per sé. È un momento anche per decomprimere quella discussione che hai avuto a casa, per ossigenarti il cervello, oh, per parlare con altri.
2: Ci saranno anche relazioni dove si va d'accordo, sempre litigate,
5: ma
2: per
5: no,
2: forza.
5: Ma certo, però non vedo una cosa proprio sanissima condividere H24 dalla casa al lavoro, tutto quanto, tutto lì.
2: E se invece considerassimo veramente una storia piena di amore e fossimo tristi nel non vedere la persona che amiamo durante, che ne so, 8-10 ore, durante una giornata, dico, Dio quanto mi manca, la vita è così breve, se avessi avuto la fortuna di vivermi anche il mio amore sul posto di lavoro.
5: Pensa che angoscia.
8: Guarda, vai serena, che se realmente Embidello è napoletano, si farà il primo mese, poi quando gli maturano i giorni non lo vedrai mai più tra 104 malattie, ciaone.
5: Questi sono pregiudizi.
2: Sì, è vero, date pregiudizio, signore e signori.

0: livello e ha avuto un flirt con una professoressa.
1: La preside?
0: No, non preside, una professoressa. Okay. A differenza di questo, questa storia.
2: Sì. E com'è andata?
0: No, vabbè, è durata poco, nel senso una cosa sbrigativa. È capitato due o tre volte, nel senso nella scuola, e basta.
1: No, non veloce come sta telefonata, insomma. Un po'...
2: Ecco, cioè sei inversamente proporzionale al ritmo della telefonata, diciamo. Ma quindi...
0: al ritmo, sì.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
4: Ma Federico, mamma mia, se stai così noioso mentre stai a letto pure, pensa che divertimento che è fatta quella.
5: Sì, però è emozionato una però
6: Mamma mia Federico, sta flemma e sta se scopata e basta, mo capito, va bene.
7: Immagino sta professoressa che scaglia, i capelli rossi, bella ciaciona, le calze color carne e vai.
8: Ma Federico, ma lei lo sapeva?
9: Oh, questo o è Rocco Siffredi o è un gran cazzaro. Mi sembra più la seconda che la prima, però.
10: Un uomo saggio una volta mi disse: nel lavoro e nel palazzo non ci mettere mai il cazzo.
11: C'ho tante domande, ho diverse domande.
12: Mamma mia, eccoli là, ti stavo aspettando.
13: No, fate bere stasera, Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
14: Mamma mia, che voce sexy a Caselli.
15: Beh, stavo ragionando su... mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
16: Ma che cazzo stai?
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
17: È tossicissima!
3: Radio Globo.
18: Eccoci qua ragazzi, le 6.33 di martedì 6 ottobre 2026. Si è svegliata, è venuta fuori questo suono di pifferi orientali dal cesto insieme ai serpenti. Ileana Caselli!
1: Mi sono svegliata anche un po' con la chiamata, perché era un bro lui, era uno dei. Era come me, dai, andavamo alla stessa.
19: Un po' rallentato.
1: Sì. Forte. Vabbè. E insomma, c'ho un po' di domande. C'ho un po' di domande, due o tre, un momento di riflessione. Ieri ho aperto la porta di casa, di camera mia, insomma, e mi sono chiesta, no? La porta separa due stanze.
2: Sì.
1: Ma quella porta a quale stanza appartiene? Cioè, appartiene, no? Al corridoio, alla sala, alla camera da letto, qua di chi è quella porta?
19: Tu dici o è dell'uno o dell'altro?
2: Cioè, perché giustamente ogni tanto facciamo: guarda, fammi una cortesia, chiudi la porta della camera. No, però in realtà se uno sta in camera potrebbe pure dire: chiudimi la porta del corridoio.
1: Hai capito?
2: Cioè,
1: quindi effettivamente
2: di chi è sta
1: di
2: porta?
1: Di chi è sta porta? O ne mettiamo due, cioè vicine una dopo.
19: io veramente resto come arriva a farsi certe questioni.
2: È geniale sta cosa.
1: Infatti,
2: cioè, è veramente il confine dove sta?
1: No, ma è anche filosofico, no? Cioè, effettivamente, qual è il confine tra una stanza e l'altra stanza?
19: È un trattato anche sulla proprietà. Se
1: qual è la distanza tra una stanza e l'altra?
2: Distanza. Stanza, la risposta è stanza. Distanza, stanza.
1: Stanza, stanza, sì. Stanzi, sì. Alla stanza.
19: Vabbè, ho capito. Penso stare incartando.
2: Cioè, voi immaginate dentro quella casa, prima di porsi una tal domanda, la question è stata questa.
1: Ero sdraiata, guardo la porta, ho detto: ma aspetta un attimo.
2: Aspetta un attimo, ma sta porta, ma di chi è?
1: Ma di chi è?
2: Questa festa, ma di chi è sta festa? Vabbè.
19: Io là però di solito considero sempre la stanza d'appartenenza, cioè quella in cui sono.
2: Non peggiorare.
19: No, cioè,
2: non salire sul suo pulmino mentale per voi.
19: Cioè la porta della camera è quella che separa la camera dal corridoio, non è la porta
2: ma
19: del
2: no,
19: corridoio.
2: Tutti diciamo così. Nessuno direbbe mai se si trova dentro la camera da letto: aspetta che chiudo la porta del corridoio. Il corridoio non c'ha porte. Cioè le porte sono delle camere.
19: Esatto, ma anche dal corridoio, quella del bagno. A quella del bagno, non è quella del corridoio.
2: Ma certo, però è sbagliato.
1: È sbagliato, ma poi se volesse una porta al corridoio per starsene un po' nei fatti, per i fatti suoi, perché dobbiamo
20: dare le porte solo alle altre.
19: La porta del corridoio e poi che ti porta davanti alla porta del bagno.
2: Oh, tu ad esempio non hai il corridoio, no? Cioè quel bel salone. Sì, sì. Ecco, però tu chiudi la porta della camera, non chiudi la porta del salone.
19: No!
2: Esatto. Però chi l'ha deciso? Stata una guerra civile tra le porte di casa? Chi ha detto che le camere vincono sulla nomenclatura delle porte? Brava Caselli! È una battaglia che dovremmo portare avanti, brava!
19: Sì, sì, ti ringrazio.
2: Sono con te, mio signore, non ho più paura. Abbiamo altre considerazioni, domande tossiche?
20: Allora, sì, se è lo zero, no?
19: Il numero
20: zero, sì. È niente, perché vale zero, zero, vale certo. Zero. Sì. Porino, però insomma vale zero. Sì. Però effettivamente il niente viene usato per poi fare dei calcoli matematici e avere qualcosa.
19: Io qua non arrivo perché ho dei problemi proprio miei in base con la matematica.
2: Però
19: tu hai studiato ingegneria, te la cavi meglio,
2: sì,
19: dai.
2: Ma poca roba.
20: Però il niente produce qualcosa. In quel, cioè, tu metti lo zero e fai tipo zero più uno fa uno. Quindi porta qualche cosa. Poi non sempre, se fai la moltiplicazione effettivamente no, torna sempre zero.
19: No, però,
2: esatto, vero, quindi esatto. Conta, quindi, non è che non conta.
20: Quindi conta, ma anche questa, guarda, questa in realtà è proprio una questione di...
19: conta, però non crea nulla, perché 0 più 1 fa 1, perché è 1 che c'ha il significato.
2: Però se lo moltiplichi a quel punto conta tantissimo, perché tu puoi moltiplicare qualsiasi numero naturale, quello che ti pare negativo, per 0 darà sempre 0. E quindi vuol dire che conta molto più di un altro, di un numero reale.
20: Conta più di qualunque altro numero, perché lo porta al suo...
2: cifra, più corretto.
20: Al suo livello.
2: Fantastico. E pensa, ti esagero pure la cosa, questo è moltiplicare. Dividi un po' per 0.
20: Ah, è vero. Diventa,
2: diventa?
20: In negativo.
2: No.
20: Non si può fare.
2: Sì, si può fare, è impossibile.
20: È impossibile.
2: Tu non puoi dividere nessun numero per zero.
20: È vero.
2: Diventa, si chiama impossibile.
20: Ah, così.
19: Bello. Quindi adesso cambia anche proprio l'accezione di quando ti dicono sei uno zero.
2: Perché... quello è un prefisso, credo, un cap, non lo so.
19: Importantissimo.
20: Diventi impossibile.
19: Guarda, mi è piaciuta questa considerazione di Leana oggi, più profonda.
2: Sì. Zero. Bello, è impossibile. Non era Vasco Rossi,
20: però
2: era Gianni.
20: Ti assomiglia.
2: Cioè, fisicamente?
20: Un pochino. Cioè, adesso con tutto il rispetto per la Nannini, però dai, di spalle.
21: Certo. Oh, bada, questa mi gira giorno per giorno. Levategli tutte le droghe, che sono andata male.
2: Mamma mia. Sì. Si consuma la Caselli.
3: Chiama lo 06 89 28 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
22: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Fase molto dinamica sul Lazio per il passaggio di due perturbazioni. La prima è transitata oggi, ancora della variabilità e qualche residuo a pioggia in serata. Poi domani un parziale break, in un contesto sempre di grande variabilità ma pochissime piogge sul Lazio. E in attesa di giovedì, quando una seconda perturbazione dalle isole britanniche, ben più intensa, determinerà una fase piovosa, piogge temporali e venti tesi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
23: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
24: Bel veicolo a motore umano. È usato?
23: Usato a chi?
25: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
24: Info su leonori.it.
26: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
27: Fuori
0: l'incuria alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
27: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
27: E di interessi?
8: Zero.
27: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
28: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
29: Nell'arena delle offerte, Abemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
30: Tutto bloccato.
31: Sponsored by.
32: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
33: Scopri KGM da Magia Auto.
34: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
33: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
34: E affronti il traffico con un sorriso.
33: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
34: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
19: Però il niente produce qualcosa. Cioè tu metti lo zero e fai tipo 0 più 1
2: sì.
19: Fa 1 Quindi porta qualche cosa. Poi non sempre, se fai la moltiplicazione effettivamente no, torna sempre 0 no,
2: però, esatto, vero, quindi esatto. Conta quindi, non è che non conta.
19: Quindi conta. Ma anche questa, guarda, questa in realtà no, è proprio una questione non... di auto.
1: Oh, conta, però non crea nulla, perché 0 più 1 fa 1 perché è, esatto. È uno che c'ha il significato.
2: Però se lo moltiplichi a quel punto conta tantissimo, perché tu puoi moltiplicare qualsiasi numero naturale, quello che ti pare, negativo, per 0 darà sempre 0.
19: Sì.
2: E quindi vuol dire che conta molto più di un altro, di un numero reale.

0: E allora perché si dice dividi per? Che operazione devo fare? Dividi o per?
1: Ma effettivamente c'è ragione Caselli, perché se lo zero che è niente lo metti vicino a un 1 diventa un 10. Cioè se tanti niente di zeri li metti sempre vicino a un 1 diventano miliardi. Cioè cazzo, è pazzesca questa donna.
2: Oh, ma la sigla delle domande tossiche non la mettete più? Ma
3: guarda te adesso un altro direttore artistico che interviene nel programma, roba da matti.
4: Stanno attenti comunque alla scaletta, alle sigle, non gli sfugge niente.

0: 26, non è ancora finita. No, non è ancora finita.
1: A proposito di 18, a questo punto ricordiamolo anche adesso, visto che siamo quasi a fine puntata, sì. Sono passate due ore da quando l'abbiamo riannunciato, che noi il 17 ottobre stiamo organizzando un incontro con tutti i nostri ascoltatori che fanno il programma ogni giorno con noi. Vi faremo sapere il posto, anche l'orario preciso, però intanto vi abbiamo detto che sarà tardo pomeriggio, quindi segnatevi questa data, sabato 17 ottobre nel tardo pomeriggio. Ci si vede tutti insieme, ovviamente si fa anche un brindisi, l'avevamo promesso.
0: Certo, sì, sì, quello c'è, quello siamo tranquilli, siamo tranquilli. Allora, prima chiedevano chi paga, chi non paga, adesso ragazzi.
1: Ci siamo organizzati, siamo in fase organizzativa.
0: Magari riusciamo a strappare un giro intanto, l'importante è sì, che ci cogliamo l'occasione per vederci in faccia, per conoscerci un po'.
1: Esatto.
0: L'avete chiesto voi, noi ci stiamo organizzando per questo, quindi non vi state a lamentare, l'abbiamo detto con largo anticipo, che non è l'indirizzo, non è largo anticipo 15, anzi è largo anticipo 17, no, ecco. Però mi raccomando, sabato, che non è questo ma quello di là. Esatto.

0: In mezzo alla casa lì le chi a schiena fa tipo l'effetto delle rane, quelle che danno l'effetto allucinogeno. Sta fuori a casa lì.
1: Ma perché uno, a parte, dovrebbe leccare la schiena della Caselli così a caso? Cioè, uno prende, passa e ha leccato la schiena della Caselli.
2: Ma è come quello per le mutande, così, di botto a caso, all'improvviso.
3: Sì, sì. Ah, che tu voleva
1: tu stai lì, passeggi tranquillamente. Uno ti strappa le mutande in teoria, un altro ti lecca la schiena così e dice che fa. Ma perché? Esiste sto...
3: No, prima volta che sento che c'è una specie di rana che se lecchi la schiena è allucinogena.
2: Ho capito, sì, no, che ti fa l'effetto
1: tipo salamandra.
2: Sì, sì, c'è una specie, è vero.
3: Ma
2: è
3: ti
2: vero.
3: Fa l'effetto perché ha qualche sostanza?
2: Sì, ha qualche sostanza che adesso la cerco. Adesso cerco la
3: gente in giro si mette a leccare rane.
1: Ma infatti, scusate, pure questo.
3: Scusate, come... è il primo che l'ha fatto. Che gli è passato
1: è come quello con la Prenzetti di mercoledì scorso. Che no,
3: il caffè
1: è cagato. Cioè, dallo Zibiboli, Zibetto, come si chiama?
3: Vabbè,
2: metti che. Chissà, è da provare.
1: Tu guarda se troviamo la Caselli in uno stagno,
4: Ma raga, comunque là Roberta Marchetti c'ha quei due bomboni che ferma di cero,
5: Ma com'è che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
6: Vado a lavorare e ci sei tu. Torno da lavorare e ci sei tu a radio. Ma stai sempre là.
7: Ma fatteli c***o.
8: Tutto bloccato su Radio Globo.
1: Comunque è incredibile, siamo passati dalla stagnola allo stagno in un attimo. Così, cioè ci abbiamo messo 3 ore.
3: Sempre con lei poi.
1: Ovvio, sì sì.
3: Guarda.
1: Me la immagino che dice, oh, finalmente, tutta strafata, no? Finalmente ho trovato uno stagno. E raga, in realtà è un po' di carta stagnola appoggiata sopra il mobile per non avere contatti con un mobile zozzo.
3: Le rane dentro casa.
1: Le rane
3: dentro casa.
2: Oh, c'è comunque, si chiama il bufo alvarius. Bello.
3: Capirai.
1: Come si chiama?
2: Il bufo alvarius. Il bufo alvarius, originario del deserto del Sonora, la band, c'è un Sonora,
1: sì.
2: No? Okay. Il cui veleno contiene potenti sostanze psichedeliche come la bufotenina, ma che bei nomi che hanno, però sono simpatici.
1: Ma come bei nomi? Ma sono nomi come altri, scusa, che ti emozioni dietro un deodorante, tu so dove sono scritti tutti in latino gli ingredienti.
2: Ma la bufotenina fa simpatia però, cioè è tipo quella cosa che stai bevendo, la bufotenina.
3: Io me lo immagino, Iana Caselli stasera in giro per l'aniene.
1: Sì.
3: Che va alla ricerca di questa specie di rana col veleno, perché
1: poi,
3: magari ha finito qualcosa a casa.
1: Che dice?
2: È grosso. Esiste anche la versione americana.
3: Allora è un rospo.
2: È un rospone.
1: Ecco, non.
3: Sì, specifichiamo.
1: Le vocali vanno. Vanno.
3: Guarda quanto è presa!
1: Guarda, ragazzi, non risponde nemmeno più. Si sta facendo.
2: No, sta guardando com'è. Cioè, se è diverso, se la riconosci in qualche modo. Se
3: lo riconosce.
2: Ma allora. Occhio nudo.
1: Sì, cioè, occhi azzurri. Ma quindi, cioè, praticamente è una sorta di rana?
2: Sì, sì, sì. È una ranina. In realtà è normale come rana, non è tipo quella azzurra. Quindi, vabbè.
1: Ma quindi c'è scritto che se lecchi la schiena ti dà.
2: Sì, ti dà effetto allucinogeno.
1: Ma quindi perché... sempre, di continuo, questa produce tutta sta...
3: È perché c'ha il veleno.
2: E c'è sto veleno e ti fa...
1: Mi immagino la Caselli che spreme ste rane e ci fa i vasetti, capito? Come c'è gente che fa i peperoncini ripieni, col tonno, alici e capperi. Lei invece fa i vasetti di rane allucinogene.
3: Non c'ho parole. Io ero rimasta alla versione della rana più romantica, anzi quella del rospo. Cioè che baci in bocca il rospo e diventa il principe azzurro. Qui siamo a livello tossicità importante. Cioè lecchi la schiena del rospo per avere un effetto allucinogeno.
2: Ma forse è proprio per questo, perché tu limonandoti il rospo magari ti capita la lingua anche lì sopra e ci vedi il principe.
3: Attenzione.
2: Ma vedi com'è
3: che... Attenzione, perché questa è una lettura che nessuno aveva mai dato alla famosa fiaba.
1: Ma attenzione, invece chiedo voi, a proposito di rospi, cara Ileana Caselli, cara Roberta Marchetti, vi è capitato mai di baciare un rospo? Cioè rospo, non ovviamente quello né allucinogeno né quello l'animale, ma proprio dici uno brutto.
3: Uno bruttino, sì, certo. Certo, ma come no?
1: Sì.
3: A parte che comunque magari quello brutto per me poteva essere carino per altri motivi e quindi l'ho baciato. No, nel senso che è capitato. è capitato, cioè te ti è mai capitato di baciare una brutta che tutti dicevano fosse brutta, invece tu ci trovavi qualcosa comunque di carino?
1: Beh, più che te l'ho trovato di carino era un momento di disperazione, però capita a tutti.
3: E invece uno oggettivamente brutto l'ho baciato, ma in quell'età in cui baci anche un po' per sport, per fare esperienza, capito? A 15-16 anni che dici vabbè, questo mi è capitato, questo mi bacio.
1: Tipo mi iscrivo a un corso di ricamo.
3: Capito?
1: Quell'età
3: che uno fa esperienza, bacia.
1: La Caselli?
2: Oh sì, no, mi è capitato, sì. Però no, non per sport, che facevano simpatia, e... ma sì, dai.
1: Ok, in Gremlins.
3: Il Gremlins, prima la trasformazione era bellissima.
1: Sì,
3: il Mogwai.
1: Era Caruccio.
3: Il Mogwai, è Tonino.
1: Madonna.
3: Però non lo so ricordare.
2: Però non per sport.
1: Per cioè, cosa? Per interesse, per soldi, Caselli.
2: Per soldi. Perché c'aveva quella.
1: Per un biglietto Flixbus.
2: Per quello sì.
1: Ah,
2: voglio.
1: Oppure perché c'aveva.
2: Quel tocco in più.
1: Quello che ti serviva per chiudere la serata. Fantastico, signore.
9: Ma voi se ne rende conto di che tipo di ascoltatori ci avete? Cioè, di che turbo mentale ci hanno ascoltatori del suo programma? Traffic News.
10: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
11: Radio Globo. Traffic News.
3: Andiamo a dare gli aggiornamenti sulla viabilità. Sul raccordo anulare ci sono code in carreggiata interna tra Cassia Bis Veientana e Salaria e tra Nomentana e Casilina. Code anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Code a tratti sul tratto urbano della Roma Teramo tra Via dei Fiorentini e il raccordo anulare in questa direzione. Sulla Roma Fiumicino incolonnamenti in uscita dalla città, dal viadotto della Magliana a Parco dei Medici in direzione quindi dell'aeroporto. Oltre al traffico è segnalato anche un incidente. Ci spostiamo sulla tangenziale, code tra Batteria Nomentana e Via Salaria in direzione dell'Olimpico, stessa situazione in carreggiata opposta tra la Galleria Giovanni XXIII e Via Salaria. Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul sito di romaluceverde.it. E poi ho una domanda.
1: Attenzione. Prego con la domanda.
3: Ma allora, così leggendo il traffico mi viene in mente una cosa che è ufficialmente segnata via Fiorentini.
1: Sì.
3: Però io che sono insomma più o meno di quelle parti, quindi la faccio spesso.
1: Sei di tutte
3: detto,
1: le parti tu?
3: Però per venire in centro spesso faccio quella strada. Sì. E però l'ha sempre chiamata via dei Fiorentini. E quindi c'è questa ambiguità sulla strada. Voi la chiamate via Fiorentini o via dei Fiorentini?
1: Ma che domanda è adesso da
3: perché
1: fare?
3: Perché nel quadrante di Roma Est tutti la chiamano via dei Fiorentini, io ne sono certa.
1: Ma sì, ma c'è scritto così pure sul cartello.
3: E
1: ma...
3: allora perché via Fiorentini?
1: Beh, mossa polemica con... Allora, Luce Verde, la Marchetti mi sta da addosso.
11: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
1: Adesso, una puntata che è andata decisamente bene, è stata piena di roba. Lei la chiude con una polemica, veramente...
3: Oh. Per capire, no, ma anche una curiosità, perché secondo me a Roma ci sono alcune strade a cui gli abitanti della zona modificano un po' il nome. Una è via Fiorentini, via dei Fiorentini.
1: Vogliamo fare una cosa?
3: Via Batteria Nomentana o via della Batteria Nomentana? Cioè
1: insisti.
3: A volte aggiungiamo delle preposizioni che non servono.
12: Zitto!
3: No, ma è vero.
12: Zitto!
13: Bella regà, certa gente non va capita, da rileva semplicemente dagli coglioni. Andiamo treni.
1: Ragazzi, buona serata, ciao. Domani!
11: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
14: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magia Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
16: Wait for me, I'll be back.
17: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30 Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
18: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
19: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
20: Supermercati Tim, di per famiglia Gora, di risparmio, di qualità.
21: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
22: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
23: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
24: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
25: 19:02 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
26: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
27: E l'auto?
26: Quella soprattutto.
27: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
26: Perfetto, allora il divano può aspettare.
28: Romana Auto.
27: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
29: Solo le migliori in FM.
30: Streaming.
29: Dab.
30: E sul canale 91 del digitale terrestre.
31: Globo TV.
32: Taglia che c'è tutto Tommaso.
25: Eccolo qua, tutto Tommaso. Subito dopo, tutto bloccato. 19:03 minuti.

Quindi 393-777-7172. Come siamo messi? C'è casino? Dai, su, la strada che state percorrendo com'è messa? E soprattutto il navigatore, quanto vi dice, tra quanto arriverete? 393-777-7172. Così partiamo con la raffica da traffico e soprattutto ci dite com'è messo. Facciamo anche del servizio nella grande famiglia di Radio Globo. Marrakesh.

Offenbach dallo scorso anno sulla radio, che suona solo le migliori, Radio Globo. Torna anche una grande ragazza che abbiamo avuto modo di apprezzare durante lo scorso anno. Lei si chiama Rosalyn, Music e Love.

0: Rosaline, la nuova su Radio Globo.
1: Ma tutti sul raccordo state.
0: Vabbè, perché vogliamo stare vicini vicini, lo sapete, no?
2: A Buccia Casarotti c'è panico come sempre, ma te credo che c'è panico. Hanno dato l'allerta tricolore, verde, giallo, rossa, nera, bianca, azzurra. Ha già tutte che le macchine stanno. Vaffanculo.
0: È vero, perché hanno diramato l'allerta. Cioè, c'era un'allerta arancione prevista per questo pomeriggio, questa sera. Ma poi, cioè, com'è andata? Ha piovuto? Cioè, poco? Tanto? Non lo so, anche perché io sono chiuso qua tipo dalle 3 e non ci sono finestre e non possiamo vedere fuori.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Prosegue la realizzazione del progetto Carme Centro.
0: Ma poi? Cioè, com'è andata? Ha piovuto? Cioè, poco? Tanto? Non lo so, anche perché io sono chiuso qua tipo dalle 3 e non ci sono finestre e non possiamo vedere fuori.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Prosegue la realizzazione.

0: educativo prioritario di Roma Capitale, per contrastare povertà educativa e dispersione scolastica, sono in programma 5 giornate gratuite di giochi e laboratori per bambini e famiglie a Labaro, Fidene, Quadraro, Torpignattara, Borghesiana e Ostia. Per chi è rimasto indietro con i pagamenti, fino al 30 novembre è possibile mettersi in regola con le pendenze Tari e aderire alla definizione agevolata. Per controllare la posizione basta andare sulla piattaforma Equaroma. Info su comune.roma.it.
1: Wait for me. I'll be back.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro.
4: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
5: è Sentra.
4: Se la bolletta è semplice da leggere,
5: è Sentra.
4: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
5: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
4: L'energia in famiglia
5: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
6: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
7: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
8: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis. Buongiorno convenienza.
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
11: Pensando che quando poi uno diventa grande, no? E non si è più adolescente, è sempre più difficile continuare a

0: 2006 sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo, mentre qua stiamo parlando di amicizie. Radio
1: Globo. Sincera, mi sono stufata di sentir dire: ah, non ci sono più le amicizie di una volta, no? Bisogna calendarizzare 3 mesi prima un'uscita con un'amica. No, raga, è che non abbiamo più 14 anni. Anche se non ci sentiamo per una settimana di fila, non bisogna sentirsi tutti i giorni, sentirsi sostituite perché la nostra amica si è creata una famiglia e ha un fidanzato. Cresciamo, cresce anche l'amicizia e cambia.
0: Allora, secondo me dobbiamo smetterla invece di normalizzare questo tipo di rapporto, questo tipo di amicizia. Cioè, nel senso, secondo me è giusto sentirsi quasi tutti i giorni o comunque sparire per un periodo di tempo, perché poi ci sentiamo sempre più soli. Ma arrivare a calendarizzare addirittura un'uscita 3 mesi prima mi sembra un'esagerazione. Questo qua è quello che diceva Alice Danesi in un reel praticamente pubblicato proprio nelle ultime 24 ore. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. È vero, sono cambiate le amicizie, ma non si sta un po' troppo esagerando con vabbè, ci vediamo una volta ogni tanto e fa niente, l'importante è essere amici. E parliamo alla Globo WhatsApp intanto. Chris De Sarandi, questa è Good Old Days Globo.

0: discoteca degli ultimi anni, anche se Rihanna dicono che sta cucinando qualcosa, nel senso che è tornata in studio, speriamo. Allora 19.36, stiamo parlando di amicizie. C'è chi per esempio con gli amici non si vede per circa 3-4 mesi, oppure si vede una volta l'anno, e chi invece è completamente contrario. Per esempio io, cioè, le amicizie secondo me vanno coltivate, le amicizie devi per forza farle respirare, vivere, no? Una volta l'anno che fai? Devi calendarizzare una volta ogni 3 mesi un'uscita, ma non ci penso proprio. Stanno arrivando i vostri messaggi alla Globo WhatsApp, tra pochissimo vengo da voi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Promotion.
0: Negozi, bar e ristoranti sono il cuore dei nostri quartieri e dei nostri borghi. Confesercenti lo sa e per questo ha lanciato una proposta di legge sul commercio di prossimità, per sostenere chi ogni giorno investe, lavora e contribuisce a mantenere vivi i territori. Puoi scoprire la proposta e dare il tuo contributo firmandola all'evento in Piazza del Popolo, dove dal 10 al 13 ottobre sarà presente anche Radio Globo, oppure online su confesercenti.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
9: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati Bim, Iperfamily e Agora.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Nei supermercati Bim, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
11: Al Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween al Luneur Park. Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia. Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween. Aperti fino alle 23.
12: Dolcetto scherzetto.
11: Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
0: Eccola qua, la regina di quest'estate.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
0: Globo. Allora, rapporti di amicizia che tendono a cambiare, tendono a modificarsi.
2: Ciao Tommaso.
0: Ciao.
2: Io ho una mia carissima amica che ci sentiamo quasi tutti i giorni. Comunque cerchiamo sempre di stare insieme anche con le famiglie, con i figli, i nostri figli, almeno due volte al mese, tre, barra, dipende. Calcola che siamo amiche, che lei aveva 16 anni, io 18 e oggi ne ho 55. Le amicizie quelle vere vanno coltivate.
0: Ecco, vedi, non calendarizzare, come diceva praticamente il reel che abbiamo sentito qualche minuto fa, un'uscita tre mesi prima. No, non va bene. Quelle lì non sono amicizie, sono conoscenze.
3: Per me il rapporto di amicizia vale quanto il rapporto di coppia. Se dall'altra parte è indifferenza, vuol dire che tanto amica non è.
4: Per me l'amicizia è tutti i giorni, non solo quando c'hai bisogno e quando ti fa comodo a te.
0: Bravissima. Tutti d'accordo con me, quindi, Giulia, Brescia su Globo.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Kiss sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Io invece penso proprio il contrario. Vai. Che gli amici, quelli veri, si vedono al momento del bisogno, sia che tu abbia bisogno di aiuto, sia che lui abbia bisogno d'aiuto. Perché puoi andare a cena, a mangiare, uscire tutte le sere, ma se poi il momento del bisogno non c'è, che amico è?
0: C'è Shine.

0: con le migliori Radio Globo.
1: Radio Globo Traffic News.
0: E adesso invece scendiamo in strada, lo facciamo con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Bentrovati. Traffico ancora intenso sul raccordo anulare, coda tratti in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina. Code a tratti anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Sulla Roma Fiumicino, incolonnamenti in uscita dalla città dal viadotto della Magliana a Parco dei Medici, in direzione quindi dell'aeroporto. Oltre al traffico è segnalato anche un incidente. E sempre per incidente, rallentamenti e code su via Appia all'altezza dell'aeroporto di Ciampino in direzione della città. Ci spostiamo sulla tangenziale, code a tratti tra Batteria Nomentana e via Salaria in direzione dell'Olimpico. Stessa situazione in carreggiata opposta tra Corso di Francia e via Salaria. Lavori di notte sul viadotto della Magliana fino al 23 ottobre tra le 21 e le 6, chiusura nelle due direzioni tra viale dell'Atletica e via della Magliana. Altra interruzione su via Pontina fino al 31 ottobre in fascia oraria compresa tra le 20 e 30 e le 6, chiusura della strada tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni. Deviazioni segnalate sul posto.
1: Radio Globo. Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
3: Tutti i giorni quando senti questo suono. Chiama per primo lo 06 89 28 99

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
4: Torna Urban Land.

0: 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
4: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
6: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90 euro. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni 2,59 euro. Mauris.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Sono le 20 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
9: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
10: E l'auto?
9: Quella soprattutto.
10: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
9: Perfetto, allora il divano può aspettare.
10: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Solo le migliori in FM.
11: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
8: Eccoci qua, ci ritroviamo alle 20.

stagione di popolarità sui social, con tantissimi influencer che praticamente la domenica mattina vanno lì a questo mercato che è iconico a Roma, ma è conosciuto praticamente in tutto il mondo, tant'è che ho amici che per esempio vengono dalla Puglia, dalla Sicilia, ce n'è stato un altro per esempio di Bergamo 2 settimane fa. Finita la serata, il sabato sera mi fa: senti, ma se facessimo after a Porta Portese? Niente, noi siamo andati poi a fare spesa a Porta Portese, molto molto famoso. Non so se anche voi siete tanto da mercatino per risparmiare, oppure preferite, anche per una questione diciamo igienica, faccio sempre riferimento a degli amici che per esempio determinate cose non le acquistano proprio per una situazione di igiene, preferiscono acquistare i prodotti nuovi, prodotti anche vestiario, non solo. Dai, 393 777 7172, vediamo un attimino se siete più mercatino stile Porta Portese oppure cose acquistate così di prima mano. Olivia Rodrigo, New York City.

0: su Radio Globo.
1: Il nostro mitico portaputtese, un grande fiore all'occhiello a Roma, per carità. Sì, tanti anni fa compravo tante cose a portaputtese, adesso compro usato, non ce la faccio, è più forte di me. Mercato sì, perché al mercato sì, però usato no.
0: Ma scusa, ma poi una volta che è stato lavato il capo, alla fine è come se fosse un pochino nuovo, certo, non sai chi l'ha indossato. Ho addirittura un amico che, per esempio, non acquista lavatrici di seconda mano perché dice, vabbè, ma chissà chi ci ha lavato i panni. Ma chi vuoi che ci ha lavato i panni, scusa, eh?
2: La prima volta che sento di qualcuno che si fa un after a portaportese, cioè, ma che droghe utilizzano gli amici tuoi? Altro che bancarelle, vedevano gli unicorni volanti.
0: Ma scusa, allora, eravamo lì in zona, ovviamente venivano da fuori, si erano fatte le 5 del mattino, il tempo di fare una colazione al volo, prima di ritirarci ci siamo goduti portaportese nel momento, secondo me, quello più bello, quello dell'apertura, dove
2: poi altro che bancarelle, vedevano gli unicorni volanti.
0: Ma scusa, allora eravamo lì in zona, ovviamente venivano da fuori, si erano fatte le 5 del mattino, il tempo di fare una colazione al volo, prima di ritirarci ci siamo goduti portaportese nel momento

0: Asian Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
2: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
4: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
5: Supermercati Pim, per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
6: Torna a Caprarola, nel parco delle scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. Due weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre, dalle 10 alle 19.30, con ingresso libero.
7: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro!
1: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
2: È scappata! Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Globo. Andiamo a sentire che cos'è che hanno detto quei matti del morning show stamattina.
1: Questa cosa di aiutare un amico che vuole realizzare un sogno ma non ha le potenzialità economiche è bella, non credo che si verifichi così spesso.
2: Non gliene fregherebbe niente a nessuno, qui il fine è solo la smanacciata finale.
1: Cioè, sì. Mi viene da pensare, è tipo la lista di nozze, no? Sai, quell'amico che vuole fare quel viaggio e quindi chiede a tutti gli invitati magari di aiutarlo in quel senso lì, cioè sì. Mandatemi qualcosa per fare quel viaggio. Più o meno potrebbe essere una cosa del genere. Però non so se c'è qualcuno invece che l'ha fatto al di fuori del matrimonio. Avete mai aiutato? Cioè, esistono queste raccolte per aiutare un amico che magari ha un sogno?
2: Beh, ci sono diversi portali dove tu puoi esporre il tuo progetto e chiedere al pubblico, ad amici, conoscenti, sì, ma anche ad estranei, di foraggiare il tuo progetto, che può essere qualsiasi cosa: iscriverti a un torneo sportivo, certo, che richiede magari una sponsorizzazione.
3: Andare in Lapponia a piedi.
2: Andare in Lapponia,
3: sì,
2: a piedi.
1: Oppure progetto andare alla
3: ma sai quanti sono finanziati da persone esterne, strane, che vanno, si fanno questi viaggi?
1: Che
3: hanno...
1: me frega, me scusami, cioè tu vai in Lapponia a piedi, ma io
3: Io ti rifaccio tutto il video documentario del mio viaggio.
4: No, è che ci stanno delle piattaforme dove tu metti dei soldi per magari un progetto economico, diciamo, un progetto di impresa, una startup, ok? Voglio cominciare a produrre questa cosa.
1: Ma quella è un'altra cosa, però.
4: Ecco, tu gli dai soldi e poi hai delle quote, avrai delle quote se questa società, okay, viene messa in piedi.
1: E va bene, però quella è un'altra cosa, piuttosto che finanziare uno che va a farsi il viaggio in Lapponia. A me che me
2: ma
1: frega.
2: Ma chi scrive che va a fare il viaggio in Lapponia? In verità prende soldi per rifarsi le tette.
4: Esatto.
0: Nessuno va in Lapponia. Radio Globo. Ma io sinceramente non ho mai chiesto aiuti economici di qualsiasi tipo, soprattutto per andare in vacanza agli amici, cioè al massimo, mi puoi alzare 30 euro per fare spesa o quant'altro. Allora, c'è qualcuno lì fuori che ha avuto la faccia tosta di farsi alzare qualche euro da qualche amico, soprattutto per andare in vacanza o comunque per fare cose futili, ecco. 393-777-7172, ne parliamo alla Globo WhatsApp. E poi, insomma, trovarli amici. Chi trova un amico trova un tesoro o trova comunque un bel portafoglio da poter spennare.

0: 777-7172. Praticamente stiamo parlando di aiuti economici da parte di amici che ci aiutano anche in un certo senso a cambiare vita. Perché no? Cambiare vita potrebbe essere un'ottima opzione, no?
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Fase molto dinamica sul Lazio per il passaggio di due perturbazioni. La prima è transitata oggi, ancora della variabilità e qualche residua pioggia in serata. Poi domani un parziale break, in un contesto sempre di grande variabilità ma pochissime piogge sul Lazio. E in attesa di giovedì, quando una seconda perturbazione dalle isole britanniche, ben più intensa, determinerà una fase piovosa, piogge temporali e venti tesi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
11: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
16: Dove trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi?
17: Solo nei supermercati Pewex! Perché? Perché siamo Pewex! Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro! Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
18: È finalmente 18 gradi! Sì! E vai! Finalmente, ufficialmente penso, spero, mi auguro, è arrivato il fresco!
0: Non ti fa sentire che mo torna l'estate?
19: Sono le migliori Radio Globo.

0: Commessi sulla radio che suona solo le migliori.
1: Radio Globo.
0: Yes, Radio Globo alle 20:48. Quando sento queste storie, ragazzi, mi parte veramente, mamma mia, una voglia di nervosismo, di spaccare tutto, anche perché questa famiglia americana ha deciso di lasciare New York, ok? E di trasferirsi in un borgo abruzzese a circa 1100 metri d'altezza. Ha deciso poi di acquistare una casa a 11.500 euro e quindi scegliere una vita più semplice, economica, meno frenetica. Però, allora, secondo me, per fare determinate scelte non è mica semplice. Devi avere sicuramente qualcuno alle spalle, devi avere una buona posizione economica, anche perché passare da New York, dove sicuramente pagavi sicuramente tanto di affitto, ma che cosa ti aspetti da un borgo abruzzese a 1100 metri, dove al massimo ci saranno 400-500 abitanti, no? Potrai mai guadagnare come guadagnavi a New York? Siete anche voi del mio stesso parere? Quando si mettono in testa determinati pensieri, determinate idee, sì, cambiamo vita. Come? Come si cambia vita? 393-777-7172. Intanto c'è Cesare Cremonini, queste paparazzi.

0: adesso a 1100 metri d'altezza. Abbiamo pagato questa casa solo 11.500 euro e adesso ci faremo mantenere.
1: Tommaso, se c'hai i soldi puoi fare tutto quello che vuoi, dove vuoi, pure sul borgo in Abruzzo. Ormai con la globalizzazione puoi fare tutto dappertutto.
0: Ma a me la cosa che mi dà rabbia è che si fa passare una cosa del genere come normale avere comunque le spalle coperte, e anzi la persona che magari sputa il sangue per arrivare a fine mese, sputa il sangue un po' come tutti gli altri, cosa vuoi che sia, dai. Radio Globo Promotion. L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale tecnologico e accogliente pensato per tutta la famiglia, aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali e aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru con due linee di ordine parallele e McCaffè per una pausa golosa. Non perdere l'appuntamento, l'8 ottobre c'è la festa di inaugurazione del nuovo McDonald's di Via della Pisana.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena Fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Radio Globo ti riempie il carrello.
9: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
8: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
11: Torna Urban Land

0: 9, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Sono le 21 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
3: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
4: E l'auto?
3: Quella soprattutto.
4: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
3: Perfetto, allora il divano può aspettare.
4: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM.
6: Streaming. Tab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
8: Bella Tommasone.
2: Eccolo qua, Tommasone, alle 21.01 sulla radio che suona solo le migliori. Radio

0: il 2012.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
0: Globo. La possibilità di cambiare vita, sì, però per staccare da una grande città per poi spostarsi in un paesino veramente piccolo bisogna avere comunque le spalle coperte.
2: Bello Tommy.
0: Ehi.
2: Allora niente, qui il discorso è che se uno c'è la possibilità fa quello che gli pare. Io ad esempio, che già sono mezza sociale di mio, se c'è la possibilità di andarmi appunto in un paesino,
0: sì,
2: con fondo cassa che mi permette di andare avanti senza dovermi fare 20-30 km al giorno per andare a lavorare e portare a casa il pane, ma io subito, capirai, mi dai una casettina, un orticello che mi metto due pomodori e due patate, ma che mi frega a me?
0: Allora senti qua, io già l'ho immaginata, casetta isolata con un piccolo supermarket così vicino, poi hai tutto, mucche, capre, caprette, nane, cavalli di quelli lì piccini, poi così lama, perché no, poi galline, le papere già le ho messe, oh stai a posto, hai tutto, e poi ti fai l'orticello e via, si vive di quello, ma magari, ma magari.

Mamma mia, ragazzi, stiamo praticamente tutti male qua in radio. Io è da oggi pomeriggio che sento una sorta di i polmoni che vanno in fiamme e peggioro di minuto in minuto. Spero di arrivare praticamente a fine diretta. Ci proverò in tutti i modi.

0: io sono un cyborg. Non potrò mai abbandonare, sarò stacanovista anche con l'orto, con le mie paperelle e soprattutto con le caprette nane. Figuratevi!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18:30, Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa. Hai voglia di qualcosa di buono?
3: Da Mancini Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Sotto a chi tocca col sotto costo. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
4: E 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Sotto a chi tocca col sotto costo. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.

0: automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo. Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Ma vuoi vedere che il motivo per cui stiamo tutti quanti male in questo periodo è un altro?

0: con Econ sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo. Allora, praticamente qua in radio si stanno ammalando tutti. E poi sento di questa vicenda qua.
1: Secondo alcuni media russi, il 25 settembre Daria Shipilova avrebbe rotto in laboratorio una provetta contenente Yersinia pestis, il batterio della peste. Quattro giorni dopo viene ricoverata con una polmonite gravissima, viene intubata e nella notte tra l'1 e il 2 ottobre muore. Ed è a quel punto che iniziano a prendere misure difficili da ignorare, perché nel giro di poche ore l'allarme esce dal laboratorio. Quasi 200 persone che hanno avuto contatti con lei vengono messe sotto osservazione e diversi ospedali vengono chiusi e messi in quarantena. E a quel punto qualcuno dice pubblicamente la parola che tutti stavano evitando: peste.
0: Raga, scusate, ma stiamo vivendo in un film? Cioè, Umbrella Corporation. Cioè, praticamente si rompe una fiala, poi tutto l'alveare viene chiuso e poi lo riaprono e ci sono gli zombie. Resident Evil, non so se l'avete visto. È più o meno così, che funziona. Comunque abbiamo tutti quanti i polmoni che stanno esplodendo dentro questa radio. Stiamo veramente tutti quanti male. Non so se avete notato anche voi, se avete degli amici che stanno effettivamente male e hanno quasi tutti gli stessi sintomi. Vi prego, la peste no, gli zombie

0: radio, cioè la peste, ma in tutti i sensi a quanto pare, anche perché queste sono le notizie che arrivano direttamente dalla Russia, dalla Serbia, insomma in quei posti lì. Mentre invece noi torniamo tra pochissimo a parlare dell'Italia e quello che sta accadendo praticamente nel nostro paese, ovviamente con la leggerezza che un po' ci contraddistingue, ecco, praticamente ci contraddistingue la sera a fine giornata. Dai, The Morning Show
1: on Radio Globo. Oilà, ciao a tutti ragazzi da Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show di Radio Globo ci sono stati grandi scoop. Ecco, il problema è che quando parli di scoop è inevitabile, arriva lui, il nostro Corona, che ci ha tenuto a darci delle notizie secondo lui in anteprima. Giudicate voi. Reload.
2: Buongiorno superflui, Corona. Sono Corona, lo scoop virus. Vedo che è già iniziato il vostro squallido ping pong batterico. Pensavo che con la dipartita di Giovanni la media ponderata del vostro stato di salute sarebbe migliorata.
3: No. Stiamo male, stiamo male.
2: Mi illudevo, evidentemente.
3: Anche noi,
2: Flaminia che si dispera perché con la poliposi nasale fa fatica a parlare per 26 minuti consecutivi. Massimo che come al solito non vuole essere da meno e si contagia per osmosi.
3: Sì,
2: Gabri che sta solo aspettando l'incastro giusto con un ponte per dichiarare una malattia strategica. E quello nuovo Sasende che si sta domandando in che posto sia capitato ed ha iniziato una profilassi vaccinale stile viaggio nel Togo. Senza sapere che nulla lo può salvare dalla vostra carica virale. E mentre voi vi beate di quei 79 euro guadagnati in maniera truffaldina con un giorno di malattia, io mi preparo a governare l'Italia. Ma non voglio abbandonarvi alla vostra meschinità. Vi do uno scoop.
3: Dai, sentiamo. Attenzione.
2: Un'anteprima assoluta che se avrete la capacità di sfruttare nel modo giusto potrebbe cambiare le vostre superflue esistenze.
3: Va bene, dai, sentiamo.
2: Solo io con i miei potenti mezzi sono in grado di avere questa informazione.
3: Dai, sentiamo.
2: Aprite bene le orecchie.
3: Dai, sentiamo, vai, vai, siamo tutti orecchie.
4: Vai.
2: Nel caso Garlasco potrebbero indagare Andrea Sempio e scagionare Alberto Stasi. Adesso devo sparire per un po' in uno dei miei bunker segreti, perché dopo questa bomba mi cercheranno i RIS e i servizi segreti.
3: Ma quale bomba? Direi, sta tranquillo.
2: Addio insignificante.
4: Chi sarà?
5: Tutte le mattine dalle 6 alle 10
6: su Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
10: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think Big. Become Big.
0: Queste ragazze, perché alle volte sono in quattro, alle volte sono in cinque, alle volte addirittura sono in tre. Adesso invece in questa canzone sono in cinque.

0: anche perché c'è un dato molto interessante riguardo proprio la precocità di alcuni ragazzi, e infatti la maggior parte degli adolescenti ha la prima volta prima entro i 16 anni, e questo qua comunque comporta anche alcuni rischi, magari l'impreparazione. Infatti il 90% poi degli adolescenti si ritrova a cercare informazioni su internet tramite chat GPT e via dicendo, oppure per esempio chiede di avere l'educazione affettiva e sessuale ovviamente a scuola. Allora, domanda delle domande, ma chissà quante volte ve l'avranno chiesto, ma la vostra prima volta, ora io non è che voglio sapere l'età, ma com'è stata? Cioè, è stato un giro di prova oppure vi siete sentiti un po' in Rocco Siffredi della situazione? 393-777-7172. Dai, ne parliamo alla Globo WhatsApp, intanto c'è Maladie.
1: Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: da vivere insieme, con questi polmoni che fanno male, la tosse nel fuori onda. Ma tanto sapete che io sono un cyborg, non mi fermo mai davanti a nulla e ho uno scopo stasera: portarla fino in fondo e soprattutto nella prossima ora riascoltare anche un pezzo di Tutto Bloccato di oggi pomeriggio, ovviamente qua su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Roma, preparati a vivere una serata di grande design. Sabato 10 ottobre dalle 18.30 Mobili Badini inaugura il nuovo store Aran Cucine in via Gregorio VII 87. Scopri l'eccellenza del Made in Italy e vivi lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Aran Cucine e Mobili Badini. Il design diventa casa.
2: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler Spray sgrassatore vari tipi, 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi, a soli 69 centesimi. Mauris.
3: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
4: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
8: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
0: Le 21:58 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
13: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
14: E l'auto?
13: Quella soprattutto.
14: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
13: Perfetto, allora il divano può aspettare.
15: Romana Auto.
14: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Solo le migliori in FM.
17: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
18: Globo TV.
0: Grande Tommy!
19: Oui, oui, oui, oui.

Monster sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Lui che ha scelto il suo nome, Neo, perché gli piaceva Matrix e soprattutto il protagonista, Neo. Infatti per un periodo di tempo, essendo molto nerd, i suoi amici lo chiamavano proprio Neo. Intanto Olivia Dean, Baby Steps, questa è Radio Globo.

Rad sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, un artista che non si smentisce, no? Lo ricorderete sicuramente con i dei giornalisti, ed è sempre rimasto su questo filone musicale. Tommaso Paradiso

0: che sono solo le migliori. Dai che tra pochissimo andremo ad ascoltare anche quello che è successo oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
3: Wake up!
4: Good morning!
5: The morning show!
6: Buongiorno!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
4: The morning show
8: on Radio Globo.
4: Sponsored by
9: Magicland.
10: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
11: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, €4,99.
12: Supermercati PIM, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
13: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori.

0: finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
1: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Canzone che abbiamo sentito un po' ovunque durante quest'estate. Ugel con Moving to the

0: War Public, era il 2014 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Radio Globo. Ah, devo sentire che cos'è che hanno detto oggi pomeriggio i marchetti in tutto bloccato.
1: Il bagno comunque mi ci appoggio io, lo pulisco io. Sì, sì, sì, c'è gente così fissata.
2: Mia mamma, devo dire che mi ha trasmesso un po' questa cosa, però poi...
0: Senti,
2: Mia madre mette la carta stagnola. Mette la carta stagnola sopra, sopra i mobiletti, ste cose quando tipo si andava in vacanza.
0: Che te ridi? Ma come la stagnola? Che fa? Ma
2: perché? È perché così non
0: roba
2: tocca...
0: di crack. Dai, su. Quella è la bottiglia, si chiama, è un'altra cosa, non confondiamo adesso.
2: Ero piccola,
0: tu pensavi che fosse per l'igiene, ma in realtà si sì, scalda. Si dava
1: ricordi confusi lei.
0: Il famoso fuoco alle polveri.
1: Mamma mia. Perché certo, se vai al motel dici non l'hanno pulita bene, se vai al 5 stelle luxury uno non è si mette lì con la carta stagnola. Spero.
2: Beh, ovunque
1: così, è una fissazione.
0: Ma roba da matti. Non avevano nemmeno contezza di dove fossero, tipo in quale struttura. Così magari avete pure occupato una casa insieme alla tua famiglia, ogni tanto così entriamo dentro, stiamo là. Ricordiamo sempre il grande racconto del parcheggio in inverno, loro dentro al camper col papà Caselli che tornava, non papà Castoro, che tornava con la legna.
2: E intanto mia madre metteva la stagnola in giro.
0: Esatto, per spaventare gli animali, no? Perché a volte hanno paura.
2: I corvi anche.

0: Escobar. Sono andato in vacanza a Quarticciola allora.
1: Benvenuti a Super Crack. In questa puntata di oggi, Ileana e la Stagnola.
2: Radio Globo. Incredibile, veramente. Però ci sono delle cose che facevano i nostri genitori che un po' ci hanno tramandato, ok? Come per esempio mia mamma che chiudeva la pentola con lo straccio quando con

per Lopez sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Era lo strofinaccio, non mi veniva proprio quella parola. James Poole, Golden Sands, questa è Radio Globo.

0: come diceva anche stamattina Corona durante il morning show, ci stiamo passando la malattia da speaker a speaker, da conduttore a conduttore. Quindi se mi sentite così un po' attufato, un po' raffreddato, dovete sapere che io sono entrato che stavo bene. Cioè praticamente c'è veramente... La radio forse deve essere messa in quarantena. Chiudiamo tutto, dai, tutti in quarantena adesso.
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Fase molto dinamica sul Lazio per il passaggio di due perturbazioni. La prima è transitata oggi, ancora della variabilità e qualche residua pioggia in serata. Poi domani un parziale break, in un contesto sempre di grande variabilità ma pochissime piogge sul Lazio. E in attesa di giovedì, quando una seconda perturbazione dalle isole britanniche, ben più intensa, determinerà una fase piovosa, piogge temporali e venti tesi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
3: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
4: Aiutateci!
1: Ascolta.
5: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
6: Io ho sentito una grossa esplosione.
7: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
8: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
5: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1° novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
11: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: 6 sulla radio, che sono solo le migliori. C'è Annalisa, Madame, fanno questa bella collaborazione insieme, Amica.

Emma Max sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Ma quanto è bello il video di questa canzone, andate a cercarlo, oppure potete trovarlo sulla nostra Globo TV, canale 91 del digitale terrestre.

0: caso non vi prometto se ci sentiamo domani dalle 19, anche perché qua è stato tutto tipo un tornado di naso chiuso, tosse, polmoni che fanno male. Domani vado a fare una bella visita dalla dottoressa al medico di famiglia, e poi se non mi trovate domani a partire dalle 19, sapete che in un certo senso io vi ho avvertito. Poi magari ci vediamo, ci sentiamo domani, mi farebbe piacere, però vabbè. Va bene, da Tommaso è tutto, ciao!
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per 3 volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
1: e cantaci il jingle.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.

814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Facevo il bidello e ho avuto un flirt con una professoressa.
3: La preside?
2: No, non preside, una professoressa. Okay. A differenza di questa storia.
4: Sì. E com'è andata?
2: No, vabbè, è durata poco, nel senso una cosa sbrigativa. È capitato 2 o 3 volte, nel senso nella scuola, e basta.
3: No, non veloce come sta telefonata, insomma. Un po'...
4: Ecco, cioè sei inversamente proporzionale al ritmo della telefonata, diciamo. Ma quindi,
2: ritmo, sì.
4: Senti, ma dove eravate quindi di preciso? Nella sala professori, nella sala riunioni? Dove?
2: Ma in un'aula di... non so se era una classe così.
4: Ah, proprio in un'aula? Cioè dove il giorno dopo ci sarebbe stata lezione con gli studenti?
2: Sì.
5: Ma Federico, mamma mia, se sei così noioso mentre stai a letto pure, pensa che divertimento si è fatta quella.
6: Sì, però è emozionato una
7: Mamma mia Federico, sta flemma e ta sei scopata e basta, mo capito, va bene.
8: Immagino sta professoressa che scaglia, i capelli rossi, bella ciaciona, i calze color carne e vai.
5: Federico, ma lei lo sapeva?
9: Questo o ero così freddi o è un gran cazzaro. Mi sembra più la seconda che la prima.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
10: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996.
1: Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live
0: grazie a Leonori
1: e Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
13: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. 2 weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e il 17 e il 18 ottobre.
14: Edizioni su valmontoneoutlet.com.
13: Torna a Caprarola, nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, il Ciocco Fest e la Festa della Castagna. 2 weekend dedicati all'avventura, al divertimento e all'irresistibile cioccolato. Ti aspettiamo a Caprarola il 10, l'11 e

0: Vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Dal 12 ottobre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Gioca con noi
1: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in big.
4: Think big, become big.

0: to be. Wait for me, I'll be back.
1: Hai voglia di qualcosa di buono?
2: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
3: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 €. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
4: L'11 ottobre ti aspettiamo al Roma Polo Club per Polo for Smiles, evento charity a sostegno di Operation Smile. Partecipa alla giornata, assisti alle finali del campionato italiano di polo della FISE e aiutaci a donare 100 sorrisi ai bambini in attesa di cure. Registrati ora su operationsmile.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.

che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercare secolo.

città fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Morning Show, live
1: dalle 7 alle 10.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Because everybody here is so sick. Say my name.

0: bloccato.
1: Bagno comunque mi ci appoggio io, lo pulisco io. Sì, sì, sì, c'è gente così fissata.
2: Mia mamma, devo dire che mi ha trasmesso un po' questa cosa, però poi.
3: Senti,
2: mia madre mette la carta stagnola. Mette la carta stagnola. Sopra. Sopra i mobiletti, ste cose, quando tipo si andava in vacanza.
3: Che te ridi? Ma come la stagnola? Che fa? Ma perché?
2: Perché così non
3: roba
2: tocca.
3: Di crack. Dai, su. Quella è la bottiglia, si chiama, è un'altra cosa, non confondiamo adesso.
2: Ero piccola, non so se.
3: Tu pensavi che fosse per l'igiene, ma in realtà si scalda, si dava.
1: Ricordi confusi lei.
3: Il famoso fuoco alle polveri.
1: Mamma mia. Perché certo, se vai al motel dici non l'hanno pulita bene, se vai al 5 stelle luxury uno non si mette lì con la carta stagnola. Spero.
2: Beh, ovunque
1: così, una fissazione.
3: Ma roba da matti, non avevano nemmeno contezza di dove fossero, tipo in quale struttura, così magari avete pure occupato una casa insieme alla tua famiglia, ogni tanto così entriamo dentro, stiamo là, ricordiamo sempre il grande racconto del parcheggio in inverno, loro dentro al camper col papà Caselli che tornava, non papà Castoro, che tornava con la legna.
2: E intanto mia madre metteva la stagnola in giro.
3: Esatto, per spaventare gli animali, no? Perché a volte hanno paura.
2: I corvi anche.
4: Ma Caselli, ma che c'è qua in madre? La moglie di Pablo Escobar. Andate in vacanza a Quarticciola allora.
5: Benvenuti a Super Crack. In questa puntata di oggi, Ileana e la stagnola.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: Noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: dico cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Ho organizzato Capoverde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capoverde.
4: Capoverde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.